0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Jenny, oggi è facile, devi solo ordinare la pizza. Sei grande e vaccinata. No, vabbè, quello no. Sì, oggi non mi partirà l'ormone. Pizzaiolo John, buonasera. Vorrei quella pizza, salsiccia e funghi.
1: Poi aggiunge, ce la vuoi piccante la salsiccia? Abbiamo quella fresca da Reggio.
0: Sì, grazie. Non mi ha fatto effetto, forse sto guarendo.
2: Wow, allora gliela scaldo.
3: Ma che te scaldi, dammi qua che te lo scaldo io a 90 gradi.
4: Dove scappò?
3: Sì, senti come pizzica tutto il Salento. Infilantami di mozzarella.
1: Ma che sta facendo, aglio?
3: Oh,

0: Sì, ma è insieme, ma... violento, esplicito, cioè c'ha tutto praticamente.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
2: solo su
1: Radio Globo. Cash Globo, promo flash.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo è in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. The kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

0: sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Global. A mio matrimonio e mia moglie abbiamo fatto cantare L'Amour Toujours con pianoforte e voce da due nostre amiche. È stato veramente, veramente bello.
2: Pianoforte
3: no,
2: e voce.
3: No. Così avresti dovuto farlo. Però bella, deve essere insomma emozionante anche nella versione che ha scelto
4: come
3: lui.
4: No.
3: Come no, molto bella la canzone.
5: Raga, abbiamo vinto noi con la canzone d'ingresso al matrimonio. The New Error dei Moderat. Cioè, che spettacolo.
4: Accidenti.
3: Questa.
4: Figo.
3: Molto bella. Ti dovessi dire, sembra una di quelle colonne sonore che metti sui video di Instagram quando c'è un paio.
5: Error dei Moderat. Cioè, che spettacolo.
4: Accidenti.
3: Questa.
4: Figo.
3: Molto bella. Ti dovessi dire, sembra una di quelle colonne sonore che metti sui video di Instagram quando c'è un paesaggio bello, una cosa.
2: Anche

0: 6 alle 10 su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

0: Morning Show, live dalle 7 alle 10. Canale 91 del Digitale Terrestre. Globo TV.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: on Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari su Radio Globo nel Morning Show. Questa mattina finalmente è tornato a parlare lui, Yannick Sinner.
2: Reload. C'è Yannick collegato con noi, ragazzi.
3: Oh, che onore.
2: Ma super Yannick, buongiorno. Congratulazioni, tanto sei riuscito nella prima impresa, complimenti.
4: Sì, veramente un'impresa, è un risultato importante ottenuto con grande preparazione e concentrazione.
2: Sì. Vabbè, bravo.
4: In particolare in questi ultimi giorni sapevo che era necessario non perdere il focus per concludere questo importante inizio.
5: Bravo.
4: Il che dire, felicissimo, davvero una grande soddisfazione. E adesso avanti tutta.
2: Vabbè, avanti tutta, per carità, benissimo, sei partito bene, però insomma hai battuto Tabur, non pensavo che la considerassi un'impresa così importante, ecco.
4: Ma quale Tabur? Io parlo della base dell'ego della Tour Eiffel.
5: No!
4: Con mio cugino l'abbiamo finalmente finita e adesso si passa al secondo piano.
2: Ah, ecco.
4: Eureka, che impresa!
5: No!
4: Eureka. Sì, vabbè, Eureka. Ieri ho vinto anche una partitella, ma non è che sia successo nulla, ecco.
2: No, infatti.
4: Sì, magari 8 milioncini di euro in più, ma niente a confronto dell'ego della Tour Eiffel. Può far bacco, ora vi lascio che mi devo concentrare sui pezzi dell'ascensore che porta in cima. Ah, un'ultima cosa.
2: Sì.
4: Tette di Flaminia.
5: No!
2: Perché?
4: Ho detto tette.
2: No, ciao. The Morning
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Coppa Malù. Ma ti vuoi chiamare Coppa Malù o solo Malù?
3: Come tutto, Coppa Malù.
2: Tonno Rio Mare, bambino, capito?
3: Sempre legata al supermercato.
2: Vieni qua, amore, vieni qua, amore di papà. No, dai, dai un bacio a papà, Nostromo. Dai. Cos'è?
4: Ma Ileana, ma veramente per la Coppa Malù? Sì. Malù per la Coppa?
3: Forse ci aveva una voglia, capito? Ha detto sì, chiamiamola da Malù e
2: Malù.
4: Vabbè, comunque era buona la Coppa Malù, me la ricordo da ragazzina.
2: Sì.
4: Non credo ci sia più.
2: Non lo so.
4: La Coppa Malù, non so se ci sta.
3: Però mi è andata bene perché mi ha salvato mio padre. Ileana vuol dire sole che illumina. Quindi.
4: Vabbè,
2: ma nessuno sa mai il significato dei nomi. Adesso, tu quanta gente. Non è che quando uno si presenta, ciao Emanuele, tu pensi che significa Dio è con noi. Dai, su. Ragazzi, ma non c'è avuto mai senso sta cosa. Perché Roberto, splendente di gloria o illustre per fama. Ma chi. Non è che uno quando dice ciao, come ti chiami? Roberto. Ah, vedi questo, illustre per fama. Semmai per fame. Magna. Tornando a Malù, quindi ecco, andiamo adesso a immaginare magari con gli ascoltatori qualche prodotto che non c'è più, qualche prodotto antico. Magari ecco.
4: Magari qualcuno l'ha chiamata Susanna per i formaggini, che non so pure quelli se si vendono ancora.
2: Non ne ho idea.
3: Baby Bell.
2: Ma posso chiamare Baby Bell un bambino?
4: Lo chiami Bell. Lo chiami Bell perché poi quando cresce non è più baby, quindi gli lasci Bell. Bell, non mal.
2: Qua, mancava questo.
5: Ciao, mi chiamo Cinghiale. Come il pennello.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Ed eccoci qua, buongiorno, buon giovedì 4 di giugno. C'è Federica Della Valle nel morning show di Radio Globo, versione replay da ora. Buongiorno.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Augurandoci che la giornata di oggi non sarà come quella di ieri, con la bomba d'acqua a Roma e tutti i disastri che avete visto postati nei video sui social, anche sul nostro Radio Globo FM su Instagram. Ancora buongiorno da Federica Della Valle, buon giovedì. Andiamo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Momento musicale e romantico ieri nel Morning Show di Radio Globo. Qual è stata la canzone del vostro matrimonio?
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Adesso invece, prima così è uscita fuori, ogni tanto escono fuori delle cose qua estemporanee nel Morning Show di Radio Globo, è uscito fuori il tema canzoni per il vostro matrimonio.
3: L'ingresso, ecco.
2: Sì, l'ingresso o in chiesa o al ristorante.
3: O al ristorante.
2: Probabile che al ristorante magari ci si spinga un po' di più.
3: Forse
2: no?
3: Sì.
2: Perché in chiesa arrivi, fai sempre l'entrata, quella che lei ha desiderato per una vita,
3: esatto.
2: Qui figuriamo. Che lei ha desiderato
3: sì,
2: per
3: lei.
4: Anche la canzone è indicata da lei.
2: Ovvio. Tutto è indicato da lei.
5: Perché tu dici che se fosse indicata da lui sarebbe quella dei Doors, The End?
2: No, forse non ci sarebbe una canzone, Giovanni.
5: Forse
2: non ci sarebbe proprio nemmeno una canzone.
4: È una bella idea.
2: Lei, ragazzi, decide qualunque cosa, anche come se deve vestire prete. Cioè, decide anche quello. Decide. Allora, sentiamo un attimo che cosa hanno scelto i nostri ascoltatori per... Vai!
6: Il mio matrimonio sono entrata con Never Ending Story, la colonna sonora della storia infinita.
3: Hanno divorziato poi.
2: Storia infinita.
5: La minaccia, che
2: chissà se ancora sta durando questo matrimonio.
4: È infinita.

0: questa canzone poi è ritornata in auge anche per via di Stranger Things, voi
1: è vero, sì, parte della colonna sonora, sì. Okay.
0: Tanti bambini la cantano, anche i miei figli.
2: Questa è la prima canzone di cui ho cercato di scrivere il testo, perché una volta, sai, non è che andavi su internet e lo trovavi, io da bambino mi sono messo lì, ho scritto una serie di onomatopee che pensavo fossero il testo.
1: Ci hai preso?
2: Sì, zero.
0: È venuto fuori solo
2: sì, così. Però almeno la ricantavo.
3: Al mio matrimonio e mia moglie abbiamo fatto cantare L'amour toujours con pianoforte e voce da due nostre amiche, è stato veramente veramente bello.
2: Però questa non è pianoforte e voce.
0: No. Così avresti dovuto farlo. Però bella, deve essere insomma emozionante anche nella versione che ha scelto
1: come
0: lui.
1: No.
0: Come no? Molto bella la canzone.
4: Raga, abbiamo vinto noi con la canzone d'ingresso al matrimonio. The New Error dei Moderat. Cioè, che spettacolo.
1: Accidenti.
0: Questa.
1: Figo.
0: Molto bella. Ti dovessi dire, sembra una di quelle colonne sonore che metti sui video di Instagram quando c'è un paesaggio bello, una cosa.
2: Anche questa è un po' Stranger Things.
5: Ma questa è anche After dopo una serata in discoteca, questa è After.
0: Questa è pure una cazzata, fammo dire,
1: no. Scusa.
2: Ma infatti allora al posto dei confetti davano le pasticche.
0: Ah, esatto. Hanno trovato invitati, nonna drogata al bagno.
6: Io al mio secondo matrimonio, all'entrata al ristorante, abbiamo messo la colonna sonora di Endgame Avengers. Comunque poi mi sono divorziata.
1: Eccola.
0: Cioè, ti rendi conto?
1: Sì, un po' drammatica.
0: Oh, fly down però, senti che roba.
1: Mamma mia.
0: Tantino pretenziosa secondo me come entrata,
2: ma lui arrivava volando.
0: Cioè veramente o ti sposi con Iron Man oppure dov'hai? Cioè,
1: ma appeso a un cavo metallico.
2: Per figlio.
0: Poi arriva lui con la camicia che stanno i bottoni al limite per esplodere. Capito? No, troppo ragazzi. È giusto che sia finito.
7: Io e la mia compagna ci sposeremo l'11 luglio. Abbiamo scelto un ingresso in villa. We will rock you.
0: Bello, mi piace. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on. Di che parliamo? Allora, scusate un secondo, mi si è accesa un'altra lampadina perché qui siamo a cose fatte, no?
2: Siamo al morning show. Allora, sembrava il titolo di un programma.
0: Oggi però, capito, no, non è proprio il momento. Allora, dicevo, visto che c'è qualcuno che si deve sposare, lo farà proprio in questi giorni,
1: sì.
0: Rilancio. Allora, vediamo un po' se c'è delle palle di scegliere come canzone quarantena dello Smornings.
2: Qualcuno
0: lo fa e ci manda il video, giuro, regaliamo un premio.
2: Sai che mi hai dato un'idea? Lo farò a bruciapelo a qualcuno dei miei sposi.
1: Bello!
2: A sorpresa.
0: Loro non hanno scelto un'altra, ma noi gli mettiamo quella.
8: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Si torna ancora indietro di un giorno, quindi nella puntata di ieri è stato il momento dei bambini con il disco abusivo Junior che hanno scelto la musica per noi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on

0: non ti sei lamentato, questa ti è piaciuta. Hai gradito, hai gradito. Però diciamo che io tornerei a
1: io t'ammazzo, tu m'ammazzi. La la la la la la la la. Ciao, io sono Francesca, ho quasi 9 anni e vorrei ascoltare una canzone di Anna Pepe.

0: Lei vale come quota, io m'ammazzo, tu m'ammazzi?
1: Beh no, assolutamente sì ragazzi. Ricordiamo che è andata anche da Mattarella con i capelli rosa.
2: Vabbè, di lei.
1: Vabbè, lui si è presentato con i capelli bianchi. Io voglio lo stepper, stepper, Snapchat. Sai che cosa ha detto appena l'hai incontrato? Bella bro, gli ha detto così. Vai,
3: ciao,
1: vai.
3: Ciao Radio Globo, io vorrei sentire la canzone di 6-7.
4: Vinci, mai vinci, mai vinci.

0: Vedi, prima dicevamo delle cose che partono così virali, no? Come quella della rotonda. Forse, forse quella della rotonda ha più senso davanti a questa.
1: Venite, ti aspettiamo. Che bello.

0: con il disco abusivo Junior qua su Radio Globo. Bye.
1: Buongiorno Radio Globo, sono sì. Alice, ho 9 anni, per il disco abusivo vorrei ascoltare Thunderstruck dei AC/DC.
0: Yeah.

0: mamma quando entravo in casa aveva appena lavato per te.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Un matrimonio disastroso per questa coppia di australiani venuti qua in Italia. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: C'è questa storia del matrimonio che dicevamo prima con Flamini. Allora
3: sì,
2: Flami, questo matrimonio.
3: Un minuto.
2: Dove
3: un minuto.
2: Qualcosa è andato storto, ragazzi.
3: Qualcosa? Allora, ci sono venuti dall'Australia, perché praticamente una coppia di australiani si è venuta a sposare qui in Italia da noi, in Toscana, a Pienza, però si è affidata a una società di wedding planner che è stata disastrosa. Perché che è successo? Allora, iniziamo dalla chiesa. Il libretto della liturgia, in un passaggio i nomi degli sposi erano sbagliati. Poi arrivano per il ricevimento con il buffet, niente bicchieri, tant'è che lo sposo si attaccava direttamente alla canna della bottiglia. Momento della torta. La torta era sottodimensionata, quindi gli ospiti non hanno potuto neanche assaggiarla.
2: L'hanno vista, hanno fatto le foto, un ricordo da portare via.
3: Fine,
2: basta,
3: così, per cinque persone. Il momento della festa, dove c'è il DJ set e tutti quanti ballano, niente, non avranno nessun ricordo se non dai loro cellulari, perché il fotografo e il videomaker non ci stavano.
2: No.
3: E poi, dulcis in fundo, un'amica degli sposi è caduta in acqua perché è inciampata su un intercapedine non segnalata.
2: Ma che meraviglia.
3: Sono pure dovuti andare al pronto soccorso e gli sposi stessi per un'oretta si sono allontanati dalla cerimonia, che tanto faceva cagare,
2: certo.
3: E poi sono tornati indietro. Quindi poi ovviamente questa società di wedding planner è stata portata in tribunale. 19.000 euro e secondo me è pure poco di danni che ha dovuto pagare.
2: Olè!
3: Hai capito? Sì. Adesso però voglio sapere se sono stata brava e riassuntiva, che mi state tanto a rompere.
4: Fermate Flaminia, fermatela adesso.
2: La canzone dice tutto, la canzone dice tutto.
4: Stesso.
2: Molto bene, no? Potrebbe essere un segnale. Io la prenderei come un segnale.
5: Vabbè,
2: su questa roba che è successa. Ti deve far capire qualcosa tutto quello che sta succedendo.
5: Vabbè, sposarti e quindi anche una stronzata. Però davanti a sta cosa fa pure la seconda che continui a sposarti.
2: Certo, però spendi un sacco di soldi per rendere quel giorno unico e speciale. Sicuramente loro l'hanno avuto unico e speciale.
5: Sicuro.
2: Quello è poco ma sicuro. Però ecco, poi c'è qualcosa che va storto. Un po' il chiccherone di Rode, no?
3: Un po'
2: il chiccherone.
6: Però ha ragione Giovanni, è un segno.
2: È un segno
6: che va colto.
3: Intanto ti vengo a prendere a casa, poi prendo in considerazione il segno.
2: Allora, c'è un'altra cosa, ragazzi. Allora, stanno arrivando. Io sono distratto perché vedo un sacco di video che stanno arrivando di quello che sta succedendo sulle strade. Non è proprio una cosa bella,
5: no,
2: non è proprio, non è proprio gradevole in questo momento andare in macchina.
7: Non sei stata tanto precisa. Non è detto che quella che è caduta in piscina stava al sesto mese di gravidanza.
3: Pure! Ho letto un'altra notizia. Gacci d'erbolina.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
4: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash.
4: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato. Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: I social impazziscono per un nuovo trend veramente incredibile, quello delle rotonde prese per dritto. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Sto facendo un po' il giro largo. Più che il giro largo sto facendo una rotonda,
3: cosa che non devi fare.
2: Sto facendo una rotonda perché sembrerebbe che ci sia questo fenomeno. Allora, quando parte una certa canzone che adesso vi facciamo sentire, tu devi riprendere con il cellulare quello che stai facendo, ma devi incontrare una rotonda di quelle stradali e tagliarla per dritto. Questo è il trend, cioè la challenge consiste in questo. Parte questa canzone che si chiama Bar Mitzvah. Ecco. Devi prendere una rotonda a tutta velocità e tagliarla praticamente volandoci sopra. Questo è quello che devi fare per superare la challenge.
3: Ma non si può prendere a tutta velocità chi fa questa challenge.
2: Ah, ragazzi, io non lo so, te l'ho detto. No, voglio l'asteroide. Io voglio l'asteroide.
4: Sì, ma un asteroide selettivo, cioè sterminiamo solo questo.
3: Prendiamolo in velocità.
2: No, ragazzi, è una cosa, ci sono dei video che stanno circolando. Allora, perché dicevo che questa cosa, insomma, spero che non si stia verificando anche in zona da me, perché è la quarta volta che fanno una rotonda discutibile, per carità, insomma, fatta un po' con, però ogni volta che viene riparata sistematicamente 2 ore dopo è di nuovo distrutta. Ci passa una macchina.
3: Quindi
2: sopra,
3: quindi dici che può essere che fanno questa challenge?
2: Non lo so, però venga a scoprire che esiste una challenge del genere. Ragazzi, allora ditemi voi che cosa sta succedendo.
4: Ma poi perché con questa canzone? Bar Mitzvah è, diciamo, il raggiungimento della maturità religiosa.
3: Scusa,
4: per gli ebrei,
3: qualcosa che ha senso.
5: Ma tu vuoi dare un senso alla,
4: esatto,
5: stupidità?
4: Sto cercando, vabbè, ma
5: allora,
4: come si fa?
5: È bene ricordare a questi personaggetti, perché io credo che siano giovani, non penso che un padre di famiglia fa una cosa del genere, fermo restando ci sono padri di famiglia che fanno anche di peggio.
2: Però vabbè, peggio, Giovanni,
5: diciamo così, ragazzi, tenete presente che una cosa del genere diventa reato penale con se c'è un incidente, collisioni personali gravi o gravissime, che potrebbe diventare omicidio stradale, e quindi vi rovinate la vita. Ovviamente, finché vi rovinate la vostra, a noi ce ne può fregare di meno.
3: Zero.
5: Però andate a rovinare la vita anche di altri. Allora, qui che cosa facciamo? Ce la prendiamo con le famiglie? Con chi ce la prendiamo?
2: No, beh,
5: con
2: non,
5: le forze dell'ordine, no, che no, non vigilano.
3: Bisogna vedere chi sono. Questa,
2: non lo so, Giovanni, non lo so.
5: Questa è una cosa, questo che tu hai raccontato, Massi, è di una gravità estrema.
2: Assolutamente.
5: È pazzesca una cosa del genere.
2: Anche perché, punto uno, a parte che si distruggono la macchina, ma se ne sbattono le palle, a quanto pare.
4: No, sono contenti, cioè, perché la storia fa più views. La macchina distrutta.
5: Cioè, scimmia ammaestrata.
2: Stiamo vedendo alcune immagini, addirittura c'è uno che lo fa con la sedia a rotelle, ragazzi. Cioè, dico io, allora, proprio non ti è bastata la prima volta, mi vedi.
4: No, perché la prima volta l'ha fatto con la macchina e si è ridotto così.
2: Veramente, no? Allora, però questa cosa si sta verificando, almeno sembrerebbe sia partita dalla Francia. Sta arrivando, sembrerebbe stia arrivando anche qua in Italia. Se qualcuno ne sa qualcosa, beh, fateci sapere, perché insomma le notizie che abbiamo sono queste, non abbiamo di più. Magari, ecco, avete visto altre rotonde che sono state deturpate proprio perché qualcuno ha fatto qualcosa, o magari c'è stato un incidente, noi pensiamo sia un incidente, in realtà è qualche imbecille che ha provato a fare questa cosa.
3: Sfida.
4: Ma io non ci voglio credere, cioè, che ci sia un trend del genere, che una persona senziente dice: ah, adesso è partita la canzone, vado dritto sulla rotonda. Ma che roba è?
3: Non so se ti ricordi il trend di leccare il gabinetto con il Covid.
2: Sì. Quindi, abbiamo visto di tutto,
3: diciamo,
2: e di
3: che
2: più.
3: L'intelligenza non è proprio la peculiarità.
2: Beh, se pensate che, come ho detto, insomma, c'è gente che si è suicidata per superare una challenge. Beh, fate un po' voi.
6: L'unica soluzione è abolire internet come in Corea. Tutto controllato. Questi saranno i futuri ragazzi che ci devono pagare la pensione. Benvenuti in Italia.
5: Andiamo anche calmi sulla generalizzazione, però. Perché io presumo che questo che hai raccontato sia una piccola parte, ma minima parte di gioventù, che può creare un gran casino, però. Però non sono i giovani questi, non è la rappresentazione
2: sarà
5: dei giovani.
2: Qualche imbecille.
5: No. Esatto.
2: Qualche imbecille.
7: Io direi di proporre noi una challenge di Radio Globo. Diamo un appuntamento a tutti questi che fanno la challenge, un bel parco all'aperto. Gli diamo una bella chiusa.
2: No, ma non lo so se è la soluzione, ragazzi, non lo so. Ma io non lo so. Vabbè, comunque saranno contenti i carrozzieri, saranno contenti quelli del che ne so, i carrattrezzi, quelli che devono andarli poi a recuperare.
4: Visto che dobbiamo trovare una spiegazione, complotto, l'hanno fatta partire i carrozzieri, la challenge. Io devo trovare un senso a sta roba.
2: Ma non lo trovi il senso, guarda. Non lo puoi trovare, non c'è.
7: Ma è molto semplice. Si fanno delle rotonde con dei cordoli alti 60 centimetri e poi vediamo se riescono a tagliare la rotonda.
2: Ecco, questo potrebbe essere.
3: Mettiamo
2: già
3: dei mega monoliti in mezzo alla carreggiata. Sì.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Giovedì 4 di giugno, buongiorno ancora da Federica Della Valle. Questo è il Morning Show Replay. Nella puntata di ieri ci siamo goduti un po' di Sincera TV.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Insomma, ci tengo a ricordarvi che magari la mattina, quando vi svegliate presto, oltre a sentirci alla radio, potete fare un'altra cosa. Potete anche guardarci sul canale 91 del Digitale Terrestre. Sì. Noi siamo in onda Globo TV, però se io, insomma, devo dirla tutta, guardo Globo TV perché mi piace, insomma, il canale, insomma,
3: ci lavori, dai, azienda,
2: certo. Però la sera io passo le serate, ragazzi, con un altro canale, lo devo dire, mi dispiace.
4: Traditore!
2: Ragazzi, a me piace la TV verità e quindi mi sono appassionato di questo canale televisivo dove la sincerità viene prima di tutto.
4: Allora sei giustificato.
2: Non posso più di queste trasmissioni dove
5: è
2: tutto
5: nobile,
2: studiato.
5: È nobile.
2: Ti consiglio di vederla, guarda che se la guardi poi non la molli più.
5: Immagino.
2: Si chiama Sincera TV. Attenzione,
5: Adesso
2: vi faccio vedere.
6: I giovani che oggi non ce la fanno a campare con un solo lavoro.
7: Non soltanto i giovani, anche lei, dottoressa Mangani, che non rientra nella categoria, ma mi confidava che deve arrotondare con una seconda attività.
6: Intanto grazie per la non giovane. E poi quando le avevo detto delle consulenze, le avevo fatto una confidenza, infatti.
7: Ah, quindi consulenza? Ma non me l'hai detto mignotta?
2: No!
7: Vabbè,
2: sincerità.
7: Super spot.
2: Ma non... Sincerità.
0: Al mattino metti in tavola i garganelli di Nonna Palmira, un biscotto ecologico, in quanto prodotto utilizzando scarti alimentari, dei quali riusciamo a prolungare la scadenza grazie a un additivo bandito in tutta l'Unione Europea. Per questo i nostri stabilimenti sono in Djibouti, in Africa, dove non c'è grande attenzione per le infezioni intestinali. Diciamo che lì hanno altri cazzi a cui pensare. I garganelli di Nonna Palmira, ottimi con il caffè latte, che nasconde il sapore di calcestruzzo, poco digeribili e causano stitichezza, ma il 10% di incasso dei garganelli di Nonna Palmira va a Mogambe, il bambino che facciamo vedere da anni che si lame in un fiume sporco della savana, sempre lo stesso da 20 anni. Infatti Mogambe oggi è laureato e lavora per la FAO. I garganelli di Nonna Palmira, la tua colazione fintamente italiana ma onestamente malsana. Pensa che l'olio di palma è la cosa migliore che ci puoi trovare dentro.
2: Ottimo, è venuta voglia.
8: Buonasera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV. Sì. In prima serata andrà in onda Incontri, soap venezuelana di scarso successo, ambientata in una stazione del treno.
2: Wow.
8: Premio alla regia a Pedro Gomez per la brillante quanto noiosa intuizione di usare per tutte le 762 puntate un'unica inquadratura a grand'angolo sul binario 4. Nella puntata di stasera, Maria Espadrilles cammina avanti e indietro per la banchina per i primi 20 minuti. Poi il protagonista Alvaro Fuertemolites si avvicina per lamentarsi dei ritardi dei treni. Gran colpo di scena. Alle 22.45 trasmetteremo Il mio vicino geometra. In questa puntata il geometra Protusi spiegherà con dovizia di particolari come mai la pratica di condono della casetta degli attrezzi nel giardino di suo genero è stata rigettata per via di un eccesso di altezza della copertura e di un impiegato stronzo al catasto edilizio. Noia e malumori caratterizzano ancora una volta la serata di Sincera TV. State con noi.
4: Solo tu,
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Adesso è il momento vostro, attiviamo la Globo WhatsApp 393-777-7172. Vogliamo sentire il vostro buongiorno carico tra poco nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
0: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E allora ricominciamo, altra ora, la prima del Morning Show di Radio Globo della Valle Lucifora alle 6:01. Buongiorno.
0: Chiama in diretta il Morning Show.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Buongiorno Radio Globo, ciao a tutti. La mattina fa più fresco.
2: Sì, sì, sì.

0: Gianni Lucifora.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Insomma, è scampata, sì.
0: È scampata? È scampata, sì, sì.
1: Dopo quella trombaccia d'aria di ieri, sì, ha creato tantissimi danni.
0: Hai visto che casino ancora
1: fatto?
0: qua
1: certo,
0: tutti i rami per terra.
1: Ma ieri, tornando a casa, perché sappiate, lo dico ai nostri ascoltatori, che proprio qua, proprio sopra la radio, sì, si è scatenata la tromba d'aria, proprio qua sopra, e quindi poi prati fiscali, sì, e Salaria. Tornando a casa, un campo di battaglia.
0: Un albero in meno ce l'abbiamo anche noi qua, non proprio a via Pietro Boccanelli, ma in via Marciana Marina ne è caduto uno. Sì. Buongiorno Sidoti.
1: Sei vivo?
0: Sì, è vivo, c'è.
2: Buongiorno, super vivo.
0: Buongiorno.
2: Certo.
0: È arrivato proprio sul filo del rasoio.
2: Basta
0: stamattina.
2: Partire qualche minuto dopo. Succedono cose per strada. Vabbè,
0: che problema? Che è successo? Che ti è successo?
2: No, niente, solamente un piccolo blocco di un camion sulla Palmiro, perché io prendo la Palmiro per arrivare qua. Però mi ha fatto perdere quei due minuti per essere qui e 59. Ma vabbè, sono qui.
0: Senti i giovani che accorciano tutto. La Palmiro,
1: la Palmiro.
0: Vabbè,
1: in Sicilia fanno così, sai, dicono cose e parlano cose.
2: Certo, noi fattoriamo sulla Palmiro.
1: Ci sarà un motivo.
2: È sbagliato, Roma.
0: C'è un sacco di amiche che fatturano. Fatturano là. Va bene, allora andiamo a vedere come sarà oggi questa giornata con il meteo, con Giovanni Lucifara. Buongiorno.
1: Ma, buongiorno, come? Perché questo lancio?
0: Mandava di fare una cosa televisiva, mi sto abituando anch'io.
1: Ma tu devi farlo, sei in radio, sei in televisione.
0: Sono in radio, che
1: canale
0: vuol dire,
1: 91.
0: Sì, no, ma io non sono in televisione, però
1: sì,
0: ancora.
1: Come se lo fossi, quindi. Bisogna fare queste cose, questa apparenza totale.
0: Sì, aspetta, che mi metto anche di taglio, tipo la Lily Gruber.
1: Sempre felice, fa il sorriso. Ci sono stati strage. Invece, te sei in televisione e in radio, devi sorridere.
0: Devi sorridere, certo.
1: A Roma, oggi giornata caratterizzata da qualche nube sparsa. Durante la giornata, la temperatura massima sarà registrata alle 14, e sarà di 29 gradi, la minima di 18 in questi minuti. I venti, quest'oggi saranno fortunatamente al mattino deboli, provenienti da sud-ovest, con intensità 4 km, 12 km orari. A proposito dei chilometri orari, dopo vi dirò, insomma, ieri il sindaco Gualtieri ha fatto il punto della situazione su quello che è successo e vi dirò quanto hanno spirato ieri i venti.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Ah, si dice ispirato per i venti.
1: Ispirato.
0: Ah, ti è venuto in mente?
1: Sì, sì.
0: Non soffiato, tipo.
1: Ma mi piaceva ispirato.
0: Ispirato, cioè, ci sta, mi piace.
1: Carino.
0: Rende l'idea, sì, effettivamente. Va bene, buongiorno signori. Andiamo a sentire chi c'è la Globo WhatsApp stamattina.
4: No, ragazzi, ieri dopo Adamatti, tangenziale est, visto la gente che usciva da porta sotto l'arbero, fuori di destra.
0: Sì, magari all'ascolto abbiamo qualcuno che era incastrato lì, comunque nel momento del.
1: Innanzitutto vi rimando subito ai nostri social della radio, Radio Globo FM, dove ci sono tanti video di quello che è accaduto ieri, perché ieri ce ne sono arrivati molti proprio mentre si stava scatenando questo uragano, tornado.
0: Sì. E siamo stati anche quasi i primi a pubblicare questi video, perché come al solito nel nostro ascolto abbiamo quelli che sono i nostri reporter in strada.
5: Buongiorno Radio Globo, la giornata è appena iniziata, il fine settimana si avvicina, che Dio vi benedica.
0: Anche a te caro mio, sono le 6:06, chiaramente se volete fare altre segnalazioni per quanto riguarda il traffico di quest'ora lo potete fare sempre alla Globo WhatsApp. Io direi a questo punto di sentire quello che ci ha promesso Giovanni Lucifora in apertura.
1: Eh sì, perché raffiche di vento a 90 km orari con punte sopra i 100 km nelle aree più colpite. La tromba d'aria di ieri si è abbattuta soprattutto nel terzo municipio, in particolare nella zona di Prati Fiscali, Concadoro e Tufello. Di evento meteorologico estremo e improvviso ha parlato il sindaco Gualtieri. Circa 60 alberi crollati, cassonetti spostati, segnaletica sradicata e battuta a terra, rami ovunque, vasi e altro materiale caduto dai balconi, momenti veramente, veramente di tensione. Tra le altre cose sono risultati danneggiati il tetto del mercato locale di Concadoro e un distributore di benzina, dove si vede proprio quest'albero che cade sulla tettoia del distributore dell'IP. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma alcune persone hanno riportato lievi conseguenze. oltre 130 gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale, con attività di messa in sicurezza, viabilità, chiusure stradali temporanee e rilievo di incidenti stradali. Sarà molto importante oggi, cara Fede, cari, mm-hmm. e caro Sito, sentire se i nostri amici allo 06 8928 996 o 393 777 7172,
6: bravo,
1: ci possono dire in questo momento com'è la situazione anche delle strade bloccate, perché magari sono, certo, delle strade dove ancora si stanno cercando di lavorare, di sistemare per gli alberi, eccetera. Ecco, qual è la situazione in strada questa mattina? Vi aspettiamo e sarebbe un servizio molto molto utile.
7: Buongiorno, sì, mo ci pensa quartieri, dopo la trombatare di ieri, tutte le macchine devastate, l'alberi sopra, i danni alla povera gente, che ovviamente sarà risarcita dopo minimo 5-10 anni, tanto che cazzo gli frega quartieri.
6: Vabbè, io capisco, però è sempre un, ormai va di moda che nel momento in cui succede qualcosa, chiaramente è il sindaco di turno che deve rispondere, giustamente, poi tra l'altro però sui risarcimenti effettivamente sì, i tempi sono sempre lenti e lo sappiamo, siamo abituati insomma con la nostra burocrazia. Andiamo di nuovo voltando pagina.
1: Voltando,
6: vedi,
1: pagina
6: televisiva,
1: ma neanche troppo però.
6: Vai, ecco, aspetta, Milly Gruber, vai.
1: Sicuramente che non c'hai il libro, avanza, se devi voltare pagina. Vabbè, allora, in attesa delle, insomma, del vostro servizio lì fuori per dirci com'è la situazione questa mattina a Roma, rimaniamo un po' in ambito romano, perché i fuochi d'artificio durante le prove per la parata del 2 giugno adesso hanno portato a un iscritto sul registro degli indagati. Dovrà rispondere di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate un agente della polizia locale. Al vaglio della magistratura la posizione di altri di quattro vigili urbani, tra cui appunto l'agente indagato, tra i quali appunto l'indagato, subito sospesi dai servizi operativi ed esclusi, come sapete, dalla sfilata della festa della Repubblica. La fuga degli animali, ricordo, ha provocato incidenti in cui sono rimaste ferite un agente e una militare impegnate nelle prove. Anche diversi cavalli hanno portato delle lesioni.
6: Grazie Giova, sicuramente più tardi ti reinterpelleremo. Sicuramente ci darai altre notizie, perché abbiamo comunque appena iniziato la nostra prima ora del Morning Show di Radio Globo, ma come sapete le quattro ore ovviamente

0: Scusate, buongiorno a tutti, ma che cosa c'entra Gualtieri? Ogni volta che succede qualcosa è sempre colpa del sindaco. Questo su cosa che succede?
1: Sì, quello che stavamo dicendo prima, infatti.
2: Ma ci sono delle responsabilità, per carità, però ricordate sempre, quando accade qualcosa, l'odiatore non manca mai.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Buongiorno ragazzi, mi raccomando, continuate ancora a far finta di niente e a continuare a dire che è tutto normale. È tutto voluto, scie chimiche.
2: Interessante.
3: Tu dici, eh?
2: Beh sì, insomma, è una visione un po' diversa. Le scie chimiche, da quanto è che sentiamo delle scie chimiche? Da
3: sì,
2: tanto tempo.
3: Però quindi non mi sono mai fatta una domanda, sicuramente è stato dibattuto questo, qualcuno l'avrà già spiegato. Effettivamente, se non servono per modificare il clima, ok, perché dice alla fine che serve sta scia incredibile lasciata dagli aerei così, a che altro serve? A che cosa può servire?
2: Allora, innanzitutto io te, siccome già l'ho affrontato con degli addetti ai lavori questo, il tema delle scie chimiche, ora ovviamente non sarò io ad affrontarlo in questo momento, non ci penso minimamente. Deve parlarne chi conosce la materia, perché parliamo di chimica, parliamo di meccanica, parliamo di tutta una serie di argomenti che noi, Fede, con tutto il bene che io mi voglio e ti voglio,
3: no, ma io non possiamo... sto parlando con te come se fossimo al bar a fare colazione.
2: No, ma è certo, è ovvio, così dobbiamo parlarne, sì. Però rendiamoci conto che è un tema veramente interessante, e io parlando con persone addette ai lavori, è un fenomeno normale il fatto che un aereo a una certa altezza rilasci quella scia.
3: Ma non tutti però, cioè, esatto. Se lo facessero tutti io sto tranquillo, esatto. E dico vabbè, non lo fanno tutti, cioè, o meglio, lo fanno tutti e quindi mi tranquillizza la cosa.
2: Dipende da, innanzitutto se l'aria è secca o se l'aria è umida, per esempio già questa è una differenza, se rilascia la scia oppure no. Poi la tipologia di velivolo, ci sono tante varianti che noi, io ti ripeto, io un po' ne ho parlato con gli addetti ai lavori e lascio a loro parlarne, però per esempio quando mi dicono, tu fai questa domanda legittimissima,
3: no,
2: anzi,
3: ma io la faccio con tutta l'ignoranza del mondo,
2: no,
3: mica la faccio per
2: io peggio di te, però ho chiesto e già che mi dicono che c'è una differenza tra la tipologia d'aria che c'è in quel momento, già a me mi apre un mondo che magari prima non avevo pensato. Ecco, per dire così. Poi, se il nostro amico ci vuole chiamare e ci dice una base delle scie chimiche, cioè che lui dice è una scia chimica per questo e questo motivo, ma ben venga, siamo qui, cioè, noi in questo spazio parliamo proprio di questa roba qui, come dici te, parliamo al bar. Quindi, ma magari ci dire qualcosa.
4: Scusami, Giova, lo faccio da ignorante anch'io, ovviamente.
2: Siamo tutti ignoranti.
4: Esatto, però voglio rispondere a questo signore che sicuramente sarà della generazione anni 50, 60, 70, quello che siete. Sì, esatto, adesso
3: grandi,
4: faccio
3: un vecchio del merda. Io ho sentito vecchio del merda.
4: Praticamente sì, e vedrai come mi daranno conferma alcune persone, che vi siete mangiati, ciucciati e succhiati questo mondo, ve l'avete distrutto con tutto il vostro consumismo. Adesso con un cambiamento climatico evidente in corso vi inventate le scie chimiche per non accettare i vostri errori e il vostro passato.
2: Che va detto e che c'ha te, perché a me mi ha messo in mezzo pure a me,
3: ce l'ha pure con Giovanni,
2: però che mi ha detto, e vabbè, che va detto,
4: mamma mia, le persone intelligenti capiranno.
2: Le persone, e quindi
3: c'è sta di pure che siamo ignoranti, che te capito sto pezzo.
2: Ma che lo dice a noi pure.
3: Sì,
2: ma
3: sì,
2: gli ha detto a loro, sì. Che va detto.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Mamma mia, guarda, non riesco ad andare avanti, sai?
2: Ma te credo, no, non riesco. Scherzi.
3: Oh, comunque ho visto altri tipi di scie chimiche il 2 giugno.
2: No, quelle erano colorate.
3: De carnevale.
2: No,
3: erano verdi, che fai? Diventiamo tutti verdi, adesso diventiamo tutti verdi.
2: No, siamo tutti
3: rossi,
2: verdi.
3: Va bene, sono le 6:17, io direi che possiamo fare un lancetto di nuovo con Giovanni Lucifara.
2: Crollo Globe Theater, assolto il gestore.
3: Finito.
2: È il lancetto, mi dici?
3: È troppo corto, però.
2: Esatto, lancetto è il titolo.
3: Sì, anche questo è vero.
5: Buongiorno, ma il giorno prima non sono passati degli aeroplanini sopra Roma con delle strisce colorate?
3: Copione, ho detto io adesso.
0: The Morning Show. 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
12: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
13: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€.
18: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
19: Ti piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
20: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
21: Il veicolo spaziale del Supremo.
3: C'è chimica.
22: The Morning Show on Radio Globo.
23: Che famo? Che dimo? Dannamo.
22: Radio Globo.
24: Comunque qui abbiamo Giovanni Piacentini, ci stanno ancora tutti gli alberi per terra, sono stati tagliati ma non sono stati rimossi. Via Giovanni Piacentini.
3: Traversa di via Cappioli, no?
2: Ah, è certo, sì. Giovanni Piacentini a Roma che segnò anche a un derby.
3: Ah sì?
2: Segnò un derby sì alla mezz'ora. Al primo tempo.
3: Ma chi?
2: Bellissimo, Giovanni Piacentini.
3: Piacentini.
2: Cappioli segnò invece il derby storico del 3-0, il secondo gol.
3: 27 novembre.
2: Esatto.
3: Lo so.
2: E chi segnò poi oltre Cappioli?
3: Balbo e Fonseca.
2: Brava.
3: Lo so perché mio papà, stavamo facendo un trasloco e mio papà.
2: Ma non era allo stadio?
3: No, stavamo facendo un trasloco e mi ricordo che c'era scritto su un cartone di quelli che stavamo caricando, lui mano a mano che segnavano, se li segnava sul corso, ma era tantissimi anni fa però.
2: E Peppe Giannini venne sotto la curva col simbolo del 3, era il 97 credo. Mi ricordo che ero allo stadio e trovai una sciarpa bellissima nel momento in cui segnò la Roma il secondo gol. Gol di Cappioli proprio.
3: Sì, io mi ricordo solamente il 27 novembre, che era il giorno in cui si trasferì la mia famiglia in una casa nuova e il 27 novembre mi sono comprata la casa lo scorso anno.
2: Chi giocava,
3: stesso giorno.
2: Chi giocava in casa?
3: In casa?
2: Uh-huh. A Roma, a Lazio?
3: No, in casa no, stavamo a fare il trasloco noi.
2: No, dico del derby.
3: Non lo so. Tu lo sai?
2: Certo lo so, stavo allo stadio.
3: Chi giocava in casa?
2: A Lazio. Ah.
24: Comunque qui abbiamo Giovanni Piacentini.
3: Ha detto già, ma perché?
2: 44.
3: Perché dovete essere? Vuoi sentire una raffica da scie chimiche?
2: Se proprio devi.
3: Se c'è una raffica da scie chimiche. Allora, visto che prima
2: possiamo
3: che
2: perderci una raffica da scie chimica.
3: Intanto e poi hai sentito che ha detto Sidoti ai boomer.
2: Io
3: a voi boomer.
2: Io mi sento già destabilizzato, ma voglio sentire loro lì fuori.
3: Quindi adesso quelli delle scie chimiche, quelli della raffica saranno tutti dinosauri. Sì.
24: Dai, Esidoti, sei uno di noi.
0: Mamma mia, Sidoti, 92 minuti d'applausi.
1: Io ho sentito pure i morti.
0: Ma Sidoti, fate sentire con quei quattro vecchi da merda.
1: Bravo, bravo Sidoti. Bravo. Se sono mangiati, pippati, bevuti e il tevere, per modo di dire. E mo le scie chimiche. Oddio, mo state tutti sdrenati.
4: 90 minuti d'applausi per Sidoti. A me già mi faceva sangue, mo dopo questa cosa proprio gli darei un colpetto.
5: Infamane questa, ma
6: se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo né l'ambiente che si le persone adatte.
25: Perché è una cosa molto seria.
26: This is the morning show.
27: Allora, secondo me. No, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.

Ne vogliamo subito parlare, caro amico. Si usa tantissima acqua per l'intelligenza artificiale, la stessa intelligenza che ha salvato e salva persone, perché permette a chirurghi e tantissimi dottori di operare da qualsiasi parte del mondo. E siete voi anziani a usare i social. È l'intelligenza artificiale come...

0: ciao, come stai?
1: Sì, certo, certo.
0: Oppure la utilizzate come Google. Se dovete fare ricerche con l'intelligenza artificiale, come se state usando Google, lasciate perdere, cioè disinstallatela, usate Google, fate prima, insomma.
2: Comunicazione ufficiale. La conversazione non è stata interrotta, è che avevi

0: c'è una critica, c'è una risposta, ma non c'è la possibilità di rispondere.
1: Giovanni,
0: e poi avete una conduttrice qui che...
2: Ma falla finita.
0: Esatto.
2: Ma...
0: Quindi questa è la manipolazione radiofonica.
2: Allora, Giovanni,
0: perché scuote la testa?
2: Falla finita, che tu sei il primo, sei...
0: A manipolare?
2: Questo tipo qua che sentite tutte le mattine, che fate, mamma mia, quanto è colto Giovanni Lucifora, che mi fermano per strada. Sì, me lo dicono, mi fermano per strada. No, veramente c'è un'intelligenza, poi una cultura, e dico, come no?
0: Esatto,
2: perché
0: esatto.
2: Mi fa, no. Si è comprato un telefonino da 1400 euro l'altra volta con l'occhialetto abbassato da vecchietto, si è messo là. Scusa, com'è
0: sotto?
2: Che si inoltra un messaggio? Si è comprato l'iPhone, ma rimetti del Motorola, no? Ma lascia bene.
0: Avete adesso assistito a una critica manipolatrice di una persona, appunto, in radio, che frequenta le radio e ovviamente conduce. Ragazzi.
3: L'anziano saggio.
0: Saggio.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Che famo, che dimo, dannamo.
4: Radio Globo.
6: Meno due, Giovanni, meno due.
0: Dai, direi anche quasi
6: birra fresca.
2: Birra fresca.
0: Direi quasi meno uno, perché insomma poi si parte domani.
2: Il concerto di Vasco
0: sabato.
2: Rossi, mamma mia, veramente sta diventando il concerto della vita. Vabbè, comunque sì, prima Giova avevi fatto un lancetto e volevamo saperne di più giornalisticamente parlando.
0: Due?
2: Io e tutti gli ascoltatori.
0: Ah, okay, tu parli a nome degli ascoltatori.
2: Beh, sì, certo, li coinvolgo. Certo.
0: Allora, sì, parlavo del crollo del Globe Theater, lo ricorderete. Allora, è stato assolto con formula piena l'allora gestore del Gigi Proietti Globe Theater, che è all'interno di Villa Borghese. L'imputato, finito a processo dopo il crollo, lo ricorderete, della scalinata in legno nel settembre 2022, è stato scagionato con la formula per non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto una condanna a 6 mesi, le accuse erano di lesioni colpose, crollo colpose e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Nel procedimento tutte le parti civili coinvolte erano già uscite dal giudizio dopo essere state interamente risarcite. Nell'incidente rimasero feriti 11 ragazzi, fortunatamente in modo non grave, poi trasportati in ospedale.
7: Mamma mia, si do di oggi, mamma mia, che spettacolo.
2: La signora con gli stivali oggi sta proprio in macchina.
0: Si do,
2: ho capito.
1: Chiamala. Mi sono preso i miei momenti di gloria.
2: Infatti
0: chiamala a sto punto.
2: Scusate. Sì, adesso combiniamo.
0: Sono stare un picco.
2: Ma
0: io
2: si dà di altri gusti.
1: Ma è un'altra ascoltatrice, non è la stessa.
2: È un'altra ancora.
1: Ma sì, sono tanti vocali che sto mandando.
0: Se no si sta preparando la stagione prossima.
2: Quanto va, mamma mia.
0: Si sta preparando la stagione prossima.
2: Hai capito?
1: Non è vero.
0: Asfalta tutti.
1: Fate andare in galera le...
2: Asfalti tutti, ti presento Gualtieri che c'è da fare un sacco.
1: Fate andare in galera le persone, mannaggia voi.
8: Assasito, come stai carico, quanto mi piaci. Anzi, stasera che fa una partita che ha scelto con me. C'è una semifinale tosta con una squadra d'antipatici. Vieni, ti prego.
2: Certo, convoca una pippa, però non è proprio...
0: Mamma,
2: te svernicio, si toglie su queste cose. Le 6:29, buongiorno, c'è anche Elodie.

0: vedi che ci sono persone che danno i nomi strani ai propri qua a Bluetooth, anche alle reti wifi. Io conosco persone che danno il nome un po' strano.
1: Ma guardate, io sono stato testimone di questa scena. Ero a casa di Federica Dalla Vallée anni fa, e praticamente c'aveva uno di questi impianti d'allarme di quelle, una marca famosissima, un nome famosissimo di un'azienda che fa sistemi di videosorveglianza. E quindi stava lì e diceva sì, perché poi tu puoi chiamare e loro però nel momento in cui ti rispondono ti chiedono tipo come se fosse una parola d'ordine, una password.
0: Ah beh, certo, per capire che sei te e non
1: e non so i ladri, cioè, esatto, che... e quindi questo risponde, fa sì dicendo il nome della ditta e della valle, fa portasci tua.
0: Ma perché era quella la parola d'ordine,
1: no, ragazzi, io che lo, cioè mi giro, guardo così, mi fa oh, ho scelto sta password io, e quello dall'altra parte si è sentito che faceva sì, però guardi Dalla Vallée forse dovrebbe cambiare il nome,
0: la Redard Guida,
1: giustamente. Però Federica dice ma aspetta un attimo, io cioè ma avete detto che potevo scegliere qualsiasi,
0: infatti
1: questo però era mezzo risentito perché dice sì, ma così non capiamo se prende e ce l'ha con noi se magari dovesse essere una segnalazione per un disguido.
0: Certo, poteva esordire così in effetti, perché magari ti hanno rubato, quindi giustamente dicevo vi do tanti soldi, allora sai che c'è, mali mortali.
1: Esatto. Certo. The Morning Show
2: on Radio Globo. E ieri tutto bloccato, si parlava una cosa.
3: Salutiamo i Robertis.
2: Sì, salutiamo i Marchetti e tutto lo staff di tutto bloccato dalle 16 alle 19 ogni giorno qua su Radio Globo. Si stanno preparando anche loro per il canale TV.
3: Ah, è vero?
2: Sì,
3: vero, anche loro.
2: Su Globo TV ci saranno anche loro. Sì, volevo un po' rincalzare su questa cosa. Vabbè, l'avevamo già raccontata in diretta un sacco di tempo, no? Di questa mia parola d'ordine con il mio impianto d'allarme, quindi con l'operatore. Io purtroppo quando lui mi diceva dammi la parola d'ordine, io mortacci tua,
3: perché quella era la parola
2: d'ordine. Però potevamo anche rincalzare la cosa, no? Cioè sentire se tra gli ascoltatori ci sono delle password o dei nomi dei wifi o delle persone che avete registrato in rubrica che sono clamorosi, cioè che sono veramente clamorosi, che proprio vanno messo in imbarazzo, perché oppure anche una mail, sai, quando vai a fare un colloquio di lavoro e c'è la mail tipo fettinapanata@gmail.com.
3: Vabbè, ci può stare.
2: Ci può stare. Sentiamo se qualcuno tra le cose private ha questo, no? Cioè tu immagina il condominio che va a cercare il wifi e il wifi si intitola porca.
3: No, vabbè, quello magari si può
2: evitare. C'è qualcuno che lo fa, cioè, alla fine è roba mia, posso dare un nome che voglio.
3: Pensando
2: io
3: di essere simpatico, uno mette la bestemmia, dici.
2: Beh, qualcuno lo fa. 06 89 28 996, oppure Globo WhatsApp 393 777 7172. Sono le 6:36, io torno da Giovanni Lucifara.
3: Eh sì, perché insomma non posso darvi conto di un po' di sport, tennis e calcio.
2: Bene.
3: Allora, si ferma ai quarti di finale l'avventura di Matteo Berrettini a Roland Garros, il tennista romano.
2: Oppure Globo WhatsApp 393 777 7172. Sono le 6:36, io torno da Giovanni Lucifara.
3: Eh sì, perché insomma non posso darvi conto di un po' di sport, tennis e calcio.
2: Bene.
3: Allora, si ferma ai quarti di finale l'avventura di Matteo Berrettini a Roland Garros, il tennista romano.

0: ed è finita 0-1. L'Italia vince la prima delle, delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al mondiale. I ragazzi delle CTA di Interim.
1: Che Interim era Italia?
0: L'allenatore come si chiama?
1: Maldini.
0: Leva la,
1: non è Maldini.
0: Leva la M.
1: Con la B. Ah, Baldini. Avevo capito Maldini. Ma me lo vuoi suggerire bene?
0: Io non capisco perché il conduttore deve avere sempre dei suggerimenti. Chi sta lì? Chi
1: sentite? Perché siamo in televisione, la radio, hai detto prima il Globo Theater.
0: I conduttori hanno gli aiuti. Vabbè. Si chiama Baldini. E ha dedicato.
1: Quello che con Fiorello che faceva il programma.
0: No, quello è un altro. E ha dedicato questa, diciamo, il fatto che sta allenando la nazionale al cane della figlia, è una cosa molto carina. Hanno vinto 1-0, il gol di
1: Pio Esposito. No, questa la sapevo.
0: E insomma, domenica ci sarà la seconda amichevole contro
1: il Talocci,
0: la Grecia.
1: Ah, Grecia, ok.
0: Comunque 1-0 per l'Italia, un po' di occasione da una parte e dall'altra. Comunque a mondiali non ci andiamo.
2: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
3: Forse è un po' vecchia e datata, però il miglior nome del wifi ce l'ha il mio vicino, che è Martin Luther King.
2: Radio Globo, meteo.
4: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
2: Radio Globo Meteo.
5: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì, infatti non mancheranno ovunque ampi spazi soleggiati, con solo il passaggio di innocue velature di tanto in tanto. Clima estivo ma con caldo senza eccessi, valori infatti che non supereranno i 27-28 gradi per quanto riguarda le massime. Ventilazione che tenderà progressivamente ad attenuarsi, i venti saranno moderati con mare poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
14: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Mamma, io mi annoio.
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
11: Dentro la città.
10: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: svegliato mo. Mi sto a sentire, ma non ci sto a capire. Ma di che c***o state a parlare?
1: No, stavamo parlando. Intanto ci eravamo fermati un attimo adesso. Siamo fermati un attimo per la pubblicità. Però prima della pubblicità parlavamo di nomi strani dati alle cose vostre personali, no? Tipo
2: password.
1: Password, anche nomi registrati in rubrica, sai quando ti chiama tipo coglione Shell e magari il coglione è tipo un parente della persona che hai davanti. Oppure ti è mai capitato di aprire degli audio che non erano ascoltabili davanti a delle persone quando li senti a voce alta, no?
2: Adesso,
1: che è una cosa, esatto, che è una cosa cafonissima poi. Cioè,
2: no, quella... per evitare metto gli auricolari.
1: Sì, tecnicamente anch'io. Però nel precedente telefono avevo un problema. No, avevo un problema ad ascoltare, si sentiva bassissimo e dovevo ascoltarli in viva voce. E a volte bestemmie, usciva di tutto fuori dal telefono con grandi imbarazzi. Però il grande imbarazzo lo stavamo cercando tra le cose a cui avete dato un nome. Riprendendo la puntata di ieri di Tutto Bloccato, si parlava di un mio ex allarme di casa di anni fa, dove alla parola d'ordine io dovevo rispondere all'operatore mortacci tua, e quindi poi mi invitarono a cambiarlo, che poi se andiamo a vedere non è neanche giusto. Se mi hai detto che deve essere una password,
2: è il buonsenso in quel caso.
1: È buonsenso non ce l'hanno i ladri quando entrano dentro casa.
2: Ma tu
1: però
2: sei ladro,
1: sì, anche questo è vero. Però attenzione, andiamo a sentire una raffica che arriva alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Mia password del wifi è mai una gioia.
1: Mai una gioia.
4: Password wifi, te lo dico se mi fai un po'
1: No.
3: Io vi posso dire che la password wifi del router mio è polifemore.
5: Io come password do sempre bestemmi, così se mi scordo poi me la ricordo.
1: Ah, certo.
6: Io wifi l'ho chiamato non aprire quel wifi.
7: La password che poi l'ho dovuta cambiare del wifi, kit senza ogni porta che mi chiedevano, no, era un dramma.
8: Lucifo, ho dovuto dare la password tuo speed a quello del CAF. Finito lo spelling, si è messa a ridere.
1: No.
8: La password, sai qual è? Lazio.
1: Dai.
9: La mia vecchia me da 15 anni. In culo killer
1: @hotmail.com. No, no.
10: Buongiorno belli.
11: Ah, raga, io non ho capito bene il numero che tocca fare.
12: Eccone un altro.
13: Mi piace.
14: 06 89 28 99 6. Radio Globo.
15: La cosa più bella di fare il turno di mattina è ascoltare voi alla radio mentre vado al lavoro. Sì. Un bacione.
1: Grazie, però tutte le mattine mandi lo stesso messaggio, signora. Ok. 6:47, giovedì 4 giugno, ultimi minuti con Della Valle e Lucifora. Il morning show comunque con tutta la squadra andrà avanti fino alle 10, ma noi adesso ci godiamo anche un riepilogo chiamato Rullo Giornalistico con il nostro giornalista Giovanni Lucifora.
2: Eh sì, parliamo un po' di delle notizie che abbiamo dato prima, ma anche un po' di esteri, così allarghiamo un po' la situazione. Ma c'è d'obbligo tornare sulla tromba d'aria ieri a Roma: tetti scoperchiati e 60 alberi crollati. Gualtieri, il sindaco, ha detto raffica oltre i 100 km, evento estremo, e ha fatto il punto della situazione dopo i tanti danni, quindi evento meteorologico estremo improvviso. Questo è stato l'umore, purtroppo il dramma vissuto ieri dai romani.
16: C'è una tromba d'aria. Non lo so che è successo.
1: L'albero sulla macchina.
16: Non lo so che è successo. Una tromba d'aria, credo. Ci ha spallottato tutti quanti.
2: Queste purtroppo le reazioni, avete sentito questa donna scioccata perché gli è caduto appunto un albero sulla macchina, quindi veramente ieri abbiamo rischiato,
1: gli ha rotto il vetro, sì.
2: Abbiamo rischiato tanto, è andata, lasciatemelo dire, molto bene. Poi i danni si riparano, quello è ovvio, ci vorrà tempo, ci vorranno soldi, ma quelle cose insomma si riparano. Altre cose no, e fortunatamente non sono accadute. Come purtroppo non si riparano i danni delle guerre. Parliamo dell'Iran. Trump ha detto che vuole incontrare Khamenei. Sembra che l'accordo appunto per un cessate il fuoco, per una pace, speriamo ancora meglio, sia vicino. Il presidente americano ha ostentato ottimismo. L'invasione israeliana del Libano però resta un ostacolo ai negoziati con Teheran. Sapete, insomma, la telefonata che c'è stata fra Trump e Netanyahu, Trump che ha praticamente insultato così Netanyahu, ma la situazione non cambia. Ad Amendolara invece, braccianti bruciati vivi, il questore di Cosenza ha mai vista tale crudeltà in 34 anni di servizio. Due fino ad ora gli arresti, sono caporali pakistani. Per la premier Meloni, sconvolti, l'Italia non arretra davanti alle barbarie, fare piena luce. Sempre a Roma poi c'è stato un litigio che è sfociato in un omicidio. Rimprovera il vicino per la spazzatura, ucciso con una coltellata. Fermato un 18enne, la tragedia al termine dell'ennesima discussione tra vicini nella periferia nord-ovest della capitale. Grazia Minetti, la Procura Generale di Roma, ha confermato il parere positivo sulla grazia. E poi fammi chiudere con il Roland Garros, a parte l'Italia che ha vinto di calcio nell'amichevole con Lussemburgo 0-1, gol di Pio Esposito. Roland Garros 2026, Berrettini si ritira nel secondo set, Arnaldi in semifinale. Il tennista romano saluta Parigi per un problema fisico nel secondo set, però avanza il connazionale che oggi ora affronterà Cobolli in un match tutto italiano che vale la finale.
1: Sentiamo Berrettini.
10: Il match è finito, pazzesco, è
12: finito.
10: Nella maniera peggiore finisce questo incontro, eh. L'abbraccio di Matteo Arnaldi è quello di tutti noi.
13: Veramente, come avevo detto, lo ripeto, come avete in Australia per Musetti, lo dico per Berrettini, ma che sfiga. Gli torneranno i pensieri di infortunio.
10: La speranza è che essersi fermato, sì, dando contro se stesso, perché io immagino che avrebbe fatto qualunque cosa per poter proseguire.
14: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
17: A Federica, posso dire una cosa? Per me sei sprecata fine 6. Dovresti far fine 10 come facevi prima.

0: Io ho salvato in rubrica un mio frequentatore media shopping, perché media shopping. Il sesso con lui durava come le pubblicità della media shopping.
1: Bellissimo.
2: Oh raga, siete troppo forti, voi non ci credete, ma io la mattina scendo da casa, monto in macchina, vado a lavorare, poggio il telefono, la prima cosa che faccio, devo accendere Radio Globo. Se c'è state, mi ammazzo io. Radio Globo.
3: La mia password è romanista pezzo di
1: c***a. Vedi come i romanisti hanno messo l'azione merda. Beh,
4: non apriamo le gabbie, gentilmente.
1: Ma no, non stanno aprendo le gabbie, sono le password private degli ascoltatori.
5: Che tristezza, così sti morti accoltellati, questi uccisi. Dove andremo a finire?
1: Meritiamo l'estinzione. Non ci sono più le quattro stagioni.
6: Dove andremo a finire?
1: Chimiche?
4: Ma che non ci sono più le quattro stagioni?
1: Io ho ordinato le mezze stagioni. Ah, no, perché io l'ho ordinata sabato, quindi c'è. La quattro stagioni c'è ancora.
6: È pure molto buona.
1: Che poi alla fine, scusate, polemica sulla quattro stagioni. Si può fare una polemica sulla quattro stagioni?
4: Ma poi fa la polemica.
1: Ma che polemica è?
4: Le giovedì alle 6:54 una Federica della Valletta fa la polemica sulle quattro.
1: No, raga, siamo in ritardo, perché poi con la televisione dobbiamo essere molto precisi. Però 0689289961 che mi spiega, a parte l'uovo, qual è la differenza con la capricciosa? La quattro stagioni è capricciosa, che differenza c'è?
4: Ma tu puoi aprire.
6: Non mi sto ricordando manco
1: le ingredienti. Sono le stesse cose, più o meno.
6: Carciofi, olive.
1: Carciofi, olive, prosciutto.
6: Scusate.
1: Prosciutto, che è prima.
6: Prima del prosciutto.
1: Esatto. Non lo so, perché c'è. Vabbè, post-it, domani ne parliamo. Domani.
6: Sì, ciao, domani già visto parliamo. Questo film.
1: Non ne parleremo mai. Allora, aspetta un attimo, che non c'è nessuno.
4: Differenza.
1: Qual è la differenza?
4: Che a differenza della capricciosa, gli ingredienti sono divisi in quattro spicchi ben distinti, mentre sulla capricciosa sono distribuiti, mescolati su tutta la superficie della pizza.
1: Mamma mia, oh. Che genio quello che l'ha inventato. Cioè, praticamente sono gli stessi ingredienti tranne l'uovo, giusto?
4: Gli stessi ingredienti o varianti simili. Però questa è la capricciosa.
1: La capricciosa.
4: La quattro stagioni, gli ingredienti sono divisi in quattro spicchi ben distinti. Mamma mia,
1: veramente. Proprio da paura. Nessuno ha richiesto la base oggi, questa qua dei saluti?
4: Fortunatamente no, perché
6: non l'ha chiesto nessuno, ma la chiedo io. Mentalmente la chiedo io.
7: La password del mio wifi è "il wifi non funziona".
1: Bello,
6: sì,
1: bello.
6: Molto bello.
1: Fittisci subito.
5: Fede, la differenza è che la quattro stagioni è mezza bianca e mezza rossa. La capricciosa è tutta rossa. Parlo della base della pizza. Un bacio e buona giornata.
1: L'ho sempre mangiata, qualcuno non la sapeva fare, perché comunque è tutta rossa anche la quattro stagioni.
6: Cioè, io non almeno la prendo mai.
1: Ma neanche io, sto parlando di noi. Avevo 8 anni l'ultima volta che ho mangiato una quattro stagioni. Dici ai ragazzi di là che siamo in onda. Esatto, grazie. Allora, grazie Gabriele Sidoti. Con quel piselletto che lo metti sempre ovunque. Con le ascoltatrici ormai sono infogliate.
6: Verissimo. Ciao a tutti, vi salutano anche qui dalla redazione. Ciao. Il nostro Luca, Stefano.
4: Sentiamo. Grande.
1: La Globo TV. Belle, grazie Giovanni Lucifara.
4: Grazie a te Federica della Valle.
1: Che torna domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Godetevi un buon giovedì. Ciao.
8: The Morning Show. The Morning Show.
9: Ma della Valle, no? Ma è francese. Oh.
10: Wait for me. I'll be back.
11: Tano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
14: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.

0: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
2: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
3: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
0: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash!
0: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
5: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
6: voci artefatte
5: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: da passare insieme. Guarda là, è già giovedì, incredibile ma vero. Eppure ieri era lunedì, ma faccia capire qualcosa. Buongiorno a tutti, si riparte tutti quanti insieme appassionatamente, il resto della banda con Flaminia Cappelli. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi, bibibi.
0: Gabri Venus, buondì.
2: Buondì, buondì.
0: E Giovanni Lucifora, che avete già sentito, buongiorno.
3: Di nuovo, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora Gio, la prima domanda che ti faccio, questo va chiarito sin da subito, dicci che giornata sarà oggi, ecco, dal punto di vista meteorologico, perché non vogliamo sorprese, perché ieri ragazzi è successo la qualunque, nubifragi, a un certo punto ho visto Mosè che separava le acque, di tutto e di più. No, veramente era brutta situazione, eh.
2: Anticipiamo anche la proiezione di oggi, perché ieri hai fatto un... che è andata come è andata.
3: Ho detto, cioè, che sarà già capito.
2: Insomma, siamo andati un pelino oltre.
3: Oggi. Oggi visto ieri che era oggi è.
0: Tra l'altro, voglio dire, anche i meteorologi, quelli ufficiali, sì, no? Sì. Quelli che poi diramano i vari bollettini, avevano dato un'allerta gialla. Ma che gialla, ragazzi? Quella era rossissima proprio. Super rossa, perché ieri abbiamo visto veramente delle cose incredibili. Cartelloni pubblicitari che volavano,
1: alberi che cadevano,
0: alberi che cadevano, tanti ne sono caduti, per 60. Fortuna non è successa la tragedia, ma non so come, perché uscendo dalla radio, poi noi siamo rinchiusi in questo bunker, quindi più di tanto nemmeno ci rendiamo
1: eravamo
0: conto,
1: eravamo in una bolla, non ci siamo resi conto subito dell'entità della situazione.
0: Sì, gli ascoltatori ci mandavano i video, per carità, erano comunque inquietanti, però ragazzi, cioè, uscendo dalla radio io ho visto scene post apocalittiche.
2: Nel tragico siamo stati anche fortunati. Lo vedevo prima all'inizio della strada con Flaminia, un albero enorme è ancora lì, che è caduto per fortuna dalla parte giusta, cioè sul prato. Che se cadeva dalla parte opposta, visto il traffico a quell'ora, faceva una strage.
0: Incredibile. Il bollettino, Joe, allora.
3: Allora, raffiche di vento a 90 km orari con punte oltre i 100 km orari, perché poi il sindaco ha fatto il punto della situazione. La tromba d'aria si è abbattuta in particolare nel terzo municipio, e quindi parliamo di zone di Prati Viscali, qui vicino alla radio, con Cadoro e Tufello. Evento meteorologico estremo e improvviso, sottolineiamo Gualtieri, perché? Perché c'era l'allerta, era l'allerta gialla, ma in realtà, come dicevamo appunto, tutto è sembrato meno che un'allerta gialla, veramente un'allerta molto molto elevata. Circa 60 gli alberi crollati, cassonetti spostati, segnaletica sradicata e buttata a terra, rami ovunque, balconi, anche rami, anche vasi che sono volati dai balconi, quindi in maniera molto pericolosa. Danneggiati il tetto del mercato locale di Concadoro e un distributore di benzina, anche sui nostri social Radio Globo FM li potete vedere, c'è stato anche un albero proprio sopra un distributore di benzina. Fortunatamente non ci sono stati feriti, oltre 130 gli interventi della polizia locale di Roma Capitale, anche in queste ore si susseguono, perché comunque bisogna mettere in sicurezza tante cose. Viabilità, chiusure stradali temporanee e rilievo di incidenti stradali. Insomma, è stata una giornata molto molto particolare. Oggi si stanno contando ancora i danni, vedremo poi nelle prossime ore quanto saranno, come saranno quantificati, e magari tanti nostri amici ci potranno dire cosa è accaduto anche nelle loro attività commerciali, perché quello è un altro punto molto importante.
0: Non solo, anche nelle abitazioni, perché nelle abitazioni, ho visto delle scene, ragazzi, un condominio, sai, arriva l'estate, abbassi le tende, ragazzi, qualcuno che l'ha lasciate aperte, non so che cosa ha trovato, forse dei brandelli, niente di più, perché ho visto proprio esplodere queste tende, quelle da sole, quelle che insomma si mettono sul terrazzo di casa. Una cosa incredibile, vasi che volavano, i film americani, quelli che siamo abituati a vedere, Twister mi è venuto in mente ieri, no?
1: Hai ragione. Comunque facciamo prima a dire quello che non è caduto giù, per esempio sulla tangenziale est, ieri tornando mi sono resa conto che l'unica cosa che si era salvata era il tutor dell'autovelox.
0: Gli mortacci, capito? Una cosa si è salvata, il tutor.
2: Ma Twister era quel film in cui loro andavano, c'erano i cacciatori di tornado, cioè andavano a caccia per cercare di avvicinarsi il più possibile per fare le riprese dall'interno, giusto?
0: No, Twister era un gelato da Amotta. Ciotta, se non ricordo male. Sì, sì, era quello là, era quello là. Comunque, a proposito di scene veramente incredibili e anche preoccupanti, noi abbiamo pubblicato sui nostri social il video di questa ragazza che vi invitiamo ad andare a vedere, in lacrime, perché si è ritrovata in mezzo a questa tromba d'aria e con gravi danni all'automobile, i vetri sono esplosi letteralmente.
4: Sì, ragazzi, c'è una tromba d'aria.
5: Non lo so che è successo. Una tromba d'aria, credo. Ci ha sballottato tutti quanti, tutte le macchine. Ci ha rotto i vetri e sto piena di vetri.
6: This is the morning show on Radio Globo.
0: Si sente il panico, l'ansia, la preoccupazione.
1: E facciamo i complimenti al nostro comparto social, i ragazzi che sono scesi in strada e in esclusiva sono riusciti a catturare questo momento drammatico. Vero.
0: Bravi, perché hanno fatto come quelli che fanno nei film americani, il reporter che in mezzo alla tromba d'aria, capito, rimane aggrappato al cartello stradale.
2: Sì. E a proposito di Twister, Flaminia al prossimo episodio sarà la cacciatrice di tornado dall'interno della tromba d'aria.
0: Certo. Molto bene, molto bene.
1: Ci vedi,
0: no. Allora, è partita la conta dei danni. Diteci un po' anche voi se avete subito qualche danno. Diciamo che il tutto si è sviluppato soprattutto nella zona nord di Roma, no?
3: Sì, abbiamo testimonianze anche proprio di negozianti che hanno in pochi minuti hanno subito la tempesta e hanno avuto il loro negozio distrutto.
0: Certo. 393-777-7172, questo è il numero della Globo WhatsApp per i vocali, 06 89 28 99 6 per chiamarci.

0: Buongiorno, 7:14, l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: This is the morning show.

0: Radio Globo.
1: Buongiorno! Buongiorno e buon giovedì!
2: Suonava un po' come ce la faremo! Ce la faremo! Buongiorno.
3: Vabbè, ieri perfetto.
2: Sì, beh, ieri sì, eh. Allora, che dicono qua gli ascoltatori? Globo WhatsApp attiva. Abbiamo detto anche, insomma, se avete avuto qualche danno, diteci un po' qual è l'entità, che cosa è successo con questa tromba d'aria. Occhio, perché insomma, poi ho scoperto che c'è una grande differenza fra tromba d'aria e tornado, quindi non bisogna confondere le due cose.
4: Ma mo ci dobbiamo aspettare il video di Quartieri che indica tutti gli alberi. Questo è l'albero che è caduto qui, questo è l'altro albero.
3: Vedremo.
2: Arriverà, secondo me arriverà, è solo questione di tempo.
5: Io ormai veramente, ragazzi, il meteo non lo guardo più. Io ormai mi baso solamente sui toni di voce, sui di Giovanni. Ormai ne esiste più Trebbin Medio.it, ne esiste più un cazzo. Ormai esiste Giovanni.it.
2: Certo, ragazzi, i mugugni di Giovanni, non scherziamo, valgono più di 1000 parole.
3: Ieri ci ho fatto capire un sacco di cose, infatti.
6: Certo. No, non avete capito voi, perché il mugugno era esattamente quello
3: il
6: che poi
3: il messaggio l'hai mandato.
6: Poi se non capisci.
2: Vanno interpretati, ragazzi. Certo. A proposito, c'è un libro in libreria, come interpretare i mugugni di Giovanni. Quindi sì, andate, questo fine settimana Giovanni fa il firmacopie, se volete.
3: Vende più di quello di Pasolini.
7: Non lo so che è successo. Oddio, non lo so, che è successo? Spargete un'altra parte di scie.
2: È arrivata, ragazzi. Oh, però una cosa la dobbiamo dire, questo possiamo darlo per certo, sicuramente il clima è un po' cambiato, la butto là. Che ne dite?
3: E poi noi non sappiamo niente per certo, non abbiamo la ragione infusa, non siamo degli scienziati, no. Quindi magari ha ragione l'ascoltatore.
2: Sì, certo, però nemmeno lui è uno scienziato.
3: No, neanche lui.
2: Nemmeno lui è un esperto.
3: Ma nessuno e tutti hanno ragione. Ragazzi, il beneficio del dubbio.
8: Il problema è che ci affidiamo a chi si occupa di meteorologia del clima, quando basterebbe chiamare Andrea Runerti.
2: È vero. Lui prenderebbe le nuvole e le riaddrizzerebbe, capito come?
9: Però scusate, io non capisco, in una situazione di estremo pericolo come poteva essere ieri, il tuo pensiero è prendere il telefono e fare il video.
2: Ha riferito alla ragazza, ricordiamo, c'è questo video abbastanza forte, no? Perché c'è questa ragazza che si ritrova in mezzo a questa tromba d'aria con i vetri della macchina esplosi. Quindi dice: ma che fai? Prendi il telefono.
8: In una situazione del genere potrebbe essere anche esorcizzante, cioè sei presa dalla paura. Ora lo vuoi condividere, magari stai mandando un messaggio a qualcuno, magari in quel momento ti senti anche veramente in pericolo e vuoi documentare.
3: Magari non l'ha fatto per pubblicarlo sui social, ma l'ha fatto per poi raccontare quello che è successo anche tramite video ai parenti, al marito, alla figlia.
2: O magari l'hai fatto perché tu vuoi rivendere, giustamente.
8: Perché no?
10: E dai, Eva, che mo ci dobbiamo comprare pure i sistemi di allerta meteorologica americani. Dai, compriamoci altre cose.
2: Ale, no, beh, ci sono un sacco di applicazioni che comunque inviano allerte meteorologiche.
8: Sì, però quella di Lunerti.
5: Buongiorno, regà. Che state a fare? Che se parla? Che sono arrivato tardi, sono arrivato adesso. Naggia la miseria.
2: No, ma niente, tranquillo. Due gocce d'acqua, niente di che. Non è successo niente.
11: Ragazzi, va bene tutto, ma Cobolli?
2: Cobolli ne parliamo, perché insomma ieri sono successe grandi cose.
3: Però volevo dire una piccolezza, ma non avrebbe dovuto suonare l'IT Alert ieri?
2: Beh,
3: sui cellulari, perché eventi meteorologici estremi non sono compresi.
2: No, ti dico per quale motivo, perché è stata sottovalutata, poi non so se sia stata sottovalutata, perché poi magari sentiremo qualche esperto.
6: No, l'ha detto sulla Gualtieri.
2: Sulla combinazione delle cose che sono successe, però ragazzi, ieri era un'allerta gialla, quindi con un'allerta gialla tu non...
3: Sì, però magari nel momento in cui inizia una tromba d'aria non si può inviare a tutti i cittadini un alert per informarli che c'è una tromba d'aria a Roma Nord e non andare in quella zona?
2: No, perché non era prevista. Cioè,
3: ma nel momento che la vedi, questa è una mia curiosità.
2: Nel momento che la vedi,
3: che
2: non lo so
3: vuole?
2: Come funziona, non so se hanno bisogno di tempo per diramare comunque sia un'allerta meteorologica.
3: Lo chiederemo.
7: Ma raga, ancora che guardate il meteo.it, Trebbin Medio, il meteo quell'altro, ma chiedetele a mia nonna, no? Io chiedete a mia nonna quando lei ti dice: mi fa medole non l'ossi, domani piove. Domani piove.
2: Medolano le ossa, molto bene, vai.
0: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Cash Globo. Promo Flash.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato. Wait for me, I'll be back.
12: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
13: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
14: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
15: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi vari tipi, super prezzo 1,88 €. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi Power, vari tipi, 5,99 €.
0: Mauris. Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2x450 ml, 2,99 €.
21: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
20: Dem, ogni giorno il meglio.
22: Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese.

0: Soniano, non mancare. Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Ieri sera uno dalla famiglia mia è stato ammazzato e dicono che è stata la donna tua.
4: Chi è il resto, lurido bastardo?
5: Cosa sei, McFly? Un fifone?
6: Al mio segnale scatenate l'inferno.
7: This is the morning show on Radio Globo.
8: L'inferno ieri si è scatenato, ragazzi, e come si è abbattuto sulla capitale con questa tromba d'aria che abbiamo visto con tanti video che ci avete fatto arrivare voi, quindi grazie anche per la collaborazione. Alcuni veramente molto inquietanti, abbiamo visto alberi abbattuti, insomma quello che è successo e che si è verificato ieri a Roma è sicuramente qualcosa di straordinario, che però, sentendo un po' gli esperti, dobbiamo anche abituarci a vivere. Questo è quello che dicono. Cavoli, poi dice il clima però non sta cambiando. Beh, insomma, qualcosina, io cose così me le ricordo di rado, ecco, visto altri fenomeni.
9: Ma più
8: belli
9: che altro
8: potenti.
9: È che si stanno susseguendo uno dietro l'altro, nel senso, magari nella nostra penisola parlo, ci sono state varie inondazioni anche nella scorsa stagione e adesso questa cosa qua, quindi sicuramente qualche cambiamento è
8: però
9: in corso.
8: La tromba d'aria, come dicevano gli esperti ieri, sentivo, si sono verificate soprattutto nella zona costiera. Certo. Adesso, ragazzi, in città, questa è qualcosa che insomma è una novità.
10: Beh, in Liguria l'altro ieri c'è stata poi arrivata da noi, quindi
8: comunque la conta dei danni, dicevamo, adesso bisogna leccarsi le ferite perché sono stati tanti. Ho visto un sacco di cartelloni pubblicitari completamente
10: sradicati,
8: così come gli alberi, non solo, abbiamo visto alberi caduti sopra delle automobili, come non sia successo nulla non lo so, ma grazie veramente.
9: Infatti,
8: al cielo.
9: Ieri,
8: eh,
9: mentre c'erano notizie che arrivavano, purtroppo io stavo lì, dico, potrebbe arrivare qualche brutta notizia a livello di esseri umani. In realtà ci sono state pochissime situazioni veramente di ferimenti o comunque roba molto molto leggera. Ragazzi, è andata di lusso.
10: Sì, comunque per le prossime volte sappiamo ormai che per salvarci dal vento forte dobbiamo attaccarci al tutor.
8: Attaccarci al tutor. Io pensavo a qualcos'altro, dico, vuoi vedere che anche quello aiuta. No, beh, secondo me qualcuno ci si attaccherà poi a quella cosa che abbiamo pensato, perché chi ti ripaga i danni? Allora, o se sei assicurato, tutto bene, altrimenti poi è tutto da verificare. A proposito della ragazza del video, dice, ma che fai in quel momento lì, prendi il telefono e fai il video?
11: Ma la ragazza ha fatto bene, metti che nella polizza assicurativa c'ha oggetti atmosferici e non cristalli, chi glielo va a dire poi all'assicurazione che gli hanno il tornado gli ha spaccato il vetro?
8: Ha capito, come prova.
9: Beh, ci sta. Ma in effetti gli agenti atmosferici, come nelle assicurazioni, molta gente ormai non le fa più, cioè non mette la clausola degli agenti atmosferici. Io, pensavo, né legge né scrive, comincerei a rimetterli, perché visto quello che succede, magari anche chi gira un po' per tutta Italia, non solamente nel Lazio, a Roma, io ricomincerei a metterli, perché questo è un altro tema che molta gente, dell'agente atmosferico, non li mette più. Certo, non metterei il rapimento alieno, sapere che in alcune assicurazioni c'è anche l'abduction.
8: Davvero?
9: Sì,
8: no, aspetta, fermi tutti, buoni tutti. Sì, voglio conoscere qualche assicurato che ha messo questa clausola nella propria assicurazione.
9: Su danni causati da eventuali incidenti con UFO, ragazzi,
10: paranormali.
9: Ma credo non è paranormale.
12: Credo che sia inclusa in un certo pacchetto, perché mi sembra di averlo letto anche io.
8: Sì. Con la casco allora dovrebbe essere compreso, perché la casco comprende qualsiasi cosa, no? Quindi immagino anche quello.
12: No, la casco è quando tu praticamente ti assicuri per i danni che tu fai a te stesso, cioè alla tua macchina, ma di tua responsabilità.
8: No, ma io dicevo la casco da astronauta.
12: Ah, ok.
8: attenzione. Senti qua.
13: Ah, raga, questo si sarebbe potuto benissimo evitare tutta la mardamba di ieri se noi avessimo avessimo dato retta a Massimo, mi sembra si chiamava, e dovevamo stare tutti quanti già a spruzzare l'aceto per l'aria, raga. Se lo facevamo, carola, io sono sicuro che ieri non sarebbe successo nulla di tutto ciò. Non sarebbe successo nulla, tutto. Elevi!
8: No,
9: buono. No, boh, calmo, però.
12: Io oggi lo sentirei aceto, man. Vorrei sentire la sua.
8: No, boh, proviamo un attimo a chiamare Maurizio, grazie. No, perché ce l'aveva detto, ce l'aveva detto. Poi non dire.
14: Ragazzi, ma Italert perché non ha suonato ieri? Dopo tutto il casino che c'è stato?
8: Abbiamo detto perché non era prevista questa allerta meteo. Poi è discutibile, ne possiamo parlare quanto vi pare. Però ieri, ragazzi, era allerta arancione, anzi gialla, scusate, gialla infatti. E meno arancione, no. Capito come?
15: Ah, ma IT Alert funziona col cazzo,
10: No, allora abbiamo letto che è ancora in fase di sperimentazione, perché onde evitare falsi allarmi, ovviamente quei messaggetti e quel suono se lo tengono per loro.
12: Beh, però in effetti, ragazzi, ieri, cioè che t'arrivi il anche a tromba d'aria già partita, esatto. Arriva il messaggio, attenzione, Roma Nord, zona Concadoro, infatti. Tromba d'aria, caspita, mandalo.
8: Sì, siamo d'accordo, però non era prevista, e questo è il discorso, ieri sentivo
12: degli
8: esperti.
12: No, ma quando accade, non, cioè, sì, infatti, una volta che è in atto. Che...
8: E quando accade è troppo tardi, mi dispiace.
10: Ma magari le persone non vanno, capito, in quella direzione. Aiutaci.
16: Ragazzi. Scusate, ragazzi, ma mi sono perso qualcosa? Nessuno ti ha dato un nome a sto tornado. Se non c'era il nome, io proporrei Flaminia.
8: No, non è. No, non è un tornado, è una tromba d'aria, una cosa ben diversa,
12: poi,
8: ragazzi.
12: Abbiamo detto che è andata bene, non ha avuto effetti poi alla fine così devastanti e letali, quindi Flaminia no. No,
10: ma va quel paese, vai.
8: Alla fine è andato tutto bene, quindi so.
10: Ti auguro di finire dentro un tornado.
8: Sono le 7:29 minuti. Buongiorno. Quello che state ascoltando è il morning show di Radio Globo. Sentiamo un po' alcune voci in giro per la città da Roma Today.
17: Ho avuto tanta paura io, perché è stato proprio un boato. Perché santo Dio, però non è successo niente.
18: È arrivato l'avvento, no? Devo passare qua, sceso, è arrivato l'avvento, uscito, cascato l'albero. Io meno male che ho salvato.
19: È stato un gran rumore, un forte vento e volava tutto. È stato impressionante. Siamo rimaste dentro perché avevamo paura che potesse accadere qualcosa, perché effettivamente è stata molto forte.
20: È caduto un tetto di amianto. Ci siamo accorti alle 9 di mattina, in 10 minuti è successo tutto quanto nella via, niente, sono cose che capitano. Meno male che non è successo niente alle persone.
8: Beh, io direi che è arrivato l'avvento. Se arriva l'avvento, arriva l'avvento, dai. The Morning Show on Radio Globo.

0: conta dei danni, no? E a proposito,
1: la domanda è: i danni chi li paga?
0: Chi li paga?
2: Proprio lui.
3: Chi ha torto? Pagherà chi ha torto?
4: Nel senso, chi ha torto? Il tornado?
2: La cella temporalesca?
3: Nel senso, magari se uno ha messo un qualcosa dove non andava messo, senza permessi, è volato via, ha creato un danno, pagherà quello. Cioè, mi sembra abbastanza logico, no?
0: Sì.
3: Perché gli deve pagare?
0: Non lo so, come fai a dire è volato da quel terrazzo e quindi ha colpito?
3: Adesso ci sono i periti, le assicurazioni lavorano.
0: Adesso, allora ragazzi, le paga assicurazioni adesso, ma figuriamoci. Ma di che parli, Giovanni? No, attenzione, perché adesso con il vento che c'è stato, a me non è successo nulla, però successe un po' di tempo fa. E tra l'altro è stato anche abbastanza inquietante, perché avevo sul terrazzo, sai, di solito c'è il mobile portascope, no?
4: Sì.
0: Ok, quindi la scopa la metti. Invece quella volta rimase fuori. Era una delle cose che avevo fuori sul terrazzo. Arrivò questo vento molto forte che fece volare un po' tutto quanto. Beh, ragazzi, mi chiamarono dal piano di sotto di casa mia, dove mi dissero: scusate, bello tutto, però abbiamo un manico di scopa conficcato nel vetro della cucina.
4: Ah, molto bene. No,
2: anzi, è andata bene che si è conficcato nel vetro.
0: È andata bene. Certo. No, me lo stavano conficcando a me, sai com'è? No, però uno non ci pensa, poi arriva questo che abbiamo visto e le cose volano e possono colpire le persone.
3: Io pensavo ieri, per esempio, mi vola una sedia dal balcone, perché magari è particolarmente leggera, va a impattare su un'auto, fa un incidente, oppure rompe il vetro di un'auto, so io che devo pagare. Ma non è che ho messo quella sedia lì perché volevo creare un danno.
0: No,
3: però,
0: certo.
3: Però qualcuno deve pagare, chiedeva giustamente il nostro amico ascoltatore, pagherà chi ha messo la sedia là. C'è poco da fare.
0: Poi se avete un vicino che non vi è proprio simpatico, allora lasciate tutto fuori. Così.
4: Bravo,
0: che
4: buona idea.
0: Non lo so io.
4: Fate come me.
0: Aspetta,
5: buongiorno ragazzi, ma io volevo segnalare anche un'altra cosa, oltre al cambiamento climatico. Io sono quasi 20 anni che giro per, diciamo, al più lavoro all'aperto, perciò giro tanto nella zona nord di Roma. È pieno di locuste, quelle cavallette gigantesche. Quest'anno non ne ho mai viste così tante, sono quasi 20 anni che giro su questa zona. Quest'anno è pieno di queste cavallette enormi.
0: Bene, ok, chiameremo Andrea Lunerti subito.
4: No, per forza.
0: Locuste. Io poi,
5: diciamo, al più lavoro all'aperto, perciò giro tanto nella zona nord di Roma. È pieno di locuste, quelle cavallette gigantesche. Quest'anno non ne ho mai viste così tante, sono quasi 20 anni che giro su questa zona. Quest'anno è pieno di queste cavallette enormi.
0: Bene, ok, chiameremo Andrea Lunerti subito.
4: No, per forza.
0: Locuste.

0: No, non lo so. Comunque è quella, sì.
1: Vabbè, grazie.
2: Certo, in fase di sperimentazione. Prima hanno fatto radar suolo Roma da una tromba d'aria. Poi, in fase di sperimentazione. Ma baffa.
0: Ma allora, comunque, diciamo che anche se suonava quell'alert, non è che non radeva al suolo lo stesso tutto il quartiere. Quindi
1: sarebbe cambiato poco, insomma.
3: Sì, mi mandi il messaggio mentre ci sta al tornado, che te posso rispondere? Sì, grazie, mo sto gode tutto.
4: Ma io sono rimasto scioccato da quel signore che è uscito dalla macchina e piangeva dalla paura. Mamma. Perché gli è caduto un albero bello grande sulla macchina e è stato attutito il colpo da un solo ramo di quell'albero che toccava terra.
1: No, stavo cercando di capire se quello che sentivamo era il battito cardiaco di questo ascoltatore.
5: No, stava ascoltando musica proprio, era un after.
0: No, secondo me sono
5: questa
0: le buche.
5: Questo ha fatto serata, te lo dico io.
1: C'è ancora la tachicardia.
0: Comunque, allora, questa cosa dell'alert, anche noi nel nostro piccolo, quando abbiamo chiamato i nostri colleghi che erano diretti qui, si sono fermati e sono rimasti a casa. È quello il senso quello dell'alert.
6: Sì.
0: Il tornado era già in atto, ma insomma qualcuno l'abbiamo salvato, almeno qualche macchina.
1: No, no, ma non è tornato.
0: Non è tornato?
1: No, è rimasto a casa.
7: Sul gruppo Facebook di Montesacro c'è una signora che ha ringraziato pubblicamente un barbiere che era aperto dei ragazzi, perché lei si è trovata proprio a piedi in mezzo al tornado, si è attaccata a un palo, ma la stava veramente portando via fisicamente. E sti ragazzi hanno fatto tipo catena umana e sono riuscita a portarle dentro al negozio e l'hanno salvata.
1: Ammazza!
6: Che bello!
1: Oh, beh, che bello, insomma, tra virgolette. Beh, tanta roba, ecco.
3: Ma la fanno tutti l'assicurazione per agenti atmosferici. Chi compra la macchina nuova, logicamente, no? Chi ce l'ha la macchina vecchia.
1: Ma vabbè, insomma, chi ha la macchina vecchia, magari, insomma,
5: può evitare. Dice.
1: No, non è che può evitare, perché comunque il danno te lo fa. Però, ecco, tendenzialmente lo fa soprattutto chi ha la macchina nuova.
0: Beh, però è bene farlo anche per chi ha un esercizio commerciale.
1: Ma che cosa, cioè, capito? Anche l'assicurazione, che cosa ti ridà, capito? Beh, se hai la macchina talmente vecchia che vale 2 lire.
0: Ti spiego una cosa di cui si occupa anche lo studio Luci Venus.
1: Ah,
0: se c'è un evento atmosferico così potente, tu dai una sediata alla vetrina, la fai venire giù e poi dici: è il tornado, e ti fai risarcire.
1: Certo. Ah, non avevo capito questo.
4: Ma regà, buongiorno. Ma a parte la grandine il tornado di ieri, ma qualcuno ha tagliato qualche altra rotonda?
1: Ah, ecco, sulla storia delle rotonde che abbiamo detto ieri, non ci sono aggiornamenti, grazie a Dio. E lasciamola così.
6: Per fortuna.
1: Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco. Buona mattinata, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo.
8: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
9: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
8: Radio Globo Meteo.
10: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì, infatti non mancheranno ovunque ampi spazi soleggiati, con solo il passaggio di innocue velature di tanto in tanto. Clima estivo ma con caldo senza eccessi, valori infatti che non supereranno i 27-28 gradi per quanto riguarda le massime. Ventilazione che tenderà progressivamente ad attenuarsi, i venti saranno moderati con nevare poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Attenzione, prego.
6: I panorami vista mare sono

0: disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Cerchi la convenienza quotidiana?
14: Via via.
13: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
17: The Morning Show, Radio Globo.

0: comunque, raga, dobbiamo dirlo, cioè noi lo diciamo, però in realtà non ce lo dicono, cioè.
1: Sono come le sette piaghe dell'antico Egitto, ragazzi, il mondo sta per finire e non ce lo dicono.
0: Ecco, vedi?
2: Perché hanno tirato fuori le locuste.
3: Ma lo sappiamo, non è che c'è bisogno che qualcuno ce lo dica.
0: Ragazzi, la situazione è grave, dicono, eh.
4: Allora, io sono laureata L32, Scienze e Tecnologie dell'Ambiente, facendo la magistrale, Scienze del Mare, e ti voglio dire che forse voi non vi rendete conto della gravità della situazione, perché non torneremo più indietro. Il caldo sta salendo, le calotte si stanno sciogliendo, quando arriverà il momento dello scioglimento del permafrost, potete salutare tutti, perché la terra non produrrà più ossigeno ma metano. Ma autonomia, 70 anni, questo è il problema. Non c'è tanto da ridere o da fare ironia, perché la situazione è molto seria.
0: Ai ai ai ai ai,
2: dunque 70 anni, ma sì, rido, faccio ironia.
3: Sì, io pure.
2: Saremo trapassati.
0: Ma 70 anni, mi viene da dire che forse non...
3: Non c'è da ridere, non fare ironia.
0: Eh no, e che devo fare? Non è che adesso, insomma,
3: cambiamo argomento, perché non si può più.
0: Cambiamo argomento, l'argomento è quello. No, no, adesso poi daremo una svolta a questa mattinata, però lo dice lei, ma lo dicono anche tanti altri, sicuramente il clima sta cambiando, sì. E i segni ce li abbiamo tutti,
5: sì,
0: no?
5: Però tanto per capire, no? Chiediamo a tutti che cos'è il permafrost.
0: Il materasso, io ce l'avevo, ragazzi.
5: Io lo sapevo. No, perché poi noi sentiamo sta roba, la prendiamo per buona, come assolutamente, però non ci abbiamo capito un cazzo. Il permafrost è un tipo di terreno perennemente ghiacciato che si trova nel nord Europa, Siberia, America settentrionale. Mi sembrava importante dirlo, perché quando si scioglieranno questi, dice la nostra amica, finirà il mondo.
0: Mi bastava la situazione grammatica, quello mi bastava.
2: Ah,
0: comunque
2: io poi preferisco il memory foam, quindi
0: oddio mio, mi sento male. Ragazzi, allora voltiamo un attimo pagina, perché ieri sono successe delle cose, qualcuno ci chiedeva, ma allora sto Roland Garros, che è successo? Musica francese, please. Beh, no, ci sono delle note positive, ma ci sono anche delle note molto negative. Purtroppo, che è successo, Joe?
5: Che si è fermato ai quarti il nostro Matteo Berrettini. Parliamo ovviamente del Roland Garros. Il tennista romano si è dovuto ritirare per un problema muscolare.
6: Ho finito, pazzesco. Nella maniera peggiore finisce questo incontro, eh. L'abbraccio di Matteo Arnaldi è quello di tutti noi.
7: Veramente, come avevo detto, lo ripeto, come avete in Australia per Musetti, lo dico per Berrettini, ma che sfiga. Gli torneranno i pensieri di infortunio.
6: La speranza è che essersi fermato, dando contro se stesso, perché io immagino che avrebbe fatto qualunque cosa per poter proseguire.
8: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show, Radio Globo.
0: Purtroppo l'ennesimo infortunio per Matteo Berrettini, che insomma sempre più spesso ha questo tipo di problemi. Peccato, perché aveva insomma ottenuto un traguardo molto importante, no? Poi l'ha detto anche lui stesso, fino a qualche giorno fa avrei firmato per arrivare ai quarti a Wimbledon, al Roland Garros, ci sono arrivato, mi devo accontentare di questo, purtroppo la condizione fisica non mi permette di andare avanti. Beh, speriamo che possa recuperare a questo punto per Wimbledon. Speriamo. Però ci sono invece altri italiani che vanno avanti, perché insomma il grande risultato era proprio quello, no? Che nelle fasi finali di questo torneo c'erano arrivati ben 4 italiani. Chi va avanti?
5: Allora, al di là dei problemi all'adduttore appunto di Berrettini, sarà Matteo Arnaldi a sfidare in semifinale Flavio Cobolli, che ha battuto dall'altra Auger Aliassime. Domani si giocherà un posto in finale appunto con l'Italia, che ha quindi la certezza di un giocatore in campo nella finale di domenica, quindi un giocatore ce l'avremo.
0: Bene.
5: E quindi staremo a vedere, insomma è andata bene per gli altri, purtroppo per Berrettini invece no. E tra l'altro dobbiamo dire che di questi 3, 2 sono romani, Berrettini è uscito e c'è l'altro romano che potrebbe rappresentare, oltre che l'Italia, anche la nostra bella città.
0: Che bello, ragazzi. Beh, a questo punto non ci rimane altro che fare il tifo, con naturalmente Sinner fuori dei giochi, ma questo da un po' di tempo. Ecco, ragazzi, sto tennis va troppo veloce, quindi rischiano di farsi male. Ogni volta c'è sempre un problema.
2: Però si narra di una gran partita in rimonta di Cobolli. Io non l'ho vista, ma mi dicono che è stata spettacolare.
0: Beh, speriamo, perché insomma anche in Coppa Davis fece un'impresa epica, mitica. A proposito di risultati epici e mitici, un altro italiano che insomma sta dando grandi soddisfazioni è il grandissimo pilota di Formula 1, no?
3: Kimi Antonelli
0: che insomma continua con i suoi successi anche fuori dai box. Devo dire la verità, è stato fermato da un ragazzo che insomma ha voluto fare con lui un giochetto, un saluto. Hanno delle conoscenze in comune con questo ragazzo e quindi ci teneva a dirglielo. Vi faccio sentire che cosa è successo.
9: Kimi, abbiamo un amico in comune, Kimi.
10: Chi è?
9: Sto cazzo. Ti voglio bene, Kimi.
0: Eh?
9: Oh, io scherzavo, scherzavo.
8: Chiamalo 06 8928996.
0: Perché? Io mi chiedo per quale motivo. C'è più forte là dentro, capito? Uno che se lo porta dentro chissà da quanto tempo.
3: Cioè, tu hai l'occasione di conoscere un campione, il campione del momento, il più giovane di tutti, l'italiano che sta portando in alto l'onore italiano.
2: Non poteva sfruttarla meglio.
0: Ma... no, ha vinto lui.
2: No?
0: Sì, ha vinto lui, ha vinto lui. Chissà quanta fila si è fatto, capito, per arrivare lì, no, ad incontrarlo, però lui gli ha fregato, gli ha bruciato tutto in 5 secondi.
2: Ovviamente sei un grande, cioè che senso ha?
3: Solo gli italiani.
0: Allora, di sicuro Kimi Antonelli questa se la ricorda, le altre si sarebbe ricordate. Cioè.
3: Meglio dimenticarlo.
0: La cosa
3: dai.
0: Più bella, ragazzi, è la pace. La faccia è la cosa più bella del mondo, è una delle cose più belle.
2: Anche quella di Giovanni contrariato dalle nostre risate.
5: Ognuno ride in base al proprio carattere.
0: Vabbè,
5: a me senti per l'ennesima volta sta risposta, sinceramente. Questo, come diceva anche Gabri, ci è arrivato pure fino a lì per fare questa cosa che sinceramente la
2: c'è. Quello è bello,
0: quello.
3: Divide. Il morning si divide.
5: No, per carità. Se ridi fai bene.
0: Ma è una cosa così, insomma, tanto. Comunque sai che ti saluta. C'abbiamo un amico in comune, ecco.
8: Stai ascoltando The Morning Show.

0: 7172 The Morning Show Radio Globo.
1: La canzone di Justin Bieber qua su Radio Globo, sono le 7:56.
2: Ma pensa che bella scena, quello appena gli dice Kimmy ci abbiamo un amico in comune, pensa a testa di Antonelli, gli ha iniziato a frullare tutte le facce di amici. Chi? Sto c***o, gli è veramente sto coso moscio, due là buttato.
1: Vabbè, so. La gogliardata, dai, ecco.
3: Sono bellissimo, oh, chi? Sto cazzo! Ma raga, ma bellissimo, un bitto, chi? Ma ha fatto bene, oh! Dai, oh, ma se lui mi per culo così, se sarà fatto un risate pure chi, almeno. Dai, lo assicuro, non può essere che
1: non la faccia lì per lì non era proprio divertitissima, No, ci ha ripensato, ci ha rimurginato un po', ho visto che ha cambiato espressione. Però, ecco, ti rimane impressa una cosa del genere, tutti quanti, oh, sei un grande, sei il numero uno! Almeno questo, insomma.
4: Dai,
1: ecco,
4: andiamo a insultare i campioni.
5: Ma non sei insultato.
1: Dovresti insultarlo anche tu.
4: Pensi di fregarmi?
1: No,
4: eh?
1: Dovresti insultarlo anche tu, Flaminia. Insultalo, vai, insultalo. Vai, di qualcosa che si ricorderà.
4: Sai
1: di te.
4: Ti saluta.
1: No.
6: Allora, mio cugino più grande ci porta dentro lo sgabuzzino a me e innanzi due cuginetti più piccoli con i palloni, quelli lì con l'elio. Praticamente ci ha avuto una bellissima idea di bucallo con l'accendino.
1: No.
6: Tutti neri. Fortunatamente non ci sono stati ustioni grandi, ma comunque una bomba dentro sgabuzzino. No, allucinante.
7: Regà, allucinante, se ci ripenso.
1: Ma che ha cambiato voce poi sul finale?
5: Ha usato l'elio.
1: Era l'elio, ragazzi. Scherzi di cattivo gusto, scherzi di dubbio gusto. Ci piace, è un'altra pagina che potremmo aprire, però adesso invece abbiamo tutt'altro. Speriamo stamattina un po' meglio di ieri le notizie sul traffico.
0: News.
8: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: Qual è la situazione? Sentiamo cosa sta succedendo sulle strade.
9: Traffico intenso sulla diramazione Roma Nord, code tra Sette Bagni e Raccordo verso il Raccordo, e in carreggiata interna, sempre del Gra, ci sono code tra Casilina e Appia, code anche lungo la carreggiata esterna tra la Rustica e la Tiburtina. Trafficato il tratto urbano della Roma L'Aquila, code sulla tangenziale tra via Monte di Burtini e Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, incolonnamenti sulla Flaminia, sulla Salaria, sulla Pontina, e c'è traffico in colonnato sulla via Appia tra Ciampino e via delle Capannelle. Queste altre notizie le trovate su roma.luceverde.it.
0: Radio Globo. Good morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side.
15: Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
16: Il 3, 6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
17: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
23: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, di Cecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
24: Supermercati PIM, di per famiglia Gorà, di risparmio, di qualità.
25: Via tutto! Tutto da rifare!
26: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
25: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
26: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
27: In FM, streaming, tab e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Torniamo con voi in questa mattinata. Beh, adesso non mi sono affacciato, non saprei nemmeno sbilanciarmi sulla situazione meteorologica. Oggi tranquilla, oggi è tutto a posto, oggi sole addirittura, sole, che bello, finalmente un raggio di sole, ecco, così almeno possiamo rimettere a posto i danni di ieri. No, perché sai che c'è qualcuno che addirittura si è un po' perso, no? Prima un ragazzo ci ha mandato un messaggio dicendo questo, senti.
2: Ragazzi, buongiorno, ma sta in dubbio, ma ieri o l'altro ieri è successo il tornado? O un bug temporale?
1: Capito, il bug temporale.
3: Ma quando sono andata a prendere mio figlio a scuola ieri, che erano le 2:30, c'erano un sacco di persone che non sapevano nulla di quello che era successo e dicevano deve esserci stato un incidente perché c'è tantissimo traffico e quindi ovviamente io ho dato la notizia.
1: Sì, perché tutto si è concentrato sulla zona di Roma Nord.
4: Diciamo che anche a Roma Nord, però Roma Nord stessa, non ci si è resi conto se non si era proprio in quel punto, però qua dove ci troviamo noi in questo momento, è qui che è successo un po' il tutto. Già a 2 chilometri di distanza c'era pioggia, vento, per carità, ma non di questa entità.
1: Sì, la percezione era sicuramente era diversa, certo. E sparsa in zone diverse, microclimi, chiamiamoli così. Sono le 8:06, c'è un quesito, ragazzi.
5: Il mio è un quesito esistenziale questa mattina. Diciamo che voi avete un lavoro che amate, un lavoro in cui date anima e corpo, un lavoro in cui vi svegliate la mattina e andate subito appena potete perché veramente il lavoro lo amate, solamente che a 360 gradi tutti i vostri colleghi vi affossano, tutti i vostri colleghi vi buttano tra virgolette cacca addosso, vi danno colpe che non avete e niente, voi sopportate la situazione per mesi, arrivate a stare male, arrivate a piangere, arrivate a sentirvi male la mattina prima di andare al lavoro, però voi in ogni caso il lavoro lo amate, quindi vorreste continuare a farlo per sempre, però purtroppo arrivi a una condizione in cui ti blocchi e arrivi davanti a un bivio. Voi cosa fareste?
1: Allora, tanto per cominciare, probabilmente perché attacchi le pippe, questo è poco ma... No, scherzo, naturalmente. No, ragazzi, bisogna capire tante cose, perché come mai adesso sei l'ultimo arrivato? Perché tutti ce l'hanno con lui?
4: Cioè,
1: perché...
4: parliamoci chiaro, lui piace il lavoro che fa, ma l'ambiente in cui si trova non è gratificante.
3: Gli mettono i bastoni tra le ruote,
4: il rapporto tra umano.
1: I colleghi non sono così carini nei suoi confronti e disponibili nei suoi confronti, anzi spesso tendono ad affossarlo. No, ci sarebbe da capire da quanto tempo lavora lì dentro, che cosa è successo, le dinamiche,
4: tante variabili.
3: Allora io il consiglio che potrei dargli, se tu sei sicuro del lavoro che svolgi e che lo svolgi bene e che dai il 100% perché ti piace anche questo lavoro, ce l'hai detto, allora alza la testa, quindi affronta i tuoi colleghi oppure parla con il capo ufficio. Io non me ne andrei dal lavoro, rimarrei con le unghie e con i denti attaccata al mio posto e mi farei valere. Però
6: io nel dubbio farei un sondaggio.
1: Beh, aspetta,
6: mi sembra la soluzione migliore.
1: No, servono più elementi. Diego, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
1: Allora Diego, tu ci hai mandato questo messaggio, allora cerchiamo di capire un po' di cose. Tanto per cominciare, da quanto lavori in questo ufficio, non so, questa attività?
7: Diciamo quasi 2 anni, precisamente 1 anno e 7 mesi. Più
4: quanti
7: o meno.
4: Anni hai tu?
7: 30.
1: Okay.
3: Giovanissimo.
1: E quindi sei uno degli ultimi arrivati in questo posto, gli altri erano da più tempo lì da te.
4: Non insomma, mismo.
6: Ma che lavoro è?
7: Vabbè, ormai cioè, più che altro non vorrei farne una questione mediatica, ho mandato il messaggio più che altro per rimanere
1: certo.
7: soft, diciamo,
1: quindi... non ci devi dare adesso tutti i dettagli,
6: solo l'ambito, che ne so, ambito artistico, informatico, così per
4: ministeriale.
7: Nell'ambito dell'automotive.
1: Okay. Vabbè, e ci puoi fare un esempio delle cose che insomma ti vengono fatte, tipo bastoni tra le ruote, ma che vuol dire? Che
7: beh,
1: ti fa?
7: Diciamo che magari arrivi anche a risolvere determinate situazioni, però queste situazioni te le buttano addosso come se fossi stato tu a crearle, diciamo. È veramente una situazione molto molto complicata, perché purtroppo ti dico che magari anche per via del mio atteggiamento, perché comunque a 30 anni quando comunque ti buttano, come ho detto prima, cacca addosso. Purtroppo tu sei nella condizione di dire ok, ma perché? Perché?
1: Ma
7: anche
1: dimmi,
7: io un pochino mi...
1: Dimmi una cosa, sì, dimmi una cosa, per caso, no? Cioè, hai avuto, sì, che ne so, qualche, che ne so, qualche apprezzamento da parte del capo davanti,
7: sì,
1: a loro?
7: Sì, ma il problema è che a livello lavorativo non, cioè, non ci sono problemi a livello lavorativo.
1: No, no,
7: diciamo...
1: dico nel senso, magari il capo, sai, ha manifestato nei tuoi confronti una certa simpatia e questa cosa agli occhi dei tuoi colleghi magari non è ben vista, no? Cioè, è arrivato il cocco adesso del capo, capito?
7: Può essere, sì, può essere, perché comunque ti ripeto, in ambito lavorativo una persona che ti dà tutto a 360 gradi e che fa tutto, come posso dire, al giorno d'oggi comunque penso sia un elemento valido all'interno dell'azienda. Il
3: però i tuoi colleghi
7: umani, esatto,
3: perché
7: esatto.
3: Magari mi intuisco che tu fai la parte un po' del rompiscatole, diciamo, che vai ad intaccare un po' di dinamiche che erano radicate.
7: Beh, io purtroppo sono fatto che quando vedo una cosa che non va bene io cerco di farlo andare bene, cioè non mi fermo lì. Sì, esatto.
4: Stefani, parliamoci chiaro. Tu stai dando delle colpe agli altri di un qualcosa che gli altri invece danno la colpa a te. Adesso, dicendo che tu vai ad aggiustare le cose che gli altri non stanno bene, stai dicendo che tu sei bravo. Ora però, se fai un tuo esame di coscienza, perché questo ci manca sempre ogni volta, farci un esame di coscienza nostro. Dov'è che stai sbagliando? Poi dopo pensa agli altri che stanno sbagliando. Dov'è che tu stai sbagliando? Senza dire una cosa però che porta acqua al tuo mulino. Se dici vado ad aggiustare le cose che gli altri rompono, dà fastidio. Sentiamo lui. Che cosa rispondi? Dov'è che stai sbagliando?
7: Beh, sicuramente magari sto sbagliando nel fatto che comunque, ti ripeto, il mio atteggiamento, visto magari anche la giovane età, visto magari come sono fatto io caratterialmente, arrivo molto facilmente anche allo scontro, però... Come ti posso dire, non è uno scontro nella quale io ti vado a dire ah no, perché tu fai questo, tu sbagli quest'altro.
1: Vabbè, forse dovresti entrare, diciamo, un po' più in punta di piedi, no? Con un po' di più di umiltà. Non è che arrivi tu e
4: forse manca
1: subito
4: l'umiltà, forse è
1: quello, no?
4: Può essere
1: problema.
4: Questo il punto, la mancanza di umiltà espressa in modo anche magari evidente?
7: Sì, sì, ma sicuramente potrebbe essere. Io ti dico che ad oggi comunque... Quello che mi dici tu di fare un esame di coscienza io me lo faccio ogni giorno, nel senso penso ogni giorno a quello che posso aver sbagliato nell'arco del tempo.
1: E che risposta ti sei dato però?
7: Una risposta che mi sono dato è che secondo me l'ambiente lavorativo di base ha dei problemi.
1: Quindi l'accolli all'ambiente lavorativo, non al tuo atteggiamento.
7: Diciamo di sì, purtroppo magari in questo momento, non conoscendo poi a 360 gradi tutte le dinamiche, perché dovrei stare qui veramente non fino alle 10 ma fino a stasera alle 6 magari a raccontare tutto quello che è poi all'atto pratico la giornata lavorativa, capito? Perché purtroppo in ambito lavorativo, come tu ben sai, ci sono delle dinamiche.
1: Però tu stai dicendo che non sbagli niente, cioè,
7: No, io non ti ho detto che non sbaglio niente, anzi io
4: l'ha rimbalzata in questo senso la risposta,
7: magari mi sono, diciamo, espresso un pochino male. Io ti dico che magari anche, ti ripeto, il mio atteggiamento del fatto di andarmi a innervosire o andarmi a prendere carico di cose che magari anche che non mi competono, magari questo è un atteggiamento sbagliato, io ne sono conscio. Però purtroppo non riesco a farmi andare giù cose che non vanno bene, cioè nel senso, se c'è un qualcosa, ma io non ti sto parlando di me con gli altri, io ti sto parlando proprio a livello puramente lavorativo, se c'è qualcosa che vedo che non va bene, io la prima cosa che faccio, alzo la mano e dico guarda, secondo me questa cosa
1: appunto
7: non va bene.
1: Aspetta che c'è la prima perizia di oggi.
8: A me già da voce per sta sorpresa. Capisco i colleghi.
7: Perfetto.
1: È arrivata la perizia.
7: No, ma sicuramente, dato che sono in radio, dato che sto parlando di questo, sicuramente genererò un caos infinito. Però purtroppo.
3: Ma non ti pensare.
7: Sentito...
1: Ma no, tranquillo.
9: Ma nessuno. Su Radio Globo, mo domani in ufficio te fanno il culo.
1: Tranquillo.
7: Ma stamattina già non serve domani. No.
1: Vabbè, però insomma.
3: Vuoi venire a litigare un po' con noi? Ci manca.
1: Hai espresso un malessere, l'hai detto, però. Fai un po' d'autocritica, cioè io fossi in te un pochino d'autocritica la farei.
7: Ti dico che in questo momento mi sto mettendo in discussione, sono arrivato al punto di parlare con il mio capo e dirgli guarda, io in questo momento sto così, sono pronto anche ad andarmene per un fiato vivere di tutti e basta, finisce.
6: Ah guarda, ha scritto adesso, ha detto ok, ciao.
1: Aspetta.
9: Beh, questo solo a sentire il telefono per stare sul c***o.
10: cazzo, gli metterei bastoni per le ruote pure io.
1: Allora, ecco, diciamo che se eravamo a forum la bilancia non pendeva proprio dalla tua parte, ecco.
7: No,
1: se fossimo...
7: benissimo, io la mia era praticamente un, diciamo, un chiedere un parere generale su quello che avrebbero fatto gli altri, non su quello che avrei fatto io, perché io magari
1: però da dipende da quello che fai tu.
7: Non lavorerò più,
1: però dipende da quello che fai tu, perché se fai solo cose sbagliate non te la puoi prendere con gli altri, cioè,
7: no,
1: ma
7: no,
1: cambia
7: certo,
1: un po' il tuo atteggiamento, capito che te voglio dire? Cioè quello,
7: sì,
1: non
7: sì,
1: so. Però fallo, amico mio. Vabbè, dai.
3: Oppure cambia
1: vabbè
3: lavoro, veramente. Mi sa che ho cambiato idea. Cambia lavoro, sì.
4: Cambia proprio, via, basta.
1: Vabbè, oh, vabbè, facci sapere come va a finire.
4: Dai, dai,
1: vabbè, ma tanto te lo dico io. Naspi, ragazzi, Naspi. Ciao.

0: forte di Roman Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
5: Ma abbiamo trovato una soluzione, eh? Allora Diego, fai una cosa.
6: Io gli farei fare un discorso con Lunerti.
5: Ecco qua. Ti rimette subito a posto le cose, insomma, ti chiarisce due o tre dubbi. Ecco, facciamo così.
7: Guarda. È l'ennesimo missile attaccato. Ma te basta zitto, basta, va al lavoro.
5: Sì. Però attenzione, perché in tanti comunque manifestano sofferenza un po' sul discorso
8: verso
5: che
8: di
5: ha
8: lui?
5: Fatto Diego. No, anche su di noi. No, però senti.
9: Raga, comunque io non so se sto ragazzo, però è verità che in ambienti come quelli commesso o lavori simili, quando sei ragazzo ed hai sopra di te persone più grandi, si aspettano che tu stia zitto e muto, cioè non puoi dire niente, poco poco protesti, dici, ma ragazzi, ma sta cosa così tu ti fa come fanno loro, se no ti fanno questo tipo di mobbing e di lavoro, perché tu sei piccolo e devi stare zitto, anche se sei più valido e spesso e volentieri sei molto più valido di quelli più grandi di te.
8: Vabbè, anzi, quello è proprio problema su problema, perché quando una persona, adesso seriamente parlando, se una persona è valida e sei in un ambiente mediocre, ti tratteranno non male, di più.
5: Se sei valido, non andare nell'ambiente mediocre.
8: Infatti il punto è quello, se ritieni l'ambiente di lavoro tossico, magari a malincuore, però è meglio cambiare subito.
5: Sì, ma quando entri in un posto ci devi entrare in punta di piedi, non è che arrivi tu e pensi di fare il capito e dare indicazioni, ma questo anche se vali un 100, capito? Rispetto agli
8: altri. Se in quell'ambiente però è pavimentato di merda, anche se vai in punta di piedi è sempre merda, eh.
5: Vabbè. Ragazzi, cioè, comunque c'è modo di entrare in un posto di lavoro, no? Quindi se ti presenti arrogante è normale che insomma non riscuoti grande simpatia. Forse magari il problema di Diego è stato un po' quello, no? Ecco.
6: Buttate secco per due mesi.
5: Arriva sempre la parolina di conforto qua, vai.
6: Ma io ti dico che se nel mondo del lavoro facessero tutti così, forse nelle aziende andrebbe molto meglio.
5: Vabbè, però non lo sappiamo, non sappiamo quali sono i comportamenti, le dinamiche, questo non lo possiamo sapere.
10: Mamma mia, non vorrei star posto suo, poveretto. Secondo me i colleghi gli fanno il circoletto quando esce fuori dal lavoro.
4: The Morning Show.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova. Radio Globo. Cash Globo, promo flash.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
0: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
11: Supermercati PIM, i bei family lavorando, i risparmio di qualità.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
14: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
15: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
16: Oggi sole parte la 20.

0: Radio Globo.
1: E allora, state ascoltando anche questa mattina il Morning Show qua su Radio Globo, in una mattinata un po' più tranquilla rispetto a quella che c'è stata ieri, decisamente più tranquilla, almeno dal punto di vista meteorologico. Però vorrei fare un passo indietro, a ritornare un po' a quello che è accaduto ieri, perché insomma poi ci sono un sacco di punti interrogativi che rimangono, e in ogni caso, come mai non è stata diramata un'allerta, come mai non ha suonato quel famoso Hit Alert, insomma c'era un'allerta gialla ieri, ragazzi, quindi insomma qualcosa di tranquillo. Tutti questi punti interrogativi naturalmente noi non possiamo assolutamente rispondere a queste domande, però magari c'è qualcuno che ne sa leggermente più di noi, il nostro meteorologo di fiducia, Paolo Corazzon, 3B Meteo, buongiorno!
2: Ma guarda che non le so neanch'io le risposte a queste domande, ma perché? Ho capito, ma dovete prima dirmele le domande.
1: Vabbè, allora ciao.
2: No, ma infatti fuori onda Federica mi ha detto: guarda che vogliono farti un po' di domande, sì, con quel tono lì, come dire, e ti fregano di sicuro,
3: no.
2: Capisci?
3: Ecco, è facile.
1: No, sono sicuro che invece a qualcosa puoi rispondere. Ecco, tanto per cominciare, no, vabbè, sì. Le previsioni ci davano questa allerta gialla, quindi qualcosa di più tranquillo. Quindi che cosa è successo? Almeno no, questo, no?
2: Allora, intanto spieghiamo che in Italia le allerte giustamente vengono diramate dalla Protezione Civile, che è l'unico organo in Italia che ha questa capacità, questo potere, diciamo, perché se cominciamo a lanciare,
1: certo,
2: allerte tutti è un macello. Però cosa succede? Che prevedere fenomeni così violenti, ma tipo anche le grandinate forti, non è mica facile. C'è una previsione, può arrivare a dirti che c'è il temporale, magari che c'è il temporale anche forte, ma prevedere che arrivi il tornado o la grandine di 10 centimetri è praticamente impossibile, se non qualche minuto prima.
1: Ecco.
2: E quindi alla fine che fai? Quindi questa allerta gialla io in qualche modo la giustifico, nel senso che dico che come fai a dire che arriva il tornado? Non puoi, punto e basta. Forse sì, un arancione ci stava, ecco, mettiamola tutta, forse un arancione, ecco, io l'avrei messo.
1: Col senno di poi, però, ci stava anche un nero, voglio dire.
2: Capito, che, col senno di poi, quindi alla fine, anche perché comunque sto temporale si è formato lì su Roma, è stato cattivo lì a Roma, poi si è preso anche altre zone del Lazio, però, capito, la cosa più violenta lì, proprio in quel momento, poteva anche risparmiarcela, e invece ha deciso di farlo, che ti devo dire, purtroppo.
3: Quindi Corazzon, io ho paura a farti la domanda, ma la differenza tra tornado e tromba d'aria non c'è? Abbiamo capito noi che sono sinonimi, è vero, ce lo
2: giusto
3: puoi spiegare meglio?
2: Mamma mia, sono senza parole, ma allora qualcuno di capace c'è tra di voi.
1: Wikipedia, allora... si chiama Wikipedia.
3: Sì, si chiama Google.
2: ecco. Sì, esatto, sono sinonimi, voglio dire la stessa cosa. Molti pensano che il tornado sia una tromba d'aria più forte. No, sono la stessa identica cosa. Sinonimi indicano lo stesso fenomeno, punto e basta. Ecco,
1: ok.
2: Sì.
1: Ieri sentivo alcuni climatologi, ecco, parlare in TV, e appunto stando un po' alla tempestività, no? la prevedibilità del fenomeno che si è creato, a quanto pare non era prevedibile, perché questo vento così importante non era previsto, quindi è stato quello che ha creato la supercella. Ormai, ragazzi, parliamo come nei film americani, la supercella.
2: Ste cose, ma cose... probabilmente senza manco sapere cosa sia,
1: no,
2: ma va bene così,
1: quello che ti chiedo, tu ti occupi di previsioni, cioè ci dobbiamo aspettare altri fenomeni del genere? Sicuramente, perché di
4: ma
1: solito
4: che ne sa, ma non lo sa,
1: di solito si sono verificati al mare.
2: Non vedo l'ora di mettere giù, posso dire?
1: Lo sto mettendo in crisi.
2: Allora, ascoltate bene, purtroppo non tutti sanno che l'Italia detiene il record europeo come numero di tornado, attenzione, cioè nel nostro paese, quello è il paese in Europa dove se ne formano di più, e nel 2025, l'anno scorso, abbiamo superato quota 100, voilà, più di 100 tornado si sono formati l'anno scorso.
4: E ancora non li sapete prevedere.
2: È arrivato lui, ancora non li sapete prevedere, mamma mia. E quindi il discorso è serio, perché purtroppo in futuro facile che aumenteranno. Possono beccare ovunque. Ci sono alcune regioni un po' più sfortunate, tipo Lazio, una di queste, in cui statisticamente se ne possono formare un po' di più. Però ecco, sono fenomeni, per fortuna fortuna molto localizzati durano poco, perché alla fine se durassero un giorno intero è la fine per tutti, almeno abbiamo quello ad aiutarci.
4: Ma Paolo, è vero quest'altra anomalia, cioè che prima si concentravano più lungo la costa, cioè è capitato di più magari di vederli in zona Ladispoli, fuori magari sul mare, e adesso l'anomalia è che succede anche all'interno, c'è questa tendenza?
2: Allora, in effetti le trombe marine si formavano con maggior facilità, invece adesso si formano con grande facilità anche le trombe d'aria, quelle su terraferma, ed è dovuto al fatto che abbiamo temporali più violenti rispetto al passato, probabilmente a causa del riscaldamento globale, cambiamento climatico, che non sono balle, cioè davvero c'è purtroppo questo discorso, e quindi questo aumento di fenomeni violenti sta aumentando il numero anche di tornado.
0: Ecco, Paolo, quindi confermi che non sono balle il cambiamento climatico, e secondo te, sei un climatologo per carità, dove ci porterà e in quanto tempo si sviluppa questo cambiamento climatico tale da cambiare anche le nostre vite?
2: Allora, il fatto è che non è come nei film, capito, di Hollywood, che l'alba del giorno dopo, cioè che in 24 ore ci troviamo col pianeta bollente o ghiacciato.
1: No.
2: È tutto molto graduale, manco te ne accorgi. Però nel momento in cui cominci a vedere che le stranezze si sono sempre di più, che ti fa 3 alluvioni in un anno in Emilia Romagna, che ti fa sempre più tornado, che magari non piove poi per 6 mesi. Questi sono tutti segnali, per cui non è da dire domani è la fine. Purtroppo è una cosa graduale che vivremo nei prossimi anni, a meno che non ci diamo da fare, ma la vedo dura, purtroppo. La
0: fare
2: vedo
0: cosa?
2: Dura.
3: Come?
0: Diciamo da fare cosa, Paolo?
2: Perché allora tutti come singole persone sono gesti banali che però non è che chissà quanto possono fare, quindi stare attenti anche a come recicliamo le cose, certo. Stare attenti a quello che mangiamo, stare attenti a quello che consumiamo anche come energia, come acqua, però ci vorrebbero decisioni a livello più alto,
1: a livello planetario, sicuramente che ogni volta vengono fatte, ma poi sempre insomma
2: grandi promesse, grandi parole, coscienti, tutti vogliamo un mondo migliore, ma alla fine lì siamo e lì rimaniamo.
1: Assolutamente
0: si
1: così.
0: Toglie da quello che stanno decidendo a Parigi, per esempio, già ha preso le distanze, quindi credo che il mondo non vada molto d'accordo su questo tema, Paolo.
2: Ma sì, esatto, ma però la cosa che mi infastidisce è che in realtà la svolta verde, green, per quanto scomoda e apparentemente non così risolutiva, però porterebbe anche soldi e lavoro,
0: esatto.
2: E il discorso è che però il cambiamento è bloccato da alcuni settori che non lo vogliono.
1: Senti,
2: punto e basta,
1: Paolo, questa tanto già so che mi risponderai, e che ne so io, però io te lo faccio lo stesso, ma sta storia delle scie chimiche, no? Cioè, ma ti risulta, non ti risulta?
2: Ma vada via al chimico di Milano. Arriva con le scie chimiche, questo qua. Ma mi fate mettere giù, io non ne posso più davvero, non so più come dirvelo.
0: Aspetta, voglio solo chiederti com'è il tempo a Ibiza.
1: No, fermo, non ne esci così, aspetta, perché Giovanni, devi sapere che è un tuo grandissimo imitatore, cioè penso tu non lo sai, ma c'hai uno che ti imita alla perfezione.
2: Allora,
1: adesso ti facciamo sentire Giovanni che imita Paolo Corazzon. Attenzione, il meteo a Ibiza, vai.
2: Sì.
5: A Ibiza questa mattina il tempo è molto bello, mentre a Formentera ancora un po' di pioggia.
2: Eccolo! Ora metto giù davvero, risparmio troppo e troppo.
1: Grande Paolo, grazie.
2: Ciao.
1: Grazie. Paolo Corazzon, Trebi Medio qua nella Morning Show di Radio Globo.

0: Vabbè, ragazzi, dai, insomma, ci dobbiamo aspettare altri eventi di questa entità. Questo, insomma, mi sembra che sia abbastanza chiaro, no? Ce lo stanno confermando più esperti. E abbiamo sentito, si è aggiunto anche il mitico Paolo Corazzon, che è stato con noi a Ibiza. Grande, Gio, ha messo giù appena sentito la tua imitazione. Ha gettato la spugna e ha dato anche le dimissioni da Trebimetro. Molto bene, chi dicono?
1: Ma non è che niente, quello dei scie chimiche ci aveva ragione. Caso strano, dopo il 2 giugno, il diluvio universale.
0: No, però non erano proprio scie chimiche, quelle sono frecce tricolori che, insomma, fanno un'altra cosa, eh.
2: Guardate che fa il meteorologo, eh. Mica c'ha la palla di vetro.
0: No, beh, lui si occupa sicuramente di altre cose, però ecco, studiando la meteorologia, probabilmente ne sa più di me, di Giovanni, di Flaminio.
3: Beh, comunque loro quello fanno, un po' palla di vetro, perché per dirti com'è il meteo tra 5 giorni è un po' palla di vetro.
0: Ah, quindi lo fanno con una palla di vetro, questa brutta protesi qui sotto.
3: Sì,
0: ah, no,
3: esatto.
4: Ragazzi, c'ho una proposta, perché non mettere nel team anche il meteorologo, molto simpatico, molto simpatico, e secondo me acquistereste qualche ascoltatore in più.
0: Beh, ragazzi, Corazzon numero uno, eh.
5: Sicuramente autorevolezza. No,
6: Comunque io un altro parere lo sentirei. Lunerti che dice?
0: Ragazzi, allora io lo so, guarda che in tanti stanno chiedendo il parere di Lunerti,
3: Presto.
0: Occhio che secondo me lui lo può cambiare il clima. Lui soltanto facendo vedere le mani, imponendo le mani,
5: l'imposizione
0: delle mani potrebbe cambiare il clima.
7: Bla bla bla bla bla. Geoingegneria.
0: Vai.
8: Ma volemo sentire Corazzon che mi dà lucifora, però.
0: No, ragazzi, prego. Un cortocircuito si crea.
9: Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
12: Bel veicolo a motore umano. È usato?
11: Usato a chi?
13: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
12: Info su leonori.it.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
16: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
15: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Che facciamo questo weekend?
19: Stiamo a casa.
18: A casa?
19: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
18: E dove?
19: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
18: Porto le pantofole.
19: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti.

0: clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: www.radio.com.
1: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: i meteorologi, ci metto dentro anche i mugugni di Giovanni che insomma sono positivi questa mattina.
1: Sì, sì.
0: A proposito di meteorologi,
2: comunque fare il meteorologo è un mestiere veramente bello, puoi sbagliare, non ti dice niente nessuno, domani piove, poi c'è il sole, vabbè, il tempo è cambiato.
0: Non è proprio così, insomma, diciamo che ne va della tua attendibilità, no? Però io farei un altro aggiornamento con il meteo e quindi mi collegherei con Paolo Ciceroni.
3: Ora ci sono le previsioni del tempo col nostro Luca Ciceroni.
0: Ah, Luca.
4: E allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio, ma io l'ho letto solo domenica, da martedì, da mercoledì. E diceva: Luca, ma Alex è impazzita, mi mette musica inglese, mi mette...
3: Luca Ciceroni evidentemente non ci sentiva, vediamo se riusciamo a recuperare.
5: This is the morning show on Radio Globo.
0: Vai Luca, vai.
6: Ma lei tante volte è proprio lunerti, io fa pure i sciami di api e gli fa rilasciare le scie chimiche. Guardate come va a finire.
0: Ah, ecco, potrebbe essere, potrebbe essere. Ma sempre di mezzo lunerti adesso, insomma, tutte le cose che stiamo sentendo. Ragazzi, parlando di sport, questa mattina abbiamo già dato con il tennis, però c'è stato un altro grande appuntamento che è passato un po' in sordina, a dir la verità. E noi ieri qua abbiamo dato la formazione con tutta gente che abbiamo sentito per la prima volta di questa nazionale un po' inedita, no? Con dei giocatori molto giovani, giusto due o tre, insomma, conoscevamo di quelli che ci ha elencato Giovanni. Com'è andata la partita, tanto per cominciare?
7: Voi non avevate speranze, vi ricordate?
0: Beh, insomma, no, io invece avevo delle speranze, perché peggio di quel che hanno fatto quelli che, insomma,
7: non si poteva fare.
0: Sono quelli ufficiali, che vuoi fare? Com'è andata, Gio?
1: È andata, diciamo, bene, perché l'Italia ha vinto 1-0 con gol di Pio Esposito, che era uno dei pochi, diciamo, della nazionale che è venuta fuori dal mondiale, nel senso che non giochiamo in mondiale, quindi è venuta fuori. C'erano molti giovani invece e quello è stato il fattore positivo. Agli ordini Silvio Baldini, che come sapete è anche il commissario tecnico dell'Under 21 e adesso ad interim, in attesa del nuovo commissario tecnico, allena la nazionale e ha chiamato quasi in blocco il gruppo dei giovanissimi dell'Under 21 e dobbiamo dire che è andata abbastanza bene. Adesso poi rivedremo domenica, ci sarà anche la partita contro la Grecia, ma insomma, mentre iniziano i mondiali, roba seria, noi ci giochiamo queste partitelle in attesa, che ne so, magari di rifare un mondiale fra 4 anni. Ecco, questa è la cosa più importante. Pio Esposito comunque ha fatto gol. Quarta rete
0: bene.
1: Nazionale.
0: Vabbè, comunque insomma la partita è stata vinta con giovani ragazzi. In panchina c'è questo CT provvisorio, possiamo dire così, no?
1: Sì, come ti dicevo, ad interim, proprio perché lui è il CT dell'Under 21.
0: Ok, che però ieri ha fatto una dedica, ma un po' particolare, no?
1: Sì, una dedica particolare a chi gli chiedeva, appunto, a chi dedicava l'incarico che gli è stato affidato.
0: Sì, perché è un po' che non allenava. Sentiamo che cosa ha risposto.
8: Ma non ce la faccio. Nebbia. Oh, ero un pastore maremmano. Era il cane soprattutto di mia figlia.
0: Ah, ecco.
8: Per quello, via.
9: Pensa, quando mi è morto mio padre, non ho sentito un dolore da dover piangere. Sapevo che era una cosa naturale. A chi lo devo dedicare, che non è una persona, ma... non ci riesco, perché è un cane, ma non ci riesco perché era il cane dei miei figli e non ci riesco, è un'emozione troppo grande, perché lui non mi ha mai visto come quello che deve ottenere un qualcosa dalla vita, ha sempre dato la sua fedeltà. Ora vorrei smettere, perché non mi vale di cadere nel patetico.
5: The Morning Show, The Morning Show su Radio Globo.
0: No, non è che c'hai convulsioni, non è che parla così, insomma, tutti i tagli, insomma, fa televisivi.
10: Ma che tenero!
0: Sì, insomma, ha dedicato questo incarico al cane della figlia, al quale era molto, molto legato, molto legato.
1: Pastore mare in mano, una cosa molto bella. Poi dopo ha detto praticamente che non voleva fare il patetico, perché nell'ambiente del calcio poi si viene derisi se magari hai un'emozione molto bella come questa che secondo me ha espresso. Però è stato Baldini, non è uno tenero, è uno che ha preso a calci un altro allenatore quando allenava in Serie B, mi sembra, quindi è uno pure abbastanza tosto. Vederlo così e esprimere un'emozione nei confronti di un cane, beh, secondo me è una grande cosa, e al calcio fanno bene queste cose, nonostante lui dica che vengono derisi.
0: Al calcio quale? Quello che ha dato all'altro allenatore?
1: No, al gioco, pensavo.
7: Certo, mi aspetto tutti i messaggi adesso degli ascoltatori che diranno: voleva più bene al cane
0: che al padre.
7: A discutere.
0: Che ne so, magari c'aveva un padre che non non era proprio il massimo. No, non lo so, oppure a volte non ti viene da piangere per quella persona, non è che puoi controllare adesso le emozioni.
7: Certo.
0: Se ha pianto per il cane, ha pianto per il cane. C'è
7: certe
0: poco da
7: persone
0: dire.
7: Realizzano anche dopo un lutto e quindi piangono dopo, ma nel momento stesso non ce la fanno.
0: Va bene, comunque dai, è andata questa partita con questa nazionale un tantino.

0: su Radio Globo.
1: Dittatori di questa nazionale.
2: Aspetta che...
1: Comunque Mister Baldini, che adesso è balzata agli onori della cronaca perché è il traghettatore di questa nazionale, è sempre stata una persona così, da quando allenava in Serie B, da quando allena l'Under 21, è proprio una persona con dei principi sani, con grande umiltà, è una persona proprio, una persona per bene. E il problema è che tutto ciò che dovrebbe essere la normalità, come lui, adesso diventa così distonico. Perché? Perché siamo in un mondo dominato dai deficienti, capito?
2: Vabbè, ma chi è che l'ha criticato? Scusate,
3: no, forse qualcuno lo fa,
2: no, magari ha ricevuto delle critiche da qualcun altro.
4: Quando sei a quel livello lì, le critiche le ricevi sicuro.
2: No, è che qui abbiamo insomma detto che ha voluto dedicare, diciamo, certo, così, questo incarico di allenare la nazionale in maniera provvisoria al cane della figlia che è scomparso, per il quale ha pianto, e cosa che invece non è riuscito a fare quando è scomparso il suo papà. Quindi sì, questo è quello che abbiamo detto noi. Però deve essere un personaggio, insomma, come ha detto Giovanni, un po' particolare, quindi magari ci sta che qualche critica l'abbia ricevuta.
4: Io sono molto d'accordo anche con quello che diceva il nostro ascoltatore, è veramente uno verace, come suol dirsi, le cose le dice, a differenza del mondo ormai così d'immagine, dove la verità non la tira fuori nessuno,
2: è tutta
4: immagine, tutta forma, è tutta...
2: Comunque, la nazionale non ha ancora un allenatore, cioè lui in maniera provvisoria, ma con calma, ragazzi, perché tanto noi non abbiamo mica l'impegno dei mondiali, no? Questa è la canzone ufficiale, quella di Shakira, che abbiamo già sentito. Me la faccio sentire per rinfrescarvi un po' la memoria, perché questa è la canzone che dovrebbe appunto dare così la colonna sonora a questi mondiali 2026, dove l'Italia non ci sarà. Dobbiamo fare. Però ricorda un po' altre cose di Shakira, no?
3: Vabbè, diciamo è il suo classico, sì. Però comunque è una canzone orecchiabile, carina.
2: Orecchiabile. Però dovete sapere che c'è una canzone che non è quella ufficiale dei mondiali, che sta riscuotendo molto più successo rispetto a questa di Shakira.
5: Addirittura.
2: Sì. Ragazzi, è un'operazione che già avvenne in passato. Come si chiama lui?
3: Lui si chiama iShowSpeed.
2: Eccola.
6: Let's play football.

0: cioè per la serie Shakira scanse te, non
1: levate
0: so se
1: proprio.
2: Io scanserei più lui,
0: No. No ragazzi, la canzone sta funzionando molto di più questa che non è ufficiale rispetto a quella di Shakira.
2: Però non c'è la twerkata di Shakira.
1: No, vabbè, ma fai twerkare qualcuno là dietro. Comunque è coinvolgente, inizia con il coro da stadio, cioè ti senti subito a ossadio, capito?
0: È ossadio,
1: ossadio.
2: Una brutta copia di Shakira.
0: Lo stile più o meno effettivamente, insomma, non si discosta più di tanto, però ecco, insomma, per dirvi che c'è anche questa canzone che sta riscuotendo molto più successo di quella ufficiale. Sono cose che capitano.
1: Assolutamente sì, ma non è la prima volta che capita con lui, perché lui inizia come streamer, cioè lui ha milioni di follower internet nel 2016, ma nel 2022 ha fatto un'altra canzone praticamente identica a Mosco, piccolo spoiler. Eccola.
0: Questa è quella del 2022.
1: Workout, si chiamano tutte e due alla stessa maniera. Lui salta.
0: Lui aspetta i mondiali, capito?
3: Pensa un po'.
1: Eccolo, si tiene il pacco nel video.
0: No, sono le palle, non è il pacco.
1: Beh, lo volevo dire in una maniera un po' più elegante.
0: No, ma da calcio, che hai capito? Eccolo, vabbè, sappiate che potete scegliere o questa o quell'altra, ma tanto a noi non ci riguarda perché non ci siamo ai mondiali. Traffic News. Supermercati
4: M.A. La convenienza abita qua. 30, 40, 50 sono gli sconti di M.A. Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Sentiamo qual è la situazione. Ah, no, quella era il meteo, scusate, questo è traffico. Bene, allora sentiamo qual è la situazione del traffico.
5: C'è stato un incidente sulla Colombo, quindi si rallenta tra via di Acilia e via di Malafede verso Roma. Andiamo sul raccordo, carreggiata interna, c'è traffico tra Casilina e Appia, coda a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Traffico poi rallentato sulla Roma L'Aquila, si rallenta tra il raccordo e la tangenziale, dove i rallentamenti li incontriamo tra via dei Monti Tiburtini e Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Incolonnamenti anche tra San Lorenzo e Viale Castrense verso San Giovanni. Poi si rallenta, come sempre, su Flaminia, Salaria e sulla Roma Fiumicino a tratti tra via della Magliana e via del Cappellaccio, proprio verso via del Cappellaccio. Inoltre si rallenta sulla Pontina tra Spinaceto e Leur e ci si incolonna sulla via Appia tra Ciampino e via delle Capannelle. Queste altre notizie, roma.luceverde.it.
6: Che prossimo allenatore da nazionale Lunerti.
7: Pronto Radio Globo?
8: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fa...
9: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo.
0: Radio Globo Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
10: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
10: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
3: Wait for me. I'll be back.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare il posto. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, inclusa quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Da domani sera a domenica Roma ospita le Notti del Vino nella suggestiva location del Ponte della Musica. Per 3 serate oltre 70 cantine saranno protagoniste con le proprie etichette in degustazione. Info e biglietti su decanterwineacademy.org. Dal 13 giugno al 7 agosto torna Summertime alla Casa del Jazz. In programma oltre 40 concerti che vedranno alternarsi grandi protagonisti del jazz internazionale, nuove stelle della scena mondiale e i più autorevoli artisti italiani. Programma completo su culture.roma.it.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
15: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
16: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
17: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Ti piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro.

0: show.
1: Vabbè, oh, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Amore, scusa, con il Morning Show di Radio Globo non vi dovete giustificare, ascoltateci punto e basta, anzi imponetelo, dovete imporlo anche in ufficio, capito come? Dice zitto, ascolta il programma zitto, magna il pappone. Con il Morning Show un'altra ora, buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori che stanno partecipando attivamente alla Globo WhatsApp, beh, con delle documentazioni importanti, carta alla mano ragazzi qua, le fotografie parlano chiaro, prima abbiamo nominato le scie chimiche, abbiamo detto con Paolo Corazzon, che non ha risposto però,
4: No.
3: Fate il vago,
4: Si è tenuto vago.
3: Fate il vago, ragazzi, ma l'ha fatto su tutto, di verità, non è che solo sulle scie chimiche, sta stato un po'. Però ci stanno arrivando un sacco di video e di fotografie da parte dei nostri ascoltatori dove si vedono distintamente queste scie, il cielo è letteralmente cosparso, ragazzi.
4: Però non sappiamo se sono chimiche o scie di aerei normali che vediamo tutti i giorni nei nostri cieli.
3: Come facciamo a
4: Come
3: possiamo fare per scoprirlo se sono chimiche o non sono chimiche?
4: Toccherebbe assaggiarle, non lo so.
3: Non lo so, allora se magari, che ne so, ti viene fame improvvisamente, una fame di quelle prepotenti, potrebbero essere scie chimiche. È come una fame chimica, non lo so, ti investono, che succede? No ragazzi, non lo sappiamo, non possiamo saperlo, però cioè, è innegabile che sul cielo ci sono queste scie. C'è poco da dire e poco da fare. Tra le altre cose molto strane che si vedono nelle immagini che ci stanno mandando gli ascoltatori, c'è anche un tizio, e ragazzi insomma abbiamo visto di tutto, però insomma questa ci mancava, sulla A24 che sta passeggiando in bicicletta, accade proprio in questo momento.
5: E che ha a che fare con le scie chimiche?
3: Assolutamente niente. Sono due cose separate, però insomma ecco, cioè, ci segnalano anche questo tizio che sta passeggiando in bicicletta sulla A24.
4: Che te la fa una passeggiatina in bicicletta in autostrada, scusa?
3: Ma che ne
4: so. Ma che c'è di strano?
3: Come che c'è di strano? Un'autostrada, non è che si può andare con la bicicletta, insomma. Anche se ormai ci abbiamo visto di tutto, monopattini, gente a piedi e pecore, cioè un po' di tutto insomma, quindi insomma, non ci scandalizziamo più, però
4: i nostri ascoltatori però sono i nostri testimoni diretti che ci mandano poi tutti i video.
3: No, non è proprio una cosa normale. No.
6: Ma Paolo Corazzon dei 3B Medio l'ha visto che oggi stanno un sacco di scie chimiche?
3: Lo vedi? Stanno segnalando ragazzi il cielo pieno di scie chimiche.
5: Ma ragazzi, sto vedendo le foto che ci sono arrivate, scie di condensazione degli aerei, l'aria è fredda, si formano questi cristallini che rimangono là.
3: Questo è quello che dici tu.
5: Una semplicità disarmante.
7: E Soros è l'elite del mondo.
5: Non c'entra nulla.
7: È
4: il nuovo ordine mondiale.
5: Un aereo che passa e lascia una scia per buttare giù roba. Butta giù roba, quindi quella roba viene giù.
3: Voi continuate a fare così gli spiritosi. Poi, ma quindi stando a quello che è, insomma, diciamo così, un po' il ragionamento delle scie chimiche, domani dovrebbe succedere qualcosa allora, perché sennò che le stanno buttando a fare queste scie chimiche?
4: Beh, magari mantengono il cielo terso e sgombro da nuvole.
3: Io vorrei qualcuno che però, ecco, che sia in grado di spiegarcela bene, sta cosa delle scie chimiche.
5: Allora, se l'aria è secca, la scia si disperde, se l'aria è umida, la scia rimane lì.
3: Questo è quello
5: punto.
3: Che dici tu.
7: L'altra teoria, dici tu, non trovi nessuno che ce lo dice, e ci sarà un motivo se c'è nessuno che ce lo dice.
3: Ma no, ci sono.
7: Cosa delle scie chimiche.
3: No, ci sono quelli che sostengono alcune tesi, chi sono io per poter giudicare, quindi non voglio giudicare, anzi vorrei farmi anche convincere, guarda, però serve qualcuno, ecco, che ne possa sapere e qualificato, perché io non voglio quello che faccio il meccanico, però su Google ho letto che
4: come l'intervento di Corazzon
3: uguale. Adesso però ci spostiamo un attimo e ce ne andiamo in Sardegna.
4: No.
3: Ah, sì, che bello, ragazzi. No, perché il traghetto costa tanto?
4: No, ma che a parte il traghetto? No, quegli animali che abitano i mari. Nei mari.
3: Che vuoi? Al mare ci sono gli animali, i pesci. E che pesci? Adesso però c'è un piccolo problema con gli squali. Poi dice il tempo, il clima non sta cambiando. Troviamo squali dappertutto, ragazzi. Abbiamo visti anche qua, insomma, le porte di Roma. E adesso c'è la notizia di questo turista francese che è stato aggredito da uno squalo.
7: assolutamente. Lui parla di morsi, parla almeno secondo alcune interviste rilasciate a un giornale francese. Lui è Giovanni Casali, 28 anni, è un triathlon che viene da Montpellier.
3: Sì.
7: Praticamente, se lo vedete, un bell'armadio. Aveva detto alla fidanzata che andava a fare 500 metri di nuotata. Ecco, quando è stato a largo lì in Sardegna, è stato avvicinato da questo squalo. E questo squalo lo avrebbe prima, insomma, così annusato, passatemi il termine, e poi dopo ha cominciato ad attaccarlo. Quando ha cominciato ad attaccarlo, lui, Caselli, ha cominciato a strillare e dice si è eccitato ancora di più questo squalo e ha dato dei morsi, però non approfonditamente. Ora qualcun altro dice che più che morsi si tratta di graffi. In effetti, vedendo le fotografie, insomma, dà più un senso di un graffio più che di un morso vero e proprio, anche se è superficiale.
5: Sembra anche una triglia più che uno squalo, perché sì, sono in due effetti, graffietti rossi.
4: Sì, diciamo, effetti, Giovanni, che poi lui ha ridimensionato un po' quello che aveva detto, quindi ha detto non è che mi ha morso, mi ha graffiato, quindi è cambiata un po' la dinamica dopo.
7: Eh sì, gli è arrivato accanto, e praticamente poi sarebbero seguiti anche altri attacchi. Lui dice, ha detto questo Caselli, ha detto di solito lo squalo quando arriva non è mai solo, nel senso ci sono altri, evidentemente altri squali che lui non ha visto, poi nuotando all'indietro piano piano è riuscito poi a uscire da questa situazione. Però ha parlato prima di mozzichetti, poi di graffietti, e poi questo squalo che se n'è andato.
5: Va a finire che era una sogliola, guarda.
4: Sì, sì.
3: Ha un po' ridimensionato. Guarda, era una pasta a vongole, cioè, ha ridimensionato, ragazzi. No, vabbè, però è innegabile il fatto che ci siano degli avvistamenti. Sì. Stanno girando tanti video.
5: Troppi.
3: Ti fa venire voglia di andare al mare sereno. Tra l'altro, l'ultimo che ho visto è stato uno nel porto di Ancona, dove si vede questo squalo bello grosso, ragazzi.
4: Assolutamente sì. Però dai, diciamo che niente allarmismi.
3: No,
4: non attaccano un essere umano qui in questo caso, però non l'ha neanche morso.
7: Però scusami, scie chimiche, cambi climatici, anche gli animali dell'acqua poi cambiano in base alla temperatura dell'acqua.
3: Sì,
7: quindi qualcuno ce l'avrà messo lì con lo squalo. Chi ci ha messo con lo squalo là?
5: In Costa Paradiso. Toros. Costa Paradiso a Lientu, nella Gallura.
3: Quindi insomma, uno squalo che sa scegliere molto bene. Pensa molto. Quello
7: certo.
3: Ma quello che invece stava qua a
7: Torbaglianica.
3: No, a Torbaglianica, dov'era? No, a Fiumara. Se non ricordo male, cioè quello ha sbagliato, cioè si è ritrovato lì per sbaglio.
7: Passaggio, no? Passaggio.
3: Non è che
5: a Fiumare, quella è un'altra specie, lo squalo cagato.
4: I pesci cacca, quella.
3: Puoi scegliere dove andare nella vastità dell'oceano e vai a Fiumare. Beh, insomma, sei un po' un coglione. Fatelo dire.
0: Che... Ragazzi, io sono passato vicino alla metro, ho passato uno, potete capire che scia chimica che ha lasciato.
3: Lì ce ne sono diverse.
8: Senti uno che si inventa per coprire le corna. Oh.
3: Dai. Perché dai, capito? Fermi tutti!
4: Che voleva mascherare.
3: Fermi tutti! Allora, il ragionamento è questo: lui ha tradito la fidanzata, si è lasciato andare con questa che è l'amante, probabilmente in un giochino che poi è sfuggita un po' la mano, quindi graffi, succhiotti, roba così, e quindi che ti inventi? Ragazzi,
7: per coprire il succhiotto, dici?
3: Capito? Cioè, non è che puoi dire, no, deve essere qualcosa di credibile.
7: Stofio!
6: Certo, è giusto, nei mari ci stanno gli animali.
3: Mamma mia.
7: Neanche io l'avrei detto.
4: Ce li portiamo.
3: Tu
4: però,
3: sì. Tra l'altro, ci tengo a dirlo pubblicamente che ce ne spara certe sul gruppo WhatsApp, ragazzi, che sono una cosa imbarazzante. Lo devo dire, continua
4: sempre
3: anche.
4: Lui.
3: Sì. Continua anche fuori dalla diretta. Dice solo in diretta.
6: Vabbè, raga, l'hanno usato e poi dopo l'ha assaggiato.
3: Ecco qua, vai.
0: Mozzichetti, graffietti, ma che sta a fare betting con lo squalo?
3: Capito, infatti, insomma, potrebbe essere buona.

0: Le 9 e 16 minuti è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Ale, vai, ci mancava anche l'emergenza squalo, quello che è successo in Sardegna, questo francese, non so se era lì per piacere o se era lì per allenarsi, perché è un atleta in ogni caso, no?
5: Sì, tutte e due.
0: Vabbè, che comunque è stato aggredito da uno squalo. Adesso graffiato o morso? Beh, morso non sicuramente, perché quello che abbiamo visto sembra un graffio.
5: Sì, dai. Lui ha parlato inizialmente di 5 piccoli morsi, praticamente, che lo stava assaggiando. Queste sono le sue parole. In realtà, poi ha modificato dicendo che è stato graffiato. Vedendo le immagini, sembrano più graffi o succhiotti.
0: Sai perché non l'ha morso lo squalo? Perché si è accorto che un francese ha detto no, questo non si fa nemmeno il video.
6: Ma graffiato, ma morso, uno squalo, una griglia, ma che si era tirato prima di entrare in acqua questo?
0: Vabbè, no, l'avrà visto in ogni caso, certo. L'abbia visto distintamente, la sagoma non puoi confondere.
7: No, ma poi aveva una maschera, quindi stava nuotando, è certo che l'ha visto. Sì,
8: dai. Il temibile squalo succhiotto.
0: Squalo succhiotto, perché insomma, c'è questa tesi che... No, ragazzi, che fa? Oh, sì, no. Lo faccio?
5: No,
0: lo faccio, lo faccio. Sì, lo faccio. Lo faccio. Preparatevi, mandate a letto i bambini.
9: Quali? Squelli.
0: Ecco qua. Ecco qua. L'ho fatto. Però almeno l'ho dichiarata prima,
5: Sì,
0: poi io non mi assumo responsabilità di quello che è successo.
5: È come quando si avvisa un film vietato ai minori.
0: Sì,
5: uno avvisa prima.
0: La colpa è di Giovanni che istiga, ragazzi. C'è poco da fare. Su questo siamo tutti d'accordo. A tra poco. Buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo.

0: su Radio Globo. Radio Globo
1: Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
3: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
4: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
5: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
6: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
12: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
13: Flash!
12: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
5: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
14: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
15: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
16: Chuck, motore, azione!
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
18: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: The Morning Show on Radio Global.
1: Eccolo! Put your hands up in the air! Non so cosa voglia dire, ma va bene uguale.
2: Metti le mani nei capelli.
1: Nei capelli. No, mani in aria, ragazzi! Quella stessa aria dove ci trovate le scie chimiche. Almeno oggi va così. Sono arrivate centinaia di foto di questo cielo disegnato dalle scie. Poi non sappiamo se chimiche o meno. Abbiamo detto, ecco, se c'è qualcuno che ci può spiegare un attimo il fenomeno, che io, insomma, conosco come, diciamo così, una cosa che si è sempre verificata. Poi magari negli ultimi anni si verifica un po' di più, anche per l'aumento, diciamo, del traffico aereo. Però, insomma, stiamo parlando di una differenza, diciamo, di pressione. Niente di più, niente di meno. Io la so così.
3: Questo lo dici tu.
1: Allora, sentiamo un attimo Marco. Buongiorno, Marco.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
1: Allora,
4: buongiorno.
1: Marco, tu sei uno che sta sempre con la testa tra le nuvole, sostanzialmente, perché sei un pilota, giusto?
4: Esatto. Passo praticamente circa 800-900 ore l'anno in volo, ecco.
3: Che bello.
1: Però, pilota di aerei anche importanti, no? Che cosa piloti?
4: Sì, piloto un aeroplano, un Boeing 737 di una famosa compagnia aerea qua in Italia.
1: Bene.
4: E quindi posso dirvi tranquillamente che la storia delle scie chimiche, insomma, è una grande bufala, ecco.
1: Ecco, da pilota tu ti senti di sostenere, quindi
3: che
1: sei
3: cosa sono
1: dell'altra fazione.
3: Esatto,
1: ecco.
3: Sei l'altra fazione. Sì. Cosa sono queste scie chimiche, o meglio scie di condensazione?
4: Esatto, queste sono le scie di condensazione, in quanto noi volando con gli aeroplani a circa 12.000 metri di quota, ovviamente l'aria calda dal motore che esce diventa rarefatta e quindi lascia quelle strisce in cielo. Ma non è niente di più. Quello di cui si parla in questi anni, si parla del famoso cloud seeding, cioè l'inseminazione sulle nuvole.
1: Ma ti sentiamo molto male, non so se puoi mettere meglio.
5: A 12.000 piedi.
1: Ma non è. No, adesso sta su una banda.
4: Adesso meglio.
3: Perché è interessante quello che
4: dico. Il cloud seeding, praticamente, è l'inseminazione delle nuvole. Cioè, ci sono degli aeroplani che sono adatti a far sì di spargere nel cielo queste sostanze che sono ioni di argento, di ioduro di argento, che fa sì che nelle zone dove c'è tanta siccità vanno a produrre delle precipitazioni, o comunque in alcune zone dove magari c'è fortissima grandine vanno a ridurre appunto il diametro delle padine della grandine.
3: Scusa, una cosa importante, purtroppo non sentiamo molto bene, purtroppo è quello.
1: Vogliamo richiamarlo?
3: Sì,
1: ragazzi,
3: richiamiamo, perché c'è da chiedergli, intanto se lo richiamiamo.
1: Richiamiamo.
3: Da chiedergli, però, ecco, da quali aerei cloud seeding, da quali aerei esce fuori? Cioè da aerei di linea da aerei preposti appositamente per fare questo? Quindi questo è molto interessante, perché nella teoria delle scie chimiche si parla di aerei di linea.
1: Non so se hai sentito la domanda, perché ti abbiamo richiamato intanto, Marco. Da quali aerei arriva questo fenomeno che ci hai descritto?
3: Da aerei di linea o militari o altro?
4: No, sono aerei militari e altro, non sono assolutamente aerei commerciali, questo posso dirvelo tranquillamente, in quanto ovviamente siamo in pieno contatto con gli aeroplani, con la manutenzione, sappiamo come sono fatti i vari impianti, abbiamo i tecnici che comunque ci aiutano a spiegarci l'aeroplano e quant'altro, quindi ve lo posso dire per certezza che non esistono queste cose.
2: Ma questo cloud seeding è visibile a occhio nudo?
4: È visibile, sì, è visibile, perché vanno praticamente questi aeroplani dentro le nuvole e rilasciano queste sostanze. Ora io visivamente non le ho mai viste, però da chi c'è stato mi ha detto che un pochino è visibile, sì.
1: Sì, beh, questa è una cosa, insomma, che anche io ho letto.
3: No, ma lo hanno detto anche al telegiornale, al TG2.
1: Non è una
3: Russia.
1: Cosa del quale c'è un mistero, c'è, no?
3: Esatto.
1: Però quelle che vediamo in cielo, tu ti senti di dire, di escludere che non si tratta di qualcosa di chimico, ma non è nient'altro che un fenomeno.
4: No, c'è da dire, come avete detto voi inizio trasmissione, che comunque gli aeroplani, il trasporto aereo è aumentato drasticamente negli ultimi anni, come si evince dalle famose app di Flight Radar 24, dove potete monitorare tutti gli aeroplani costantemente in giro al mondo, e ovviamente essendo aumentati queste scie sono molto più visibili rispetto a tanti anni fa.
1: Sì.
2: Ma che tu sappia, questo cloud seeding quanto viene fatto?
4: Allora, questo non glielo so dire, quindi non vorrei dare risposte errate, questo non lo so. So che ci sono parecchie aree, soprattutto in Asia, dove viene fatto spesso, ecco. Qualche complottista dice anche che qualche anno fa, non so se vi ricordate, l'alluvione a Dubai, dice che pure là poteva essere stato fatto. qualcuno lo smentisce, qualcuno no, insomma non è chiaro.
1: Vabbè, senti, ma effettivamente un po' il discorso che stavamo facendo questa mattina, il clima sta cambiando, no? E stiamo vedendo sempre di più video di passeggeri spaventatissimi per queste turbolenze molto forti, addirittura gente ferita, chi ha sbattuto la testa, insanguinata, cioè, ma si sta verificando? Tu hai riscontrato, hai mai vissuto qualcosa del genere?
4: Allora, sì, purtroppo sono le famose, in inglese vengono chiamate clear air turbulence. Ovviamente sono delle turbulenze in aria chiara, le quali non sono visibili attraverso gli strumenti di bordo.
2: Quindi vi ritrovate dentro improvvisamente?
4: Sì, diciamo di sì, però ci tengo a precisare che in fase di pianificazione abbiamo delle cartine meteorologiche le quali ci vanno a far capire quali sono le zone da evitare e quelle dove comunque possiamo trovarle. Poi ovviamente ci si può passare, ci sono delle, come dire, dei gradi, ecco, di turbolenza, dove sappiamo appunto che tipo sarà, se leggera, moderata o severa. Ovviamente sta a nostra cura evitare. E comunque,
1: però non, c'è, non sempre ci riuscite, perché ogni tanto vediamo appunto gente scrociata proprio col sangue che esce.
4: Infatti noi a bordo consigliamo sempre di tenere le cinture allacciate anche quando il segnale non c'è, è spento.
1: Molto
4: è
1: bene. Siccome le turbolenze ce le abbiamo anche sulla linea telefonica, noi ti ringraziamo Marco e
4: grazie a voi ragazzi.
1: Poi magari ecco ti aspettiamo qua in radio, così non dico di far vedere a Flaminia come si parcheggia un 737 ma una Panda, almeno quello, così almeno facciamo capire.
2: Ti aspetto.
4: Sono un po' diverse ma lo possiamo fare.
1: Va bene. Ciao, che bello.
5: Non pensate che sia un caso che si sentisse male lui, questo è sicuramente stato gemmato dai complottisti.
1: Ma dici?
5: Certo, con il jammer
1: hanno buttato delle scie sul ripetitore.

0: io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Oggi sole, ragazzi, ma con scie chimiche. Abbiamo parlato anche con Marco, pilota di 737, che ci ha detto la sua. Poi noi siamo aperti a qualunque cosa qua, stamattina. Allora, scie chimiche che stanno appassionando in ogni caso, a parte che continuano ad arrivare foto qua alla Globo WhatsApp 393 777 7172, ma non solo, anche vocali.
3: Ma ci sono aerei predisposti, ma non vi ricordate l'anno scorso nei Emirati Arabi che gli era sfuggita di mano la cosa, ha alluvionato tutto?
2: Ci ha spiegato un po' il fenomeno chiamato cloud seeding, ok?
4: Quindi... ci ha detto anche che sono i complottisti che portavano questa tesi, no, dell'alluvione a Dubai. Ma io volevo dire, ma perché dobbiamo chiamare queste persone tutti indistintamente complottisti? Non è guardare il mondo da un altro punto di vista, cercare di informarsi in un'altra maniera, la controinformazione, come dicevamo fuori onda?
2: No, perché allora ti spiego, un conto è appunto la controinformazione, un conto è quello che così in maniera aleatoria, perché ci vogliono governare, perché ci vogliono chi? Cioè, tanto
4: chi?
2: Per cominciare,
4: ma non sarà
2: chi?
4: Vero,
5: diciamo, il complottista è un neologismo che fa riferimento a un qualcosa che deve accadere senza dare poi un'approfondita spiegazione su un qualcosa di sulla base di un complotto che non viene mai spiegato. L'altra informazione, la controinformazione, è un'altra cosa, è andare ad approfondire dei temi dove uno può arrivare. Scie chimiche ne parla gente che è mega laureata di chimica, di fisica e di roba. Quando me ne parli al bar va benissimo, se ne parli qua va benissimo, però rendiamoci conto che stiamo parlando di questo,
4: allora,
5: non stiamo parlando della verità.
4: Però Giovanni, vieni a me, non abusiamo del termine complottista per qualsiasi cosa. Sei un deficiente, sei un complottista. C'è un abuso di questo termine.
5: Sulle scie chimiche ci sta.
2: Dipende da come presenti il discorso. Se tu esordisci dicendo perché ci vogliono governare, stai facendo un ragionamento basato su un complotto.
4: Se rutti al telefono sono d'accordo con te, però se qualcuno ci dice qualcosa,
2: siamo super aperti. Va bene, intanto aperti per aperti sentiamo.
6: Chi non gli chiedete quando il cielo è a scacchi come per giocarci a dama se hanno bevuto, se sono fatti? Perché non è possibile che una rotta aerea...
2: No, sono rotte aeree che si incrociano, ragazzi.
5: Non possono andare così.
7: Non è lo stesso aereo che adesso è la rotta aerea. 90 gradi?
2: No, comunque effettivamente, se volete togliervi un po' la curiosità, andate a vedere le applicazioni. Lui ha fatto il nome di Flight Radar, potete scaricare e vedere un attimino il traffico aereo quanto è intenso.
7: Comunque su questo Flamini ha ragione, perché io l'altro ieri vi ho detto di Flight Radar, poi vi ho spiegato in due secondi la condensazione e voi... poi dice le stesse cose il pilota, vedi, è così, è semplice.
2: Sai perché? Perché l'ha detto lui, prova a dirle te.
7: Ma la condensazione.
1: Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo Meteo.
8: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
9: Un saluto agli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì condizioni meteorologiche buone sul Lazio, con prevalenza di schiarite, cieli poco o parzialmente nuvolosi, con il transito di qualche velatura, qualche nuvolata e stratificata, in un contesto però che si mantiene sempre ben soleggiato. Temperature molto gradevoli, le minime scendono anche sotto i 20 gradi, le massime generalmente meteorologiche buone sul Lazio, con prevalenza di schiarite, cieli poco o parzialmente nuvolosi, con il transito di qualche velatura, qualche nuvolata e stratificata, in un contesto però che si mantiene sempre ben soleggiato. Temperature molto gradevoli, le minime scendono anche sotto i 20 gradi, le massime

0: Superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik.
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Cerchi la convenienza quotidiana?
23: Via, via.
22: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
24: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Ritorniamo insieme per l'ultima fase di questo morning show di giovedì 4 giugno. Buongiorno. Allora ragazzi, ci sono delle novità su quello che poi è successo nella giornata che ha preceduto la sfilata del 2 giugno con l'incidente causato da questi fuochi d'artificio dove ha fatto insomma creare il panico a questi cavalli sul Cristoforo Colombo, ma insomma la città veramente ha vissuto attimi di terrore con anche dei feriti anche molto gravi, no? Insomma,
1: e dei danni anche all'automobile.
0: Sì, ma anche i cavalli stessi. Sì, poveri certo. Cavalli.
2: Sì, uno sembra sia stato anche purtroppo soppresso, investito da un'auto. Allora, è stata avviata l'indagine interna da parte del comando della polizia locale di Roma Capitale e adesso sulla scrivania della procura di Roma si è aperto il registro degli indagati e si è scritto il nome di uno dei quattro agenti che sono stati appunto sotto indagine, subito sospesi dal servizio, non hanno partecipato alla sfilata e proprio ieri è arrivato proprio il nome però di un indagato, quindi sarebbe quello che ha acceso materialmente questi fuochi d'artificio, che tra l'altro stiamo cercando di capire
0: questa
2: accensione dei botti il giorno prima della sfilata sembra sia proprio una cosa che va avanti da tempo.
0: Sì,
2: va avanti da tempo, una consuetudine che però il comandante De Sclavis ha ribadito che non era d'accordo, è un'usanza malsana, ha parlato proprio di questi fuochi d'artificio che tra l'altro erano stati regolarmente acquistati ma che però non potevano essere usati perché occorreva l'autorizzazione. Allora qui manca qualche passaggio però
0: certo.
2: Manca qualche passaggio e con la procura poi quando evidentemente l'indagine verrà fatta conoscere in modo più dettagliato ci faranno capire che cosa vuol dire che è stato acquistato da chi, quindi il comando acquistava questi fuochi d'artificio ma non aveva l'autorizzazione di accenderli, c'è qualcosa che non quadra in questo meccanismo.
0: Ma poi di chi erano anche i soldi che sono stati utilizzati?
2: I soldi sono stati utilizzati dal corpo e De Sclavis era contrario e però non bisognava accenderli. Perdonatemi, mancano dei passaggi.
0: Sì,
2: questa,
0: ci sono delle zone
2: specifica.
0: D'ombra che non si riescono ancora a chiarire. Però sì, anch'io ho sentito parlare di diciamo una sorta di tradizione.
2: Sì, era un'usanza, una tradizione. Che anche lì non si è capito, dice bisognava accenderli lontano dagli animali, cioè dai cavalli. Ho capito, ma te a mezzanotte accendi polizia municipale alle 11:10, quello che è durante le prove di sera, accendi fuochi d'artificio così senza autorizzazione, senza farlo sapere. Quando si accendono i fuochi d'artificio bisogna avere un'autorizzazione.
0: Questo lo dici tu però Giovanni,
2: sì,
0: perché...
2: ma non sei un libero cittadino, qui sei un corpo della polizia municipale
0: va bene, ok, però ti dico che anche i liberi cittadini ormai per qualunque cosa sparano fuochi d'artificio, un compleanno, una festa, qualsiasi ricorrenza, ormai fuochi d'artificio.
2: E se succede qualcosa si prendono le loro responsabilità.
0: Ma non mi sembra,
2: è vero che molte volte non succede. Qui però è il corpo della polizia municipale, quindi è un'istituzione
0: dovrebbe
2: locale.
0: Dare un buon esempio.
2: E dovrebbe anche soprattutto avvisare a chi di dovere.
0: Vabbè, adesso
2: intanto c'è un indagato.
0: L'indagato c'è, quindi scopriremo poi quali saranno le conseguenze. Anche se mi sembra di aver capito che già è stato estromesso da alcuni servizi, no?
2: Per il momento sospeso, comunque è sospeso dal servizio esterno, quindi operativo.
0: Ecco, appunto.
3: Poi le barzellette fanno sì i carabinieri.
0: È vero, sui vigili urbani ci sono le barzellette, ragazzi. Adesso per carità,
1: sicuramente meno.
0: Senza offendere il corpo adesso della polizia locale, però. Ci sto pensando un attimo, conoscete per caso una barzelletta con un vigile urbano?
4: No, ma dal primo giugno inizieranno.
0: Vero? Sì. Sì, sì, c'ho anch'io questa sensazione che secondo me adesso cominceranno ad esistere. Giova, tu che sei sempre un...
2: Ma no, vabbè, tanto le barzellette se poi sostituisci
0: il
2: carabiniere con il vigile urbano o
4: però
2: il
4: non
2: poliziotto...
4: Però
0: non fa ridere.
2: No, la tradizione è quella.
0: Il vigile urbano ha delle caratteristiche che sono sue, così come il carabiniere, quindi insomma... Vabbè, adesso mi sa che secondo me si metteranno al lavoro i barzellettieri d'Italia.
3: Sì, i cittadini accendono i fuochi e tutte, le feste, i gender reveal, i carichi che arrivano.
0: No, è vero ragazzi, ormai per qualunque cosa, ogni due per tre senti fuochi d'artificio che partono.
4: I carichi che arrivano, che intendeva?
1: Ma chissà, boh.

0: la canzone di Taylor Swift qua su Radio Globo.
1: The Morning Show on Radio Globo.
0: Ah, che poi ne ha fatta anche una per Toy Story 5, no?
2: Quindi,
0: io ancora non l'ho sentita, adesso poi magari, cioè è uscita comunque, no? Disponibile.
2: Beh, allora, il 18 giugno esce il film e ci portiamo i bambini.
0: Assolutamente.
2: E poi sarà poco,
0: ma sicuro. No, è lui che porta me in questo caso. No? Toy Story, ragazzi, c'ho la passione per Toy Story, quindi non vedo l'ora.
2: Io pure.
3: C'è premendo. Anche Sal Da Vinci.
0: Davvero?
3: Sì.
2: Come?
0: Sal Da Vinci?
2: Sal Da Vinci, ma che non lo sai?
0: Sal Da Vinci!
2: Doppierà la pizza con gli occhiali da sole, che è quello che sarà doppiato in America da Bad Bunny. Quindi c'è Sal Da Vinci uguale Bad Bunny, uguali.
0: Vabbè. Allora non lo voglio andare più a vedere, è passato tutto.
2: Andiamo.
0: Cavalli, attenzione, fuochi d'artificio, vigili urbani, provvedimenti.
4: E poi i canti, corre cavallo, corre come il vento che ha dipinto il mondo.
0: Okay, ragazzo,
4: no, a Torbella Monaca a San Basilio tutte le sere sparano i botti. Ma dici che ci stanno autorizzazioni là? Le chiedono tutte le sere autorizzazioni.
0: Chissà perché poi, tra l'altro, vabbè.
5: Infatti basta questi fuochi d'artificio, dovrebbero far solo quando arrivano i carichi, perché sennò mi sbaglio.
0: È vero, vedi? Lui per esempio si confonde, non sa che cosa fare. Comunque questa cosa dei carichi, ragazzi, ma davvero, nemmeno a Gomorra, anzi a Gomorra e basta, ma a quanto pare anche nella realtà,
6: sì, così che... sembra,
0: Giovanni, ma, come scatti sembra. Quando fanno i fuochi d'artificio, Giovanni è il primo. Sì, si toglie il pigiama e va
7: sotto. Mi serve l'autorizzazione per fare un po' di fuochi d'artificio. E per quale motivo? No, niente, do solo avviso ai miei clienti che riguarda la coca. Traffic News.
8: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. È l'ora delle notizie sul traffico, sentiamo le ultime.
6: E si sta in coda per un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone verso la capitale. A Roma, sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare, invece sono formate code tra Casilina e Appia, code anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Trafficato anche il tratto urbano della Roma-L'Aquila, si rallenta tra il raccordo anulare e l'uscita per la tangenziale est.
0: Su Radio Globo. Beh, io aggiungo, stavi ascoltando il Morning Show di Radio Globo, perché stiamo per chiudere anche questo appuntamento di giovedì. Beh, a questo punto vi rimandiamo a domani, ma vi lasciamo con Roberta Coletti che sta arrivando. Buona giornata, ciao.
9: The Morning Show. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
13: Bel veicolo a motore umano. È usato?
12: Usato a chi?
14: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
13: Info su leonori.it.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi. Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
17: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
18: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
19: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
20: Via tutto! Tutto da rifare!
21: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
20: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
21: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
22: Su bestia immonda, esci da questa casa!
23: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
24: Le bombe della programmazione.
25: Una dietro l'altra.
24: Solo le migliori.
25: Senza interruzioni.
24: Sequenza bomba.
25: Tra poco.
26: On Radio Globo.
27: Mamma, io mi annoio.
28: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
29: Dentro la città.
28: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
27: Mamma, io sono già in macchina!
28: Info e biglietti su luneurpark.it.
30: Sono le 9.59, l'ora delle offerte di Romana Auto.
31: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
32: Perfetto.
31: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
32: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
31: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
32: Allora sei nel posto giusto.
33: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Solo le migliori in FM.
25: Streaming,
24: DAB
25: e sul canale 91 del digitale terrestre.
26: Globo TV.
30: Finalmente Roma è tornata nella sua splendida cornice. Oggi c'è un bel sole, non ci fa paura.

0: Waka Waka, This Time for Africa.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Se abbiamo superato indenni la giornata di ieri, ragazzi, figurate se ci fa paura questo giovedì. Poi siamo vicini ormai al weekend, settimana cortissima, grazie al ponte del 2 giugno, insieme a Radio Globo, poi che suona solo le migliori, siamo già carichissimi, prontissimi a tirare fuori tutta la nostra artiglieria, quella pesante, perché con Radio Globo si vincono anche solo i migliori premi. Attenzione.
2: Ecco cosa ti sei perso in...
1: Tutto.

0: pizza Bunny. Oggi è facile, devi solo ordinare la pizza. Sei grande e vaccinata. No, beh, quello no. Ah, sì, oggi non mi partirà l'ormone. Pizzaiolo Chan, buonasera. Vorrei quella pizza, salsiccia e funghi.
1: Poi aggiunge, ce la vuoi piccante la salsiccia? Cioè abbiamo quella fresca da Reggio.
0: Sì, grazie. Non mi ha fatto effetto, forse sta guarendo.
2: Wow, allora gliela scaldo.
0: Ah! No!
3: Ma che te scaldi, dammi qua che te lo scaldo io a 90 gradi!
4: Dove scappò?
3: Oh, sì, senti come pizzica tutto il Salento! Oh! Infilantami di mozzarella!
1: Ma che sta facendo, aglio?
3: Oh, riempi!

0: è insieme, violento, esplicito, cioè c'ha tutto praticamente.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Cash Globo, promo flash.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese. Appisogna

0: 6 ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
5: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
6: Ma la prossima è perfetta per il dance floor, per l'aperitivo, ma anche per chi è in macchina in questo momento, quindi io mi preparerei ad alzare il volume. Others.

senza divertimento. Buon vento, questa è la hit firmata da Jovanotti e Alfa. Poi buon vento è l'augurio praticamente tradizionale, quello che si fa ai marinai prima di salpare. Un bel messaggio di speranza. 10:27 minuti, siete sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, risentiamo anche Drake, Passion Fruit.

0: motion.
1: Adesso vi faccio una domanda: quante volte avete bisogno di un controllo specialistico, di una consulenza psicologica, di un medicinale o magari di un osteopata e dovete girare in mezzo a Roma per trovarlo? Ecco, da oggi non è più così, merito della farmacia Corsetti, che non è più solo una farmacia, è qualcosa di più. Per raccontarcelo meglio ho qui con me la dottoressa Gabriella. Dottoressa, benvenuta.
2: Salve a tutti.
1: Allora dottoressa, ci spiega meglio l'idea Corsetti Health.
2: Corsetti Health nasce con la farmacia dei servizi per semplificare l'accesso alla prevenzione. La farmacia è un luogo facilmente accessibile e ha un rapporto pressoché quotidiano con le persone. Ciò ci permette di intercettare i bisogni e di saper dare risposte veloci e affidabili.
1: E perché dovremmo scegliere voi?
2: Prossimità, prevenzione, presa in carico del paziente, professionalità. La vera chiave è questa: trasformare la prevenzione in una routine semplice, veloce e accessibile a tutti.
1: Concretamente, dottoressa, cosa troviamo da voi?
2: Oltre alle classiche analisi di routine, facciamo anche vaccini, esami di telemedicina, consulenze, servizi infermieristici a domicilio e il nostro percorso per smettere di fumare.
1: Ottimo! E dove vi troviamo?
2: Siamo all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77.
1: Avete sentito? Corsetti Health, l'unico posto dove trovate tutto quello che serve per stare bene.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon!
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo 99 euro.
25: Mauris.
0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa euro. Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare.

Ogni volta ci emozioniamo, ragazzi, con questa voce immensa, pazzesca, Whitney Houston, Caigo Remixo, questo pezzo inedito della regina. Abbiamo appena sentita Higher Love,

0: offerta 50. Sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Non è successo niente, c'è soltanto un nuovo aggiornamento sulla viabilità in città qui su Radio Globo con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Sulla 24 code in direzione tangenziale est, traffico intenso in via della Serenissima tra la 24 e via Prenestina in entrambe le direzioni. Code sulla Flaminia tra il raccordo e Tor di Quinto, forti rallentamenti sulla Nomentana tra via Dante e il raccordo. Sulla Casilina traffico intenso tra via degli Orafi in direzione raccordo. Sulla Ardeatina code tra Castel di Leva e il raccordo verso il centro. Sulla Pontina rallentamenti tra l'incrocio di Mostacciano e la Colombo. Infine, per una manifestazione, divieti di fermata e possibili rallentamenti in piazza Santi Apostoli.
1: Radio Globo.
4: Il Morning Show
1: è live
4: on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
4: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
9: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
10: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
11: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
10: Flash, flash, flash.
11: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
12: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
12: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra,
12: solo le migliori,
1: senza interruzioni.
12: Sequenza bomba,
1: tra poco
4: on Radio Globo.
15: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
2: 10:54 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming.
19: DAB.
20: E sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
2: E lo so, anche l'orario in cui serve un'altra bella ricarica di energia. Tranquilli, chi arriva adesso, preparatevi ad alzare il volume.

0: chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11:55 su Radio Globo.
0: 11:14 minuti, ancora basta con le TV alle 14, ovviamente le nostre super hit che potete andare a sentire magari anche un pezzettino, cioè un frammento nella nostra playlist ufficiale dal sito radioglobo.it. Soprattutto se ne state cercando una, magari ne avete sentita un'altra all'interno della sequenza bomba e non sapete chi è l'artista o chi la canta.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
0: I supermercati Pim e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati e offerte convenienti per tutta la famiglia. Dopo le 20 ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita più il nuovo Pim di Viale Bruno Rizzieri 186 in zona Cinecittà. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri super prezzo 47,90 €.
10: Mauris. Chuck, motore, azione.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: dei veri fan dell'artista, sempre al più veloce di tutti, che arriverà allo 06 89 28 996 di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
21: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
22: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
23: Siamo in diretta dalla Globo Car.
24: Radio Globo.
0: È qui su Radio Globo che si vincono solo i migliori premi e solo con Radio Globo potete vincere una nuovissima Jeep Avenger da Romana Auto, un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni ormai accompagna chi è la

tantissime vetture in pronta consegna, una scelta pensata per esigenze diverse, City Car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot,

0: quotidianità. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it. Anche oggi ovviamente siamo in strada con la nostra Globo Car insieme alla nostra Angelica Baraldi, che vado subito a sentire. Angie, buongiorno.
1: Roby, eccoci, buongiorno, buon giovedì mattina. Oggi uscite una giornata stupenda, e quindi dove stiamo andando? Ovviamente verso il mare, stiamo andando sul lungomare di Ostia, quindi tra più o meno 40 minuti saremo lì con la nostra coloratissima Globo Car. E vi ricordo che è il momento di iscriversi per cercare di vincere una bellissima Jeep Avenger, è proprio adesso. A dopo, Roby.
0: Ciao Angie, a dopo. Correte subito allora sul nostro sito a compilare il form.

traccia di Calvin Harris, che qualche sera fa ha acceso il Nameless sul palco del Bione con grande successo di pubblico. Ben 30.000 persone accorse da tutta Italia per la prima serata del Festival di Musica Elettronica, che è tornato finalmente in città dopo anni.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: I supermercati PIM e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati e offerte convenienti per tutta la famiglia. Dopo le 20 ti aspetta il 10% di sconto. E ogni martedì, con la Senior Card, un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita, più il nuovo PIM di Viale Bruno Rizieri 186, in zona Cinecittà. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
14: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
15: Passiamo.
14: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
16: Entro il 19 giugno i titolari di CUD e contrassegno unificato disabile europeo devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUD prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Le bombe della programmazione.
4: Una dietro l'altra.
3: Solo le migliori.
4: Senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
4: Tra poco.
5: On Radio Globo.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Sono le 11:55, l'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM.
4: Streaming.
3: DAB.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
7: E sempre Roberta Coletti che sono io, vi sta parlando fino alle 2 su Radio.

0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Sono come le sette piaghe dell'antico Egitto, ragazzi. Il mondo sta per finire e non ce lo dicono.
2: Ecco, vedi? Perché hanno tirato fuori le locuste.
3: Ma lo sappiamo, non è che c'è bisogno che qualcuno ce lo dica.
2: Ragazzi, la situazione è grave, dicono, eh?
4: Allora, io sono laureata L32, Scienze e Tecnologie dell'Ambiente, facendo la magistrale, Scienze del Mare. E ti voglio dire che forse voi non vi rendete conto della gravità della situazione, perché non torneremo più indietro. Il caldo sta salendo, le calotte si stanno sciogliendo, quando arriverà il momento dello scioglimento del permafrost potete salutare tutti, perché la terra non produrrà più ossigeno ma metano. Ma autonomia, 70 anni, questo è il problema. Non c'è tanto da ridere o da fare ironia, perché la situazione è molto seria.
2: Aiaiaiaiai.
5: Dunque, 70 anni. Ma sì, rido. Beh, faccio ironia.
3: Sì, io pure.
5: Saremo trapassati.
2: Ma 70 anni, mi viene da dire che forse non.
3: Non c'è da ridere, non fare ironia.
2: Eh no, e che devo fare?
3: Cambiamo argomento, perché non si può più.
2: Cambiamo argomento. Vivere l'argomento è quello.
3: Adesso
2: poi daremo una svolta a questa mattinata. Però lo dice lei, ma lo dicono anche tanti altri, sicuramente il clima sta cambiando, sì. E i segni ce li abbiamo tutti,
6: sì,
2: no?
6: Però tanto per capire, no? Chiediamo a tutti che cos'è il permafrost.
2: Il materasso, io ce l'avevo.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Cash Globo promo flash.
7: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
8: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Via tutto! Tutto da rifare!
11: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
11: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99€.
14: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
13: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
19: Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese.

0: Cioè, ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare.
1: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Ragazzi, siete presenti quando una canzone vi entra in

0: in Italia, unica data italiana a Napoli per il Noisy Naples Fest presso la mostra d'oltremare appunto di Napoli, e insieme a loro anche i Subsonica, i Planet Funk. Andiamo a sentire ora come sarà il meteo nelle prossime ore, perché ci interessa molto.
1: Radio Globo Meteo. A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nelle prossime ore nel Lazio, con ampie zone di sereno. Si sta avvicinando in realtà una nuova perturbazione all'Italia, ma andrà a interessare il nord e le regioni adriatiche. Il Lazio è vero, solo sfiorato domani, con qualche breve acquazzone nelle zone interne, ma non dovremmo avere fenomeni particolarmente intensi. In vista poi di un fine settimana estivo con tanto sole in tutta la regione e temperature inizialmente accettabili, ma domenica si torna a sudare. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Cerchi la convenienza quotidiana.
18: Via, via.
14: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
19: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: Info e indirizzi su w.com.
1: Mamma, io mi annoio!
0: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
4: Siamo in diretta dalla Globo Car
5: Radio Globo.
6: Oh, dai che presto un'altra Jeep Avenger verrà messa in palio qui su Radio Globo. Il più fortunato di voi la potrà portare a casa. Ecco, quindi grazie a Radio Globo ma anche a Romana Auto, che è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometro zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Romana Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, a Roma in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è davvero pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida, alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it, dove sarà parcheggiata, come se non lo sapessi in questo momento, la nostra coloratissima Globo Car al sole, sicuro. Lo vado a chiedere a lei, Angelica Baraldi. Ciao Angie!
7: Ma buongiorno, eccoci noi insieme, Roby. Allora, noi ce la stiamo godendo, siamo qua sul lungomare di Ostia, quindi vi aspettiamo con tutti i gadget ufficiali firmati Radio Globo Roman Auto. Mi raccomando, a luglio ci sarà l'ultimissima estrazione per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger come proprio quella che abbiamo noi qui. Quindi cosa dovete fare? Andate subito sul nostro sito radioglobo.it, compilate il form inserendo i vostri dati, ma voglio anche ricordare a tutti gli ascoltatori che si sono iscritti alle precedenti, mi raccomando, a luglio ci sarà l'ultimissima estrazione per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger come proprio quella che abbiamo noi qui. Quindi cosa dovete fare? Andate subito sul nostro sito radioglobo.it, compilate il form inserendo i vostri dati, ma voglio anche ricordare a tutti gli ascoltatori che si sono iscritti alle

0: che è molto divertente, alcuni un po' meno, alcuni sono un po' più curiosi, altri un pochino più seri, ecco, però cercateci, entrate su Instagram Radio Globo FM, mettete il segui, così rimanete anche sempre aggiornati sulla vostra radio preferita, Radio Globo.
1: Radio Globo Promotion.
0: I supermercati PIM Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati e offerte convenienti per tutta la famiglia. Dopo le 20 ti aspetta il 10% di sconto. E ogni martedì, con la Senior Card, un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita, più il nuovo PIM di Viale Bruno Rizzieri 186, in zona Cinecittà. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercati.
2: Wait for me, I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, Become Big.

0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
1: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
0: Flash, flash, flash.
1: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
2: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
3: Contro ratti, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
4: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra.
4: Solo le migliori,
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
5: Tra poco.
6: On Radio Globo.
7: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
8: 12.57 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM.
5: Streaming,
4: DAB
5: e sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
8: Ancora un'ora con me, con Roberta Goletti. Buon pranzo, amici. Pausa pranzo per molti di voi. Dai.

0: giovanile Last Friday Night TGIF. Katy Perry chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Ormai fanno parte tutte queste super hit della nostra playlist quotidiana da tempo. Qualcun'altra no, magari perché è più nuova. Siccome sappiamo che non

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Coppa Malù. Ma ti vorrà chiamare Coppa Malù o solo Malù?
3: Come tutto, Coppa Malù.
2: Tonno Rio Mare, bambino, capito?
3: Sempre legata al supermercato.
2: Vieni qua, amore, vieni qua, amore di papà. No, dai, dai un bacio a papà, Nostromo. Dai. Cos'è?
4: Ma Ileana, ma veramente per la Coppa Malù? Malù per la Coppa?
3: Forse ci aveva una voglia, capito? Ha detto sì, chiamiamola da Malù e
2: Malù.
4: Vabbè, comunque era buona la Coppa Malù, me la ricordo da ragazzina.
2: Sì.
4: Non credo ci sia più.
2: Non lo so.
4: La Coppa Malù. Non so se ci sta.
3: Però mi è andata bene perché mi ha salvato mio padre. Ileana vuol dire sole che illumina. Quindi.
2: Vabbè, ma nessuno sa mai il significato dei nomi. Adesso, tu quanta gente. Non è che quando uno si presenta, ciao Emanuele, tu pensi a che significa Dio è con noi. Dai, su. Ragazzi, ma non c'è avuto mai senso sta cosa. Perché Roberto, splendente di gloria o illustre per fama. Ma chi. Non è che uno quando dice ciao, come ti chiami? Roberto. Ah, vedi questo, illustre per fama. Semmai per fame. Tornando a Malù. Quindi andiamo adesso a immaginare magari con gli ascoltatori qualche prodotto che non c'è più, qualche prodotto antico.
4: Magari qualcuno l'ha chiamata Susanna per i formaggini, che non so pure quelli se si vendono ancora.
2: Non ne ho idea.
3: Baby Bell.
2: Ma posso chiamare Baby Bell un bambino?
4: Lo chiami Bell perché poi quando cresce non è più baby, quindi gli lasci Bell, non mal.
2: Qua, mancava questo.
5: Ciao, mi chiamo Cinghiale, come il pennello.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti. Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
12: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
13: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
14: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
15: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
14: Dem, ogni giorno il meglio.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
17: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

condividere la sua esperienza, cioè in bella impronta country. Post Malone, visto che aveva abbandonato momentaneamente le sonorità trap pop che lo hanno reso celebre. Siete su Radio Globo, la nuova di Rama Cabana.

0: seguito. E poi stasera alle 19 Marco Valerio Camillacci. Ragazzi, mi raccomando, poi c'è il Morning Show che ascoltate al mattino, lo potete anche vedere in TV sul nostro canale 91, dove appunto trovate Globo TV a partire dalle 7 fino alle 10.
1: Cash Globo promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Maison, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99 €. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179 €. Mauris.
18: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Mentre si avvicina questo weekend, occhi puntati sul matrimonio di Dua Lipa, si festeggia a Palermo, ci sarà anche Harry Styles. Su Club.

0: detto all'Ushuaia? No, non l'ho detto.
1: Non l'hai detto, no.
0: Saranno
1: però,
0: lì, saranno
1: okay,
0: lì.
1: Ok, prendiamo un aereo allora, Roby, scusa.
0: Prendiamolo subito,
1: andiamo
0: manca?
1: A Ibiza.
0: Allora, il 14 mancano 10 giugno. 10 giorni.
1: Sì, adesso però tagliare è un po' caro perché manca poco tempo, però magari per luglio
0: lo paghiamo di più.
1: Andiamo, divertiamoci.
0: Non possiamo noleggiare un elicottero qui all'Urbe?
1: Chiediamo al nostro editore se ci dà un elicottero per andare a sentire DJ Snake. Ottimo.
0: Non sarebbe male, bella idea. Ciao Jacopo Zagliani, ragazzi, torno domani. Ciao.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Ano Salis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
8: su Radio Globo
2: è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
12: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
11: Flash, flash, flash.
12: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
2: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
13: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
2: Le bombe della programmazione.
8: Una dietro l'altra.
2: Solo le migliori.
8: Senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
2: On Radio Globo.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
1: Mancano 4 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming,
19: DAB
20: e sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
1: Ed ecco, siamo pronti a cominciare anche in questo giovedì 4 giugno. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Pausa pranzo ormai è andata quando arrivo io, ma non vi preoccupate.

0: prossime due ore, dopodiché ci sarà un nuovo appuntamento con Tutto Bloccato. Io vi ricordo che in questo periodo, se accendete il canale 91 dalle 7 alle 10, avete delle sorprese. Ad esempio,
1: il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
5: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
6: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
14: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
0: C'è anche la versione in cui ci ha rimesso le mani sopra anche Peggy Q per trasformarla in una hit house. Questa di Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Mazza, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, dove tornano anche i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno annunciato anche nuove date del loro tour per il 2027, già praticamente tutte sold out. Sorry, scusa, lo sento.

0: sempre dei bellissimi campioni e trasformarli in delle hit, cioè hit già insomma negli anni 70, che riesce a riportarli ai giorni d'oggi e renderli sempre attuali. Siete su Radio Globo, dove in questo periodo vi regaliamo anche i migliori concerti, e quindi prestate attenzione adesso.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live,
2: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la Promo Flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice FLASH e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it.
9: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General 28 lavaggi vari tipi, super prezzo €1,88. Detersivo lavatrice Dash Classico 40 lavaggi Power vari tipi €5,99.
18: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, €1,500 mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
19: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Fino al
20: 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

spettacolare questo brano, specialmente da ascoltare durante i loro concerti. Coldplay sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, dove torna anche una rivelazione di questo 2026 che sta conquistando il mondo, e presto uscirà anche il suo album, Sienna Spyro.

0: Che voce quella di Sienna Spyro, Material Lover su Globo. 14 e 50 minuti, vuol dire una cosa, vuol dire che tra pochissimo parte un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano, è usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
1: Radio Globo Promotion.
0: Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
6: Ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
6: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it.
7: Grano Salis
8: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Cerchi la convenienza quotidiana?
10: Via, via.
9: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
11: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
12: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
13: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
14: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
15: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra.
16: Solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba.
17: Tra poco.
18: On Radio Globo.
19: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
20: Ave Cetus.
0: 14:55 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
23: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo. Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Dai che sono pronto a regalarvi il concerto di Jovanotti. E non un concerto qualsiasi, ma quello al Circo Massimo di Roma del 13 settembre per il Jova Summer Party, ragazzi. Quindi mi raccomando, il primo che chiama lo 06 89 28 996 e mi dice questi tre titoli.

0: Dai, direi che sono facilissime. Io le ho già indovinate tutte e tre. 06 892 8996. Il primo che mi chiama e mi dice questi tre titoli si porta a casa i due biglietti. In bocca al lupo.
1: Chiama ora lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan.
1: Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Radio Globo.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
6: Global. Tanto per cominciare, da quanto lavori in questo ufficio, non so, questa attività?
7: Diciamo quasi 2 anni, precisamente 1 anno e 7 mesi. Più
8: quanti
7: o meno.
8: Anni hai tu?
7: 30.
6: Ok.
9: Giovanissimo.
6: E quindi sei uno degli ultimi arrivati in questo posto, gli altri erano da più tempo lì da te.
8: Non insomma, mismo.
10: Ma che lavoro è?
7: Vabbè, ormai cioè, più che altro non vorrei farne una questione mediatica. Ho mandato il messaggio più che altro per rimanere tema soft, diciamo.
6: No, quindi... non ci devi dare adesso tutti i dettagli.
10: Solo l'ambito, che ne so, ambito artistico, informatico, così per il
8: ministeriale.
7: No, nell'ambito dell'automotive.
10: Ok.
6: Vabbè, e ci puoi fare un esempio delle cose che insomma ti vengono fatte, tipo bastoni tra le ruote, ma che vuol dire? Che
7: beh,
6: ti
7: diciamo che magari arrivi anche a risolvere determinate situazioni, però queste situazioni te le buttano addosso come se fossi stato tu a crearle, diciamo. È veramente una situazione molto molto complicata, perché purtroppo ti dico che magari anche per via del mio atteggiamento, perché comunque a 30 anni quando comunque ti buttano, come ho detto prima, cacca addosso, purtroppo tu sei nella condizione di dire ok, ma perché?
6: Ma
7: anche
6: dimmi,
7: io un pochino mi...
6: Dimmi una cosa, sì, dimmi una cosa, per caso, no? Cioè, hai avuto, sì, che ne so, qualche apprezzamento da parte del capo?
7: Sì, guarda, secondo me questa cosa
6: appunto
7: non va bene.
6: Aspetta, che c'è la prima perizia di oggi?
11: Oh, a me già da voce mi sta sorcando.
12: Quindi capisco i colleghi.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
2: su Radio Globo.
1: Cash Globo. Promo Flash.
13: Attenzione, su Cash Globo torna la Promo Flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice FLASH e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2x450 ml, 2,99 euro.
16: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
15: Dem, ogni giorno il meglio.
17: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
18: Via tutto! Tutto da rifare!
19: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
18: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
19: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
20: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.

0: fortunata che ha preso la linea. Pronto?
1: Ciao, Giada.
0: Giada, allora hai ascoltato le canzoni? Sei pronta a dirmi i titoli?
1: Sì.
0: Pensaci bene, dammi la risposta esatta. Allora, la prima canzone qual è?
1: Ti porto via con me.
0: Ed è giusta, brava. La seconda?
1: Le tasche piene di sassi.
0: E la terza?
1: E la notte dei desideri.
0: Ma bravissima, Giada. Allora ti mandiamo a vedere il concerto di Jovanotti al Circo Massimo.
1: Grazie.

0: Radio Globo. Promotion. Ormai le farmacie non sono più quelle di una volta. Questa però non è una cosa negativa. Oggi infatti non sono più semplici posti dove acquistare farmaci, ma propongono una vasta serie di servizi utili alla cura e alla prevenzione. Se però non mi credete, fatevelo dire dalla dottoressa Gabriella della farmacia Corsetti. Salve dottoressa.
1: Salve a tutti.
0: Dottoressa, è corretto dire che Corsetti Health è il posto perfetto per prendersi cura di sé?
1: Assolutamente sì. Oggi molte persone fanno fatica ad accedere rapidamente a piccoli controlli. Parliamo di anziani, pazienti cronici, ma anche chi ha soltanto poco tempo. E per loro Corsetti Health ha creato spazi dedicati dove dare risposte rapide e supporto professionale, soprattutto sotto casa.
0: Uno di questi percorsi è quello pensato per smettere di fumare, giusto? Come mai avete deciso di investire in un percorso terapeutico del genere?
1: Perché smettere di fumare è una sfida importante, si tratta di una dipendenza ed è complicato uscirne da soli. Oggi poi c'è una nuova emergenza, è quella di chi svapa, fuma i nuovi device, senza averne la minima consapevolezza relativamente ai rischi corsi. A loro è rivolto il nostro servizio.
0: Questo però è solo uno dei tanti servizi in sede, ma offrite anche assistenza sanitaria a domicilio, giusto?
1: Con l'aumento dell'età media, il pronto soccorso sempre più in affanno, c'è un crescente bisogno di cure domiciliari e noi ci siamo, avendo creato una rete di infermieri super efficienti, un vero team di eccellenza.
0: Meraviglioso! Allora dottoressa, dove possiamo trovarvi?
1: Siamo all'EUR, a Viale dell'Aeronautica 33, oppure a Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
0: Corsetti Health, la tua salute sotto casa.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di...
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli.

0: quest'estate. Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Ormai sta arrivando l'estate,

0: aspetta un po', c'è una canzone di Achille Lauro ed entra Roberta Marchetti in studio, chissà perché, eh? Vi lascio, c'è tutto bloccato, noi ci risentiamo domani a partire dalle 14, ciao a tutti!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
9: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
10: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
11: Supermercati PIM, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
12: Su bestia immonda, esci da questa casa!
13: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?

0: Milano Salis.
1: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
0: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
1: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
0: Grano Salis, il gusto che emoziona.
1: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Tutto bloccato
4: e offerto da
5: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
7: 3, 2, 1. Parte tutto bloccato con i Roberti Marchetti! No!

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Marchetti, buonasera. Marchetti, ha iniziato la puntata, eri tutto un po' triste. Come è arrivata Robertina? Che ti ha detto? Marchetti, inizi alla grande con Jumpy Jackson, con i femorali. A quel punto si è sentito, yeah! È tornato Marchetti. Ci vuole solo lei per farti ripiare, moscio moscio. A un certo punto ti sei ripresa, Roberto. Senza qua creatura finlandese te sei proprio morto.
2: Buonasera signori Roberti, questa notte vi ho sognato a tutte e due.
3: Marchetti, se la damo una mossa. Dai che mi serve una dose.
4: Ma Catelli, quanti anni c'ha? Tocca tagliarla i contamini cerchi come i pop-up.
5: Allora Marchè, mandi la tromba della nave se blocca lo stretto di Hormuz, mandi la motosega e cascano l'arberi, se mandi la mucca quelle iniziano a volare al posto di gabbiani. Fermate oh.
6: Comunque è incredibile, vi ascolto perché qualunque, su qualunque argomento, cioè sanno tutto, tutto su tutto, è impressionante, ma solo io non so niente di niente, ma com'è possibile?
7: Ma Rubè, secondo me anche oggi perché siete ancora.
8: Ma gli indiani in India fanno la pila italiana?
9: Io invece come domanda tossica mi chiedo perché ho sognato Marchetti.
10: Ah, raga, ma come avete finito? Io ho creduto tornare a casa.

0: toccato. Only on Radio Globo.
1: Arup, buonasera.
2: Sera.
1: Stamattina mi ha fermato il palletto. Ma detto il pavone, da pratica de mare. Si è rubato un caccia e si è messo a fare le scritte di colori. Inesi. Non vedrai altro fuori di me. E quando sei atterrato c'è stava lei, in tutto il suo splendore, sulla sedia a rotelle, camicia da notte a pua fucsia e rosa. E sciabatte nero corvino de pezza. E t'ha detto, sei proprio il pavone. Ormai sei pure là. Comunque Roberto, ho messo una busta con due paia di pedalini di SpongeBob e un costume con le meduse disegnate come ti piacciono a te. Ciao amico mio, mi manchi tanto.
3: Oh, amore, birchetto bello. Allora, buon pomeriggio signore e signori, sono 5 stavolta minuti dopo le 4 e va bene, ma recuperiamo con un altro

0: per inaugurare un altro inizio, signori. Una puntata strepitosa ci aspetta, quella di Tutto Bloccato. Vi sta parlando Roberto Marchetti e con me anche oggi, dai toni leggermente autunnali, Roberta Marchetti.
1: Eccola! Buon pomeriggio, buon giovedì, è tornato il sole. Che bello, guarda, sono di buon umore. Sì. E devo dire, ma no, invece ti volevo fare una domanda, Ro.
0: Prego.
1: Ma ti sei fatto un po' brizzolato o c'è un po' di cenere nei capelli?
0: Vaffan...
1: Ma che è successo?
0: Dai, aspetta.

0: anche oggi siamo orfani di Tommaso Di Vito, che è in ferie, ma al suo posto c'è assolutamente una valida mano, anzi che dico una mano, due mano, quelle di Miriana Di Bartolomeo. E poi sempre in quella stanza là, oggi camicetta azzurrina turchese quasi, abbiamo Ileana Caselli.
1: Sì, eccola. Oggi sono io, oggi sono in me.
0: Che vuol dire? Perché gli altri giorni?
1: No, gli altri giorni dipende, però oggi sì.
0: Nel senso, oggi sei sobria, cioè praticamente.
1: Oggi sono pulita.
0: Pulita.
2: Cosa dici? Che pulita potrebbe avere vari significati, sì, per quanto la riguarda.
1: Cioè, i capelli li ho lavati.
2: Sei stata una lavata, bene.
0: Ah, questi capelli, adesso arriva che racconto sui capelli. Allora, intanto, globo WhatsApp, dicevamo, sentiamo.
3: Belli mia,
0: sì.
3: Posso dire di essere di nuovo tra di noi, dopo un mese, 15 giorni in ospedale, 15 giorni a casa, no. Non voglio manco immaginare quante cose mi sono perso, ma piano piano mi rimetto a fare.
1: Dai.
3: E vi voglio sempre bene, mi siete mancati e... Namo Portantini!
0: Sì, saluto.
2: Arriva dall'ospedale, certo, così ci chiama.
0: Lasciati lì.
4: Marchetti Belli, buon pomeriggio, buon giovedì pomeriggio. Niente, io è dalle 3:30 che oggi fremo per ascoltarvi, quindi sbrigatevi che non c'ho tempo. Forza, dai, è tutto bloccato.
0: Dai, tesoro, dai, andiamo.
2: Non c'ha tempo lui.
0: Noi non c'ha tempo da perdere, noi siamo qui apposta per non farti perdere tempo, vai tranquillo.

0: Sono le 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Dai Marchetti, che stanotte t'ho sognato col perizoma rosso e mi sono svegliato tutto sudato.
5: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
6: Quanto mi piace la pannocchia.
7: Dai e
8: questo programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
9: Stai ascoltando
10: Tutto Bloccato.
11: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua
12: on Radio Globo.
13: Tanto è vero.
14: Dai, è tutto bloccato.

ci sono due conduttori, ecco, in un canale radio 99.6, ma è tutto bloccato, come faccio ad andare a casa, poi non sento più la radio, regà, mi

che Ercaccola e Succo de Brutta sono già passati dalla parte nostra. A lui gli stiamo a proporre un'alleanza e non una guerra. Dio, il treno passa una volta sola. Un bacione da Stefanino.

0: buonasera.
1: Buonasera.
0: Quanto tempo che non ci sentiamo. Le mando i saluti da una persona a lei molto molto cara.
1: E chi è?
0: Virginia!
1: Salutiamo ovviamente la duchessa madre, Virginia Dantas, sempre, qua dentro, sempre. Sai tipo quando entri nelle chiese, no? Che magari non hai visitato, cerchi un po' l'acqua santa anche subito, giusto? Così per compiere.
2: Fare subito il segno della croce.
1: Esattamente, quindi ecco, stessa cosa. Quindi noi quando sentiamo questo nome, questo, quello di Bruno, quello di Daniela, ovviamente facciamo una sorta di micro genuflessione.
2: Esatto, è così, è proprio viene in automatico.
1: Sì, ah, no.
2: Ma vabbè, ce lo vuoi raccontare che ti è successo a sti capelli? No. Perché non te posso guardare così, no? Posso guardare. No, veramente serve l'acqua santa.
1: Allora, ma dai, detta così sembra chissà.
2: Dai.
1: No, prima sembra chissà che cosa, e poi sembra veramente che ho la cenere in testa.
2: Dai, facciamo una storia, la facciamo vedere.
1: Ma non è così, questi sono ormai i miei, perché sono sul viale del tramonto, quindi ormai è così. No, è che in pratica l'altro giorno era il 2 giugno, ho fatto una bella grigliatina là su sto terrazzo, no, di sta casa dove sono trasferito da poco. E quindi io con un po' d'amici. E c'era questo caro amico che si chiama Corrado, che stava là, faceva. Sì, però bisogna che acceleriamo un po'. Quindi ce l'hai un phon
2: per la brace?
1: Per la brace, sì, per la carbonella. Ho detto, vabbè, sì, certo che c'ho il phon. Io non c'ho un phon. Quindi ho preso il phon e ho dato. E Corrado si è messo lì a soffiare col phon sulla carbonella.
2: È vero, perché in tanti fanno così per accelerare i tempi. Vai di phon.
1: E allora quindi ha messo sto phon. Poi l'ho rimesso a posto e buonanotte. Poi è da ieri che quando mi lavo i capelli, cioè faccio la doccia, praticamente quando aziono il phon sa degrigliata dentro casa, mi sembra d'estate da Tibon praticamente.
2: Sì, ma com'è possibile? Perché il phon, no, io proprio a livello fisico mi vedo male, perché col phon butta fuori l'aria, com'è possibile che ha incamerato della cenere?
1: Sì, ma se butta fuori l'aria da qualche punto la prenderà, non è che c'ha vita propria, cioè che
2: fa? È entrata da dietro.
1: L'aria entra da dietro e viene processata, no? Viene scaldata attraverso dei resistori e diventa calda. E quindi ha ciucciato però evidentemente anche il fumo della carbonella.
2: Ma quanta carbonella c'era?
1: Ce n'era abbastanza di carbonella. Però e quindi adesso quando mi asciugo i capelli c'ho l'ansia che esco con i capelli che stanno de brace. Praticamente sono l'unico che ha lo shampoo alla coppa. Cioè c'ho lo shampoo tipo a bracciola de collo.
2: Pensa te, no? E poi uno esce dalla doccia tutto profumato e poi si sente staventata de brace. Comunque guarda, secondo me dovresti provare magari farlo fuori, se no impuzzolisci tutto il bagno. Attacchi il phon e stai, perché tu che ci metterai un minuto e mezzo a asciugarti i capelli?
1: Pure di meno.
2: Stai 4, 5 minuti, anche 10 col phon acceso e vedrai che così escono tutti i residui.
1: Ma in realtà io già c'ho condito la pasta, in realtà sì, tu fai la pasta in bianco, poi dai una soffiata con sto phon sopra,
2: viene affumicata,
1: te sa de gricia praticamente.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Comunque ragazzi, eravamo già belli tutti folgorati, il pubblico di Radio Globo, per carità, era già sicura come cosa, però stanno a uscire fuori veramente gente scoppiata male. Io mi taglio, raga, certi messaggi che dico cazzo, ma ci pensate o vi vengono spontanei? Cioè, grazie a Dio che esiste.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo.
0: Radio Globo
2: Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
7: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità 180 grammi, 1,99€.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
10: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
9: Flash, flash, flash.
10: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
11: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
12: Passiamo fragili come la neve.
11: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
15: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
16: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
1: Tutto bloccato.
17: Sponsored by.
18: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magia Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura.
19: Magia Auto.
18: Dove l'auto è magia.
3: E c'era questo caro amico che si chiama Corrado che stava là, faceva sì, però bisogna che acceleriamo un po', quindi ce l'hai un phon
17: per la brace?
3: Per la brace, sì, sì, per la carbonella. Ho detto vabbè, sì, certo che c'ho il phon, io non c'ho un phon. Quindi ho preso il phon e ho dato, e Corrado si è messo lì a soffiare col phon sulla carbonella.
17: È vero, perché in tanti fanno così per accelerare,
3: per
17: i tempi, fai vai di phon.
3: E allora quindi ha messo sto phon, poi l'ho rimesso a posto e buonanotte. Poi è da ieri che quando mi lavo i capelli, cioè faccio la doccia, praticamente quando aziono il phon sa degrigliata dentro casa, mi sembra di stare da T-Bone praticamente.
20: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172, tutto bloccato. Radio Globo.
21: Ah, Roberto, tanto il sapientino, so tutto io. Metti un po' del profumo da dietro. Quando è spento, poi lo accendi e prende l'odore del profumo.
22: Ma perché ti asciughi ancora i capelli col phon, con sto caldo che fa? E mi chiedevo se ti facessi, non so, la messa in piega, se hai i capelli lunghi fino al sedere.
23: Ah, la del phon sul barbecue l'ho fatta pure io, anzi me l'ha fatta fare un mio amico pensando di essere un genio, e poi l'ho dovuto buttare, non c'è modo di toglierlo quell'odore.
24: Di Marchetti, le shampoo o de barbecue.
3: È così!
17: Sì, per dei capelli fumé, insomma.
3: Comunque, volevo rispondere alla signora, certo che mi asciugo i capelli anche con il caldo, beh, perché poi mi metto sullo scooter, dopo se no mi entra l'aria, così mi viene la sinusite, devo parlare, devo incidere degli spot, devo incidere altre cose, c'ho da parlare.
17: Io ormai ho smesso, comunque c'ha ragione, do un'asciugata veloce e poi li lascio asciugare al vento.
3: Un'asciugata veloce, ma pure io ce sto 30 secondi, non ce l'ho corti. Comunque, signore e signori, questo è tutto bloccato!
25: Comincia tutto bloccato!
26: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
20: Stai ascoltando?

0: perché adesso metto un audio e già mi preparo così.
1: Vai.
2: Eccolo il cross di Piselli sul primo palo, Pio Esposito con il colpo preferito del repertorio, di testa, imprendibile per Moris, l'Italia in vantaggio.
3: Molto bravo, avevamo bisogno di un suo gol e ce lo siamo meritati, è per come siamo usciti dallo spogliatoio, caro Alberto.
2: E allora andiamo subito a bordo campo da Tiziana Alla.
0: Andiamo da Tiziana Alla. Ma occhio che mi parte il file.
1: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! L'unica partita che non contava niente, l'abbiamo vinta prima amichevole, dopo il disastro che abbiamo fatto e la mancata qualificazione mondiale.
0: E appunto, adesso dobbiamo gioire, dopo dici non metto il boomerang dello sti cazzi. Ma che ce frega di una amichevole che l'hanno vista in sei ieri.
1: Vabbè, da qualche parte bisogna pur ricominciare, insomma, è un'ondata che va avanti da anni, questa negativa dell'Italia. Sì. E ieri c'è stata questa amichevole, prima amichevole dell'estate, ce ne sarà un'altra. L'Italia ha vinto per 1-0 contro il Lussemburgo. Ma la cosa curiosa è che in campo, a parte Donnarumma e Pisilli, che è famosino, insomma, gioca, gli altri erano tutti debuttanti, giovanissimi, era praticamente l'under 21 in campo. Quindi questa è stata una sorta di provocazione che ha voluto fare, no, il nuovo CT Baldini, a quanto pare temporaneo, non si sa poi chi arriverà dopo di lui, però vedi che bella dimostrazione, comunque ha messo in campo giovanissimi che non so, magari strapagati, certo, e che hanno tanta voglia di fare, ma non magari come quelli, no, della prima squadra,
0: come quell'altri, può darsi,
1: e
0: può
1: si
0: darsi.
1: vince.
0: Ho vinto con Lussemburgo 1-0, gol di testa, bello anche, per carità, di Esposito, ma insomma adesso prendiamoci, ci tocca gioire veramente per una amichevole con Lussemburgo, poi che manco sappiamo mentalmente dove stia.
1: Ripartiamo vicino al Belgio.
0: Però di preciso, no? Come fa la forma del Lussemburgo? Chi la conosce la forma del Lussemburgo?
1: Sai, invece mi piacerebbe vivere in Lussemburgo, perché proprio stamattina ho sentito che è il paese europeo che ha la media degli stipendi più alta, sui 70 o 77 mila euro all'anno.
0: Settimana, pensate?
1: Stipendio medio, quindi poi si pagherà un sacco di soldi la vita, però quantomeno insomma si guadagna bene.
4: Sì, hanno vinto. Quelli erano idraulici, muratori, poraci, contro una squadra che deve essere il massimo della potenza. Bello schifo.
1: Vabbè, sta bene niente, però abbiamo comunque vinto,
5: Marchetti, eccolo. Marchetti, buonasera. Marchetti, hai visto? Ha rosicato ancora.
0: Perché?
5: Arò, ma che hai fatto a quei capelli? Un'ora e mezzo. Arò, ma quei capelli ci racconti? Arò, ha rosicato. Non gli fa più. Manca solo lei, sono qua la terrazza. Arò, hai visto poi quando hai detto Corrado? Ma chi è Corrado? Come la dimmo pure lui, ha invitato, a me mai invitato. Arò, fammi sapere. Vado a prendere la carbonella, vado a più a Dubis e Cucci. La volevo invitare. Dai, vado a più pure una bottiglia. Fammi sapere quando la vuoi invitare. Mamma mia, perché abbiamo vinto. Grande Marchetti, ha rosicato, dai.

0: sì, vabbè, mo la volevo far passare come provocazione. Tutti gli altri hanno finito i campionati, hanno finito di giocare con le squadre, non devono fare coppe, non fa niente. Gli hanno detto proprio ciao belli.
1: No, io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su un accordo. Andiamo, treni!
2: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli ha rivoltato.
1: Andiamo, no, sta tutta bloccata, figa patici! Si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo! Comincia tutto bloccato!
3: Stai ascoltando?
4: Tutto bloccato!
5: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno messo messaggio del cazzo.

0: sì, perché basta questo grigiume. E allora attenzione, visto che la maggior parte di voi sta in macchina in questo momento, vi diamo proprio una bella notizia.
1: Sì, oddio, hanno ancora un po' di tempo, però intanto iniziate ad abituare, perché state già installate delle nuove telecamere, sì, in prossimità di 15 incroci ritenuti dal Campidoglio tra i più pericolosi a Roma, e saranno attive le telecamere dal 30 luglio. Quindi c'è un po' di tempo, però dal 30 luglio ci saranno queste nuove telecamere in prossimità di 15 incroci. E alcuni, sto leggendo effettivamente.

0: Est, via Pianuova, via delle Capannelle, insomma ce ne sono parecchi di questi incroci. Le multe per chi passa col rosso possono arrivare a fino a 665 euro.
1: Vabbè,
0: non è poco.
1: La massima quella, però
0: comunque pare che queste telecamere abbiano insomma iniziato a fare del bene, perché effettivamente sembra che gli incidenti siano calati in prossimità degli incroci, e si fa principalmente per disincentivare questa abitudine che c'è e che è molto diffusa di passare, di accelerare con il giallo.
1: Ok.
0: No, quando vedi il giallo dici vabbè dai faccio in tempo, vai. E molto spesso gli incidenti accadono così. Però
1: attenzione, polemica.
0: C'è una polemica. Ehi. Perché di questi 15 incroci non ci sono zone a Roma Nord.
1: Cioè non ci sono in questo elenco degli incroci dove verranno installate queste telecamere, non ci sono incroci di Roma Nord.
0: Sono tutti incroci verso Roma Sud, verso Ostia, anche quello tra via Cristoforo Colombo e via di Malafede, però Roma Nord salva. E ho letto un post di The Roman Post, stanno avvelenatissimi, che vanno giù pesante, perché dicono guarda, nessuno è nel feudo intoccabile, nessuno di questi incroci, e quindi scrivono: per gli altri passare con il rosso farà scattare una multa fino a 665 euro, i Roma Nordini potranno continuare a praticare lo sport che li ha resi celebri nel mondo, cioè fare come gli pare.
1: A parte che mi sembra normale, perché insomma essendo Roma Nord più civile, ovviamente non servono evidentemente queste accortezze. Quindi essendo quella parte dedicata più alla civiltà non hanno bisogno, e quindi puntano sulle bestioline.
0: Corso Francia vanno piano, sono tutti civili sul corso, come sfrecciano con quei SUV.
1: Corso Francia lo sfrecciano non nell'incrocio, ma sfrecciano sul ponte. Sfrecciano dove si può sfrecciare, poi per il resto. Ma l'avranno studiato, il Campidoglio è competente, mica sono degli improvvisati.
0: No, sicuramente sarà una cosa studiata. Però anche a Roma Nord ci sono delle zone che secondo me vanno un po' regolamentarizzate dal punto di vista della velocità.
1: Mi dispiace, ragazzi. È così. Tanto se qualcuno, evidentemente a Roma Sud, non sa leggere i cartelli ancora, e allora mettono. Ricorrono.
0: Ma tra l'altro tu stai a Roma Sud.
1: Sì, sudissimo. Che cazzo, ma che stai a di? Ma quando? Ma
0: Roma Nord?
1: Ma a Marchetti forse non hai.
0: Quartiere africano a Roma Nord.
1: No, è sud. È sud.
0: Vabbè, ma non stai al Fleming.
1: Ho detto niente, io non mi vanto di niente, perché non è che è più figo. Ma io poi che c'entro? Io non c'entro niente, sto parlando di Roma Nord in generale, e comunque essendo più a nord del centro, vedi c'è nord, poi c'è il centro tipo della bussola, e poi sotto in basso c'è il sud.
0: Sì, ho capito.
1: Questo faccio pure l'app con la bussola, quindi beh, effettivamente poi io abito vicino a un mega incrocio e tutti che rispettano tutto. Ah, mi sembra veramente un mondo diverso. Vabbè, comunque sentiamo adesso le risposte dei competenti all'ascolto.
2: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
3: Alla fine stiamo sempre là, mettono le telecamere in croce per i multi, ma mette una rotonda, almeno ci saranno pure più cose su internet da fare.
2: Radio Globo Meteo.
4: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
2: Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nelle prossime ore nel Lazio, con ampie zone di sereno. Si sta avvicinando in realtà una nuova perturbazione all'Italia, ma andrà a interessare il nord e le regioni adriatiche. Il Lazio verrà solo sfiorato domani con qualche breve acquazzone nelle zone interne, ma non dovremmo avere fenomeni particolarmente intensi. In vista poi di un fine settimana estivo con tanto sole in tutta la regione e temperature inizialmente accettabili, ma domenica si torna a sudare. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo.
6: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
17: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
19: Ecco la refurtiva McDonald's.
20: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
19: E ci sono anche i McFits irresistibili.
20: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
24: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo €9,90 al chilo e vitella tagli selezionati a solo €9,90 al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
25: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream, non modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28.

0: Senza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
1: Guarda che il problema non è l'incrocio, è la gente che porta la macchina, che non rispetta i stop, non rispetta dare precedenza, non rispetta i semafori rossi. Se imparassero a rispettare la segnaletica stradale, vedrai che tanti incidenti non ci sarebbero.

0: essendo Roma Nord più civile, ovviamente non servono evidentemente queste accortezze. Quindi puntano sulle bestioline.
1: Corso Francia vanno piano, sono tutti civili sul corso, come sfrecciano con quei SUV.
0: Tanto se qualcuno evidentemente a Roma Sud non sa leggere i cartelli ancora, e allora mettono, ricorrono.
1: Ma tra l'altro tu stai a Roma Sud.
0: Sudissimo. Che cazzo, ma che stai a di? Ma quando?
1: Roma Nord.
0: Ma a Marchetti forse non hai.
1: Quanti anni africano?

0: Viale Libia, Viale Eritrea, ma che ne sai te?
1: Roma Nord più civile, che ci ha detto?
2: Che bello, regà. Dopo Passo Corese non sanno neanche che è un semaforo. State per buoni, ma non glielo dite.
3: Praticamente i figli di papà possono continuare a sfrecciare per le vie dei parioli.
4: Sono successi più incidenti mortali a Roma Nord che a Roma Sud, che giro tutti i giorni col furgone, è gente più incivile che mai, l'ha detto.
5: Perché noi a Roma Nord siamo più belli.
6: Buonasera Roberti, ma su Roma Est c'è qualche incrocio che hanno messo le telecamere? Tanto io non vedo niente, metto l'aperone sul cruscotto, non vedo niente, certo. Rosso, giallo, nero,
7: quello che è.
6: I colori che a me non mi interessano. C'è qualche incrocio, fatemi sapere, se no passo i guai dopo, altri guai.
8: Altri guai, Benone.

0: legge il giornale come una bidella proprio. Sta là come la bidella. Ilaria Caselli!
1: Eccola là, l'impallata da Bologna.
2: Poche parole chiare e mordenti.
3: Arrivo con lo skiff.
4: Con lo skiffit. Sì.
1: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
5: Presidente!
1: Ilaria Caselli!
5: Ma che fa?
6: Lascio via che ti do quattro capocciate.
3: Io non ci ho capito più niente.
1: Ma

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, signora Bidella Caselli.
2: Oi, pronti?
3: Ecco.
1: Cos'era questa, la voce da Bidella?
2: Dai, non dicono sempre, qua si dice pronti, eccoci, opla.
3: Opla,
2: proprio quella cosa del...
3: Ah, è una bidella di 85 anni. Ma piuttosto, lì che c'è lo spray per le zanzare? Che c'è là vicino? Lì?
1: No, una mucchina.
2: Okay. Mi ero messo la mucchina, non so perché.
3: Ah, ma per te.
1: Fatti una domanda. Fatti una domanda, perché ti hanno messo una boccia di la mucchina di piano spray poi.
3: Pure ha detto che oggi è pulita, che si è lavata. Ha esordito così.
1: Ma dove si è lavata? La niene?
2: Il posto più vicino che
1: c'avevo. Me lo immagino come un quadro romantico, nel senso romantico come periodo, un quadro romantico, lei al fiume a lavarsi della mattina presto, le prime luci dell'alba.
2: Con le barbita dai capelli, ma non scendevano perché erano attaccati proprio tipo colla, però. Vabbè.
1: Certo, con gli alveari di vespe dentro, mamma mia che roba. Allora, a proposito di alveari.
2: A proposito di alveari, ieri c'è stato un concerto bellissimo, pazzesco, dove? A Bologna. E di chi? Della loro unica data italiana, dei Metallica.
3: Ha scelto una tappa giusta, allora.
2: Sì, sono venuti per questa unica tappa, si sono esibiti, hanno fatto il delirio al Dallara. E hanno anche un po' sorpreso, perché loro hanno questa abitudine di fare spesso degli omaggi, diciamo, con delle canzoni locali.
3: Ok, ai paesi che li ospitano.
2: Ai paesi che li ospita. Hanno fatto tempo fa Vasco Rossi, hanno fatto anche Acida dei Prozac.
3: Ammazza, pensa che
1: Acida.
3: I Metallica che conoscono Acida dei Prozac.
2: È bello, che ammiro.
1: Giusto per far capire alla gente di che stiamo parlando, più o meno. Questa roba dell'86.
3: Mamma mia, che bomba!
1: Quindi voglio dire, i Metallica così uno li conosceva in passato, mai piaciuti, però vabbè, preferivo tanti altri gruppi, Iron Maiden, capirai, una spanna sopra, adesso capiravo da scatenare l'ira dei metallari all'ascolto. Ma a parte questo, ecco, quindi siamo passati da lì a un omaggio.
2: A un omaggio specifico, perché ieri hanno fatto la sigla di Kenshiro.
3: I Metallica.
2: Sì.
1: Sentiamo Kenshiro dei Metallica. Bella, per carità, figo, fighissimo, però attenzione, perché adesso poi non so quali siano stati i commenti social, adesso andiamo.
2: Allora, alcuni hanno apprezzato, per carità, altri diciamo che non hanno apprezzato particolarmente, perché fra tutte le canzoni che si potevano scegliere, diciamo, proprio quella che è una sigla.
3: Ma secondo me la canzone, la sigla di Kenshiro è una delle sigle più belle dei cartoni animati.
1: Fighissima.
3: Bellissima.
1: Sì, però ecco, io ci metto la mia personale polemica. Sentite poi il ritornello. Cioè.

0: cantante che stona, non la sa. Ti prego, ma ti prego, ti prego. Ecco, ripeto, siamo passati da Master of Puppets dell'86. Eravamo così, eravamo.
1: Bene.
0: A questo. A Kenshiro. Allora, a sto punto, visto che se qualcuno non conoscesse la sigla di Kenshiro, insomma, era questa, ovviamente l'originale.
2: Sei tu, fantastico guerriero, sceso come un fulmine dal cielo.
0: Però attenzione, perché in realtà c'è un'altra versione di Kenshiro che secondo me è la più bella di tutte. È decisamente più melodica, e anzi potremmo dire a questo punto neomelodica, perché è Kenshiro.
3: Ma è quella napoletana.
0: La versione napoletana, Kenshiro, sentite qua che meraviglia.
4: Mai scorderai.
3: Oh, attenzione, eh.

0: che scende dai quartieri spagnoli, io ve lo immagino là, Ken Guerriero.
1: Sì, esatto. Ma poi se vedete il video, andate a cercare su YouTube, perché fa ridere, c'è il video adesso con il fatto che l'intelligenza artificiale del suo canciro che gira per Napoli, un momento fa la pizza, un momento fa il gioco delle tre carte per strada, un momento spaccia.
0: Meraviglioso.
1: Ai, avete ascoltato Ken Gira sulla radio, che sono solo le migliori. Adio Globo. Traffic News.
2: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Adesso il traffico, partiamo dalla raccorda anulare, dove per un incidente sullo spartitraffico centrale all'altezza dello svincolo della Via del Mare ci sono code nelle due carreggiate. Manifestazione in Viale America all'altezza metro Eur, fermi fino alle 19, possibili ripercussioni per il traffico di zona. Lavori di notte al sottovia Ignazio Guidi, chiuso tra le 23 e le 5 da Corso Italia in direzione di Via Nomentana, per il traffico proveniente da Piazzale Flaminio, deviazioni su Via Lucania. E lavori di notte anche sulla Cassia Bis Veientana tra le 21 e le 6, chiusura tra Castel De Ceveri e il raccordo anulare in direzione della capitale. I lavori andranno avanti tutte le notti fino al 12 giugno, uscita obbligatoria allo svincolo di Prima Porta Sud. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: Come gli Iron Maiden stanno una spannatura metallica.
1: Ovvio.
4: A macchietti, ma baffa.
0: Oh, lui chiaro chiaro te l'ha detto proprio.
1: Dai, vai. Ma a parte che il nome del cantante manco se lo ricorda nessuno, cantante dei Metallica così. Ma poi, ma che roba è? Siamo passati da un metal che più di tanto non coinvolge a fucking Shiro. Ma di che stiamo
0: parlando? Ma scusa, ma tutta questa rivalità c'era tra Metallica e gli Iron Maiden?
1: No, parere personale.
0: Non è come Ligabue Vasco, pure qua tra loro due sta rivalità da sempre, quindi o ti piace Vasco o ti piace Ligabue.
1: Beh, stiamo parlando di uno che ha farfugliato per un sacco di anni contro un grande cantante che è Ligabue, cioè di che parliamo? Vogliamo metterli addirittura, vogliamo metterli sullo stesso piano. Dai, su. Ma molto meglio che in Ciro, ragazzi, la versione napoletana. No,
0: guarda, mi hai regalato una perla. Io ti giuro, esco da qua, me la sentirò a ripetizione finché non vado a dormire.
1: Aspetta, da rimettere un pezzetto. Aspetta, carica. Che in Ciro.

0: vantano di ste cose, se vantano!
1: Wow, che bellezza, canna ciro, wow, wow!
2: Ma perché a sto punto faccia sentire il povero gabbiano, così chiudiamo proprio le serande?
3: Ci osta, mi sto vergognato, devo abbassare la radio, chiamate sta cosa!

0: parte che mi stanno a far sangue in orecchie. Che è Ciro napoletano, no, è una bestemmia, regà.
1: Questo non è che è Ciro, questo è Mimmo il Grande.
2: Chiamalo 06 89 28 996,
3: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
2: Tutto bloccato.
3: Tra poco
2: on Radio Globo. Cash Globo promo flash.
4: Attenzione, solo per oggi, dalle 14 alle 17 su Cash Globo torna il codice flash. Vai su cashglobo.it e inserisci il codice flash. Solo per 3 ore avrai un ulteriore 10% di sconto. Ma attenzione, solo oggi dalle 14 alle 17, solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: 3 ore di sconti flash,
3: ma solo per i più veloci.
2: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
11: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
12: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
14: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
19: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: Tutto bloccato.
20: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
2: in FM.
0: Streaming.
2: DAB.
0: E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
4: Eccoci qua, signori, le 5:04 di giovedì 4 giugno 2026. Buon pomeriggio, buona

0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Oh, ovviamente ormai qui ci siamo incartati dietro a Kenshiro, questa versione napoletana di Kenshiro.
2: Bellissima. Mi hai fatto un regalo e non ti puoi immaginare quanto è bello.
1: Una cosa meravigliosa. Beh, sarebbe da. Chissà se Ileana Caselli nelle sue divagazioni notturne, nelle sue digressioni su quel famoso canale televisivo.
2: Sì, che vede solo lei. Qualche proposta ce la
1: arriva
2: qua.
1: Ecco, magari però immaginiamo che sia solo una proiezione nella sua fantasia, e quindi una proiezione cerebrale di un cervello che già, insomma, è un cervello che magari messo a dura prova a volte, soprattutto in orari serali. Chissà se magari troverà versioni lo stesso o partenopee, o magari, che ne so, calabresi di qualcosa, chissà.
2: Comunque, suoi canali. Intanto un cartone ce lo sta facendo conoscere, no? Sailor Moon.
1: Certo.
2: Iniziamo ad affezionarci, magari viene fuori qualcos'altro.
1: Poi c'è l'altro cartone che è Lupin.
2: Vedi che comunque c'è del materiale.
1: Comunque è ingrifata questa sera, è incredibile. Cioè, tutte robe, sei l'ormone, Lupin,
2: mamma mia.
1: È nel fiore. A proposito di fiori!
3: Buonasera, sua nobiltà. Sarei onorato di servirla.
4: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza, che non passiamo, grazie.
0: Stai ascoltando Tutto bloccato on Radio Globo.
1: E allora, così, con squilli di trombe. Anzi, aspetta, che voglio mettere uno squillo di tromba. Aspetta, adesso vado a recuperare.
2: Sì, l'annunciamo così, più bello. Sì. Quella del militare
1: Laura Franzetti Baionetta Lombardini.
5: Buonasera alla dunata.
1: Esatto. Tutti sono attenti, Frau Franzetti.
5: Benvenuta Laura. Oggi di giovedì, però siamo sempre contenti di
6: averti
5: qua.
6: Bene, tutti molto carini, molto. Ma l'hai visto il Marchetto? In camicia,
2: Laura,
6: in camicia goffrata. E poi, ma te ne sei accorto? Lui raccontava il 2 giugno, abbiamo fatto un barbecue, che sembra una cosa cheap, sulla mia nuova terrazza.
2: Certo, ma lui così ormai guarda che un'altra persona.
6: Io Roma Sud. Ma sei il quartiere africano.
2: Hai visto come?
6: Hai
2: sentito come mi ha risposto tutto?
1: Ma mi stupisco di te. Cioè, almeno una bussola, uno la deve conoscere.
6: Belli capelli.
2: Fumè.
1: Ecco, dovresti sentire, esatto. sanno un po' di capocollo. Però.
6: Cettini.
1: È come la codina del maiallino.
2: Comunque, guarda, Laura, te ne sei accorta da sola? Io non ti ho detto niente. Fuori. È un'altra persona.
6: Marchetti. Poi cerca di essere un
2: umile,
6: semplice,
2: certo,
6: con jeans, ma è un jeans lavato, consumato giusto,
2: esatto,
6: con la cintura di cuoio, con la fibbia,
2: le scarpe di pelle
1: di capretto. La scarpa di capretto.
6: Allacciata.
1: Certo,
2: Laura, guarda,
1: sono un fiammifraio.
6: No, poteva essere il moccassino.
1: Ah, quello arriva,
6: la scarpa da vela.
2: C'ha pure quello.
1: Pure
2: quello, la voglia, cioè,
6: con la monetina.
2: Siamo qua fino a fine luglio, voglio sfoggiare.
6: Ma scusa, ma il mocassino, quello nella fibietta con la monetina, col penny?
2: No, è arrivato tanto, ma ci arriveremo, immagino.
1: Io perché poi non so i nomi, tu hai detto prima sta camicia.
6: Goffrata.
1: Sembrava tipo sta camicia rubata. Perché c'ha tutte queste pieghette, sembra rubata, sembra effettivamente.
2: Questa è bella perché non va stirata.
6: Allora, è un tessuto finto arricciato.
1: Sì.
6: Che è molto più difficile di quello liscio.
1: È vero,
6: è più prezioso.
1: Certo. No, però poi invece quell'altro, il mocassino, c'ha quel fregnetto che sembrano quelli dei cassetti, che sta sulla chiave degli comò.
6: La nappina.
2: Meno male che c'è Laura. Guarda, veramente, quando arriva Laura, ci ingentiliamo, ma facciamo un upgrade anche di stile. Tra l'altro, appena è entrata Laura, Miriana Di Bartolomeo si è affacciata delicatamente e mi ha fatto notare di essere vestita quasi simile a Laura Pazzetti Lombardini, perché abbiamo una camicia un po' sblusata dello stesso colore, che è un ruggine, un marroncino, così, sì, anche se
6: un cacao
2: meravigliao
6: un pochetto,
2: però devo dire che non mi permetterei mai, perché i tessuti di Laura Pazzetti Lombardini non sono minimamente paragonabili a quelli che indosso io, questo va detto.
1: Ma questo è stato sicuramente, verrà attraversato la Via della Seta, l'hanno portato a piedi mentre scrivevano il milione.
2: Ma secondo te una che al matrimonio si è fatta spedire con un jet privato dalla Bretagna le ostriche fresche, che
6: ma non
2: vuoi che...
6: non l'ho organizzato io,
1: Ma manco ci volevo venire. Figurati.
7: I marchetti sull'attenti, è arrivata la padrona.
1: Esatto.
6: Ma no.
1: La nostra padrona morale, potremmo dire, perché anche oggi ci insegnerà tantissime buone maniere, signori. Quindi orecchie aperte. He's got a look, stop books, take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess he could think he's

0: Sono le 17.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Cosa ci insegnerà oggi la signora campo di energia luminosa umana, piccoli e deliziosi pranzi, mini cittadini lombardi? Cosa ci insegnerà oggi?
5: 06 89 28 996. Tutto bloccato.
0: On Radio Globo. Ah, guarda, non lo so che cosa ci potrà insegnare oggi la presidente Lombardini, ma che è qui con noi di nuovo, ancora buon pomeriggio. Però adesso stavano tutte e due a chiacchierare qua sulle lunghezze dei messaggi, sui messaggi vocali lunghi.
6: Allora, perché un amico di Roberta Marchetti, vuoi dire il nome in diretta?
7: Sì, Mario
6: allora,
7: Luongo.
6: Mario.
7: Punto, diciamo anche il cognome.
6: Sì.
0: Luongo non è un aggettivo qualificativo per lui.
6: Buongiorno Mario, amico di Roberta Marchetti, ha commentato un mio post su Instagram dove dico che i messaggi vocali lunghi non vanno fatti.
7: Mandati.
6: E lui ha aggiunto, vai a dirlo Roberta Marchetti, che è da denuncia, sì, con i suoi messaggi di 14 minuti.
7: Con 14 però, minuti si è allungato.
6: Però, Mario.
7: Sì.
6: Se vedi quanto è lungo, perché ci sono i minuti, i secondi, oltre i 60 secondi, 2 minuti, scrivi non posso leggere, non posso ascoltare, scrivi.
7: Adesso però c'è la traduzione automatica, nel vocale.
6: Vabbè,
7: puoi fare
6: allora, un poema e vai a leggere un libro. Allora.
7: Ma secondo te qual è il limite massimo?
6: È 1 minuto e mezzo, ma parlando veloce con la capacità di sintesi.
7: Oltre 1 minuto e mezzo no.
0: Pure il ritmo fa tanto su come lo incidi.
6: Moltissimo.
7: Quelli che ti mandano i vocali.
0: Adesso lei fa tutta la gentile, dice no così. Beh, ti ricordi quando t'avevo chiamato, però per una volta l'ho chiamata. Per la cena di Natale. Mi ha risposto malissimo. Laura, ciao, sono Roberto, perché ti disturbo? Sì.
6: Ah,
0: ma come sì? Ma certo!
6: Ma ti ho preso in giro!
0: Ma non è vero, eri serissima! Dopo fai, vabbè, adesso facciamo finta di niente!
6: Non mai, a quelli che mi disturbano non rispondo.
0: Ah, signore, quindi grazie che mi ha risposto. Grazie per questo. Tra l'altro, non capisco, questo è un continuo attacco, perché oggi mi gira questo video, praticamente su Instagram, dove viene ritratto questo giovane virgulto che sta là con una tovaglia. E poi dice praticamente lo facciamo tutti come se fossimo dei grandi criminali, si gira e sgrulla la tovaglia con le molliche di sotto. Adesso forza signori, confessate chi è che non l'ha fatto mai, o anzi peggio ancora chi è che lo fa continuamente.
7: Ma si fa. Poi magari scegli l'orario più adatto per farlo, certo. Se si mette a sgrullare la tovaglia quando stanno tutti affacciati, no, però appena vedi che non c'è nessuno la sera tardi dici sti cavoli, lo butto giù.
0: Ma per carità. Ecco, c'è un buon ton per le molliche.
6: Sì, c'è un orario. E comunque non deve essere una chiostrina, deve essere una via dove poi volano.
7: Giardino, sì.
6: Sì.
0: Se è tuo.
7: Magari al giardino,
6: allora,
7: condominiale.
6: Non sul balcone del vicino.
7: No, sul balcone no. Giardino condominiale, sotto hai il giardino condominiale.
6: Sì. Alimenti, concimi, esatto.
7: Ma certo, lei ci butti una rosetta sana.
6: Brava, esatto. Deve essere proprio una cosa minima. Ecco, un segreto potrebbe essere: spegni la luce in modo che non ti vedano, e in maniera guardinga scrolli velocemente e vai via.
0: Ma io non ho parole, ma qui siamo si è ribaltata la Pranzetti Lombardini. Ma come?
6: Allora, io non sparecchio mai, si sa.
0: Beh, così è chiaro.
7: Inizio ad ammetterlo.
6: Però quelle domeniche senza aiuto Magari un pochino,
7: mollichine.
0: Io mi immagino la Pranzetti Lombardini che va su YouTube a vedere un tutorial su come si tolga una tovaglia e dice: oddio, adesso come si farà? Come si sparecchia? Aspetta, che chiamo la schiava che oggi ha un giorno libero, ma niente, mi dispiace, la tormento lo stesso. Ascolta, ma
6: no,
0: tu
6: no,
0: prendi
6: no,
0: i bordi?
6: Va rispettato e la retribuzione nei giorni festivi è doppia.
0: Certo.
7: È giusto.
0: Poi però i lividi delle bastonate, dai,
6: no,
0: altri giorni,
6: mai.
0: quelli come la mettiamo?
6: Tratto da pari. No, da lei.
0: Vabbè, ma quello per creare distacco, non
6: di lei?
0: Ma quando mai? Anzi, gli farà. Dai, corri, vieni qua. Quindi ecco, signori.
8: Io lo faccio sempre, perché sotto di me c'è sta uno abusivo che ha occupato casa, quindi non sono manco lamentato, gli riempio il barcone nel molliche e lui pulisce, è muto.
0: E zitto. Potrebbe essere anche un ottimo momento di vendetta, esattamente. Quindi attenzione ragazzi, oggi abbiamo una Pranzetti Lombardini criminale.
5: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
9: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Blu-ray e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
14: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
15: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?

0: Verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Coreando, Torres, Action in Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Ecco, un segreto potrebbe essere: spegni la luce in modo che non ti vedano . E in maniera guardinga scrolli velocemente e vai via.
7: Ma io non ho parole, ma qui siamo si è ribaltata la Pranzetti Lombardini. Ma come?
6: Allora, io non sparecchio mai, si sa.
7: Beh, così è chiaro.
8: Inizio ad ammetterlo.
6: Però quelle domeniche senza aiuto, magari un pochino
8: mollichine.
7: Io mi immagino la Pranzetti Lombardini che va su YouTube a vedere un tutorial su come si tolga una tovaglia e dice: oddio, adesso come si farà? Come si sparecchia?

0: lo fate, non lo fate assolutamente, perché sgrullare la tovaglia dal balcone porta sfortuna.
1: Mamma, avete rovinato la Pranzetti Lombardia.
2: Pranzetti e Volgarini.
0: Portacci vostri, io che c'ho il giardino sto sempre a raccogliere monnezza dell'altri. Andate a
3: assolutamente no, maleducazione proprio, ma proprio da maleducati incivili. Se proprio devi sgrullare la tovaglia, se non c'è un balcone, te la sgrulli per terra in cucina e passi aspirapolvere.
1: Approfitto dell'argomento per ricordare alla gentile signora Marisa di non sgrullare la tovaglia al giardino di sotto dove sono io, soprattutto quando la tovaglia contiene anche ancora le posate. Grazie signora Marisa, è l'ultima volta che glielo dico, grazie.
4: Questo non è buon ton, paraculaggine. Mi scusi, signora Pranzetti.
5: Oh, quello che gli rilancia sulle le posate, tipo Guglielmo Tell, praticamente.
6: Ma gliele restituisce poi?
5: Non so, signora. Non penso sia una gazzaladra, lo signore.
7: Secondo
5: qui.
7: Secondo me, la signora Marisa non ci avrà più un servizio.
5: Ma probabile.
7: Questo non gliele ridà.
5: Comunque, quanto rosichi quando sgrulli, effettivamente, poi parte la roba. Sì. No, in genere i tappi.
6: No, anche il tovagliolo resta.
5: Il tovagliolo, sì. Oppure i tappi, con tipo di qualche frizzante. No? Di qualche spumante, tipo, quindi con tanto di gabbietta metallica.
6: Sì, quelli restano sulla tovaglia. Però si è imborghesito.
5: Madonna, ma non è vero!
7: Cioè, tra tanti esempi, esatto. Non dice più la birra.
6: Esatto.
7: Lo champagne, il tavolo con la gabbietta.
5: Mi metti parole in bocca che non ho detto.
6: Ancora più raffinato, sì, perché sì. L'ho detto in italiano, certo. Non ha dato la soddisfazione ai francesi, ha fatto bene,
7: certo,
6: perché
7: Laura, guarda, meno male, sì, senza sì, che sì. Dico niente, ma hai già capito, è evidente.
5: Voi veramente mandate in galera la gente, mandereste in galera chiunque, perché proprio ricamate sopra le storie.
6: Ma non l'hai detto?
5: Ho detto spumante, ma spumante può essere qualsiasi cosa, anche quello da un euro che è da morti.
6: Tu conosci lo spumante da un euro?
5: Cioè esistono.
7: Ma manco la bottiglietta piccola un euro.
6: Ma no. Si fa i film.
5: Io.
8: Ah, a me viene in mente Stronzetti Lombardini.
5: Ormai oggi veramente mi è salita.
7: Guarda, Laura, oggi ti sei venduta male, in effetti, e ha detto questo segretuccio.
5: Allora, visto che siamo in tema, diciamo, appartamenti, no? Perché abbiamo appunto detto di questa grande pratica di sgrullare la tovaglia fuori. Ecco, ci sono delle accortezze sicuramente da osservare quando magari si sta per partire. Adesso la gente tra un po' andrà in vacanza, tra una mesata o magari già adesso.
7: No, più che altro la gente quando va in vacanza accolla le cose a chi resta. A me già mi è successo, però con mia madre mi ha già lasciato l'incombenza di andare ad annaffiare le piante. Quindi sono andata stamattina, però è mamma, abita davanti casa, lo faccio, però mi ha già detto ogni 2-3 giorni vai a annaffiare le piante, solo che mia madre c'ha 35 cicas tra un terrazzo e l'altro, quindi mi parte una mezz'oretta bella e buona per annaffiare. Però è vero, ma c'è un bon ton sulla casa da lasciare, sui compiti da lasciare quando uno parte, perché sai, magari molti lasciano anche i gatti.
5: Certo.
7: E va al vicino a dare da mangiare.
6: Beh, c'è il cat sitter, nel senso, sono delle mansioni, tu figlia va benissimo, ma se chiedi a qualcuno, all'amica, alla conoscente, ti do le chiavi, vammi a bagnare le piante, o torni con un grande regalo, oppure prendi qualcuno che lo fa per te, può essere il portiere o la signora che viene in casa, comunque va retribuito.
7: Io una volta l'ho fatto per un'amica, mi ha chiesto se potevo andare per 3-4 giorni a dar da mangiare al gatto che lo lasciava per 3-4 giorni, però è stata carina perché il primo giorno che sono entrata con le chiavi c'era un pensierino per me in salotto, mi ha lasciato una lettera di ringraziamento e delle creme come regalo.
6: No, ma bisogna sempre partire dal presupposto che il nostro tempo ha comunque un valore, lo posso fare per piacere, ad esempio le nostre chiavi ce l'ha un vicino di casa, in caso ce le dimenticassimo, certo. A me ogni tanto è capitato, ed è una certezza, però non vado a
7: chiedere favori.
5: Scusate, ad esempio, adesso capirai, mi sale addosso, però sul discorso di annaffiare, adesso quel signore giardiniere che è venuto a portarmi le piante lassù, ha detto
6: tre tipi di pomodori, hai visto?
5: Aspetta, quindi non dovevo chiamare nessuno per irrigare le piante, perché, quindi anche l'albero di limone e le altre, perché mi farà tutto un impianto di irrigazione automatico
6: nei vasi?
5: Sì, per i vasi.
6: Ma
5: così
6: dai.
5: posso allontanarmi tranquillamente.
7: Vabbè, senti, però posso dire, meglio fare meglio una così. Cosa del genere, okay. Che poi avere il pensiero che se ti allontani qualche giorno da casa o di sì, più, perché poi d'estate tutto. Uno lascia anche una settimana, due settimane e le piante muoiono.
6: Ecco, però quando si innaffia bisogna fare attenzione a non far scendere l'acqua sui balconi.
7: Quello
6: sotto.
7: Sai che quello è un grande problema per me. No, quello... Stamattina l'ho rifatto. Sotto c'è il giardino della signora che abita
6: sempre
7: sotto.
6: Quello.
5: Adesso hanno aperto la piscina olimpionica.
7: No, con le molliche. Ho l'ansia che è poca l'acqua e quindi abbondo e poi lì non lo controlli più perché quando inizia a scrosciare, scroscia. Quindi stamattina ho annaffiato la tenda di quella di sotto di mamma.
6: Eh no, questo.
5: Scroscia. 06 89 28 996, signore e signore, alle 17:30 di questo meraviglioso pomeriggio di giovedì 4 giugno. Andiamo al telefono, andiamo da Michele, benvenuto a Radio Globo.
9: Ciao a tutti.
5: Sì,
9: ciao.
5: Vai Michele.
9: Allora, io dove abitavo prima, c'avevo il mio vicino che lui puntualmente quando a pranzo aveva la mozzarella, tirava l'acqua fuori per strada proprio, tranquillamente.
5: Cioè l'acqua della mozzarella?
6: Di conservazione?
9: Esatto, vabbè. Prendeva, rovesciava tutto . E qualche volta è capitato che prendeva qualcuno e lui con tutta tranquillità vabbè, ma dai, ma là c'è il tombino, tanto io faccio centro, mica t'ho preso.
6: Ma allora torniamo al Medioevo che tutti gli escrementi esatto. Venivano buttati dai. In strada e si urlava una frase tipo attenzione e sotto chi passava sto passando, ma no, ma non esiste.
9: Ma qualche volta se c'è la spazzatura ci avrà pure più buttato di sotto,
7: ma che schifo, ma no, non ce l'ha un lavandino schifo. Ma l'acqua si butta l'acqua di certo. Lavandino, cioè fai più fatica a prendere, uscire e buttarla di sotto che a svuotare nel lavandino.
10: C'è una vacanza se devi stare un po' a gente, no?
5: Ecco.
7: E vabbè, dai, sono favori. Ai parenti e agli amici si chiedono.
11: Sì. Robertina, per starti vicino, le annaffio io le cicasse di tua mamma.
7: Chissà mamma se si fida di dare le chiavi ad un estraneo. Anche questo è un altro tema. A chi le lasci le chiavi?
6: Sei
7: ti devi
6: un po'
7: fidare.
6: Open mind, nel senso, pur di starti vicino.
7: Capito?
5: E questo non sperava mind aperto, però.

0: Qui tutto libero, tutto regolare.
1: Ma vattene a fa'.
2: Guarda, tangenziale, sta cammina manca a calci in culo.
3: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente, portate sfida.
4: Mi so bloccato pure io.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: La Roberta, comunque i Cigas, i dai un bicchiere d'acqua, stanno a posto 3 mesi, ho sempre palme.
7: Parla di a mamma, no? Se, almeno ogni 3-4 giorni dice vai, dai poca acqua, ma vai.
8: Bella Cigas. Aspetta, non ti ho aperto.
7: Poca acqua, perché sennò fai marcire il tronco. Capirai, l'ho fatta esondare.
9: Oggi
7: non lo fare più.
8: Tu sei aperta tipo la diga. Guarda, sì, tirato su.
7: Butta i Cigas. Ma io non ho il pollice verde, dico solo che una volta, sempre per non sentire più mia madre, ho annaffiato anche le piante finte. Per sicurezza, stavano là, ti giuro.
9: Sei marcito, tutte le zanzare.
7: Era nera, nera.
8: Quindi la pianta o
7: mamma,
8: lei?
7: Mamma.
8: 06 89 28 99. Attenzione signori, questo è tutto bloccato su Radio Globo, siamo anche in compagnia per questo giovedì, così c'è stata un'inversione, ma abbiamo Laura Presetti Lombardini. Andiamo però intanto da Paola, benvenuta a Radio Globo.
10: Ciao a tutti, buonasera.
7: Ciao Paola.
8: Sì Paola, esci dalla scatola di tonno, però che non si capisce se no.
10: Tesoro mio, sono in coda sul raccordo, non posso fare altro a parte che accostare sulla corsia d'emergenza, ma non mi sembra il caso.
8: No, vabbè, ma questo incide poco, da insomma, da una qualità di suono. Comunque, cerca di farti capire gentilmente.
10: Allora, a proposito di Bon Ton,
7: sì.
10: Avete risvegliato in me un ricordo bellissimo.
7: Sì.
10: Alcuni anni fa, una amica ha pensato bene di andare in Brasile per rifare alcune interventi chirurgici.
7: Okay.
8: Aspetta, che tipo?
10: Addominoplastica, seno e glutei.
7: Ah,
9: Okay.
7: Beh, ha fatto un bel dolore, un bel tris. Poi in Brasile sono bravi.
10: Diciamo,
8: ma è tornata su un'altra praticamente.
10: Aspetta. In Brasile sono bravi, ma dipende Pitanghi. Da dove si va in Brasile. Ah. E lei è andata in un posto che sicuramente non era il migliore, comunque costretta dal marito. Tra l'altro.
8: Vabbè.
7: Storia.
10: Quindi sono, mi ha detto, posso lasciarti mia figlia, che allora era coetanea della mia.
7: Sì.
10: Ho detto sì, va bene, non c'è problema. E tanto saremo 10 giorni e poi torniamo. E, comunque è partita lasciandomi non una figlia, ma 2 figli.
7: Oh.
10: Uno di 10 e uno di 15. È tornata dopo 10 giorni.
7: E non l'hanno riconosciuta.
10: Ha recuperato i figli. Vabbè, lasciamo, cioè, ci vorrebbe troppo tempo per spiegare tutto. E comunque ha ripreso i figli. Ciao ciao. Io pensavo
7: ex papà, amica.
10: Io Aiana.
8: Se ti aspettavi un par di tette, che ne so, qualcosa che ti portasse su,
7: una protesi,
10: no,
7: niente.
9: Niente.
7: Siete ancora amiche?
10: No. Ma il rapporto
7: brava.
10: È stato interrotto da altri motivi, non per questo, però
8: insomma, sei rimasta male.
7: Di solito uno lascia i gatti, questa gli ha accollato 2 figli direttamente.
8: Mirchetto,
11: buonasera ragazzi.
8: Vai.
7: Ciao Mirchetto.
11: Ciao. No, a me mi avete fatto ricordare quando lavoravo al vecchio lavoro. Praticamente c'aveva una villetta, il principale mio, no?
8: Sì.
11: E mi ha detto, guarda, noi dobbiamo partire 15 giorni e andiamo a Sharm el Sheikh. Io ho fatto, ok, va bene, ma se mi faresti una cortesia, mi vieni a annaffiare le piante, perché se no non c'ho nessuno, non mi fido nessuno. Vabbè, sono andato là, te lo giuro, guarda, mi sono messo le mani ai capelli, perché era una savana, una savana, te lo giuro. No, il laghetto artificiale, tutto.
7: Era
11: ma io l'ho chiamato, io ho detto, ma scusate, ma idrante? Quale idrante? idrante, quello, cioè come da annaffio se piante io? Cioè,
7: era un'ora di lavoro!
11: Sì, magari un'ora, Robè, lascia stare. Va. Sono stato tu entrate alle 4, sono uscito alle 7.45. Lasciamo stare.
9: Ti ha ringraziato dopo?
11: Sì, come no, quando non gli ho annaffiate, perché io non gli ho annaffiate. Me ne sono nato.
7: Certo.
11: Sì, la prima volta ho fatto, e basta. Io ho detto, chiamo qualcuno, io non posso stare qua fino alle 8 di sera.
8: È tornata a casa.
7: È un giardiniere.
9: È sempre il tuo titolare?
11: Sì, ma fuori, nell'orario di lavoro, non fuori all'orario di lavoro.
7: Giusto, veramente, straordinari.
8: Però vabbè, ti avrà lasciato un leone, una giraffa, qualcosa almeno, no?
11: sì, c'aveva un cane che era grosso come un orso.
8: Ecco, vedi, e allora aveva ragione, insomma, a darti quel compito là. E allora, anche oggi ne usciamo migliori da questo grande appuntamento. Insomma, siamo partiti con una Franzetti criminale oggi, e questo ci insegna che in fondo, signori, siamo tutti uguali sullo stesso piano.
7: Ma certo.
8: C'ha una faccia come prima che chiama, ma non
7: anche
8: ti permettere.
7: Sullo stesso pianerottolo, ecco, quando sgrulliamo le tovaglie, oh, perché Franzetti ha confessato di fare lo stesso.
9: Ma no, non l'ho confessato. No, ho dato il suggerimento di spegnere la luce, è diverso.
8: Certo, siate meschini, quindi ha suggerito. Grazie Laura Franzetti Lombardini.
9: Grazie a voi, ciao.
8: Ciao.
12: Buonasera, sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
13: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
14: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
15: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
14: Scopri come su radioglobo.it.
16: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
17: Bel veicolo a motore umano, è usato?
16: Usato a chi?
18: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
17: Info su leonori.it.
19: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Inizio conto alla rovescia.
21: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
16: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
22: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
23: Crema di caponata o salsa di fichi?
22: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
24: La Piadineria.
23: La più buona perché è mia.
25: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
26: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
27: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
28: Che facciamo questo weekend?
29: Stiamo a casa.
28: A casa?
29: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
28: E dove?
29: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
28: Porto le pantofole.
29: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
28: E poi rifacciamo i pavimenti. Che facciamo questo weekend?
29: Stiamo a casa.
28: A casa?
29: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
28: E dove?
29: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
28: Porto le pantofole.
29: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Tra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
9: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Parola di Roberto Carlino.
11: Cerchi la convenienza quotidiana?
12: Via via.
11: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
13: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
14: Tutto bloccato.
15: Sponsored by.
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura.
17: Magi Auto. Auto.
18: Dove l'auto è magia.
19: Scusate, ma io è più del mese che non riesco a beccare Chris. Ma me potete fare per favore un recap? Ha fatto pace con Firmino?
20: Allora guarda, te lo faranno gli altri ascoltatori, quelli invece più assidui, quelli che riescono, che sono riusciti a seguire tutta la storia infinita di Chris.

0: only on Radio Globo.
1: Dai, è pure semplice, voglio dire, no? Vabbè, comunque ti svegliamo questa cosa. Ti diciamo, poi te l'avrebbero detta sicuramente anche gli altri. Chris, il filippino, che cosa ha fatto? Ha sbroccato. Siccome ha litigato col suo amico, poi era stato picchiato da buttafuori.
2: Sì, c'era quest'occhio nero, insomma, non ha passato un bel periodo, la signora dove lavorava gliel'ha fatto notare.
1: Esatto, e lui ha sbroccato.
2: Ha sbroccato, se n'è andato, si è licenziato e si è preso un periodo sabbatico. È in attesa di un nuovo lavoro come portiere, ma ancora non gli fanno sapere come è andato il colloquio.
1: Perché forse ha vinto la selezione Mariano
2: Peruviano. E lui sta così. Però allora è passato un brutto momento dopo Tala e tutte le varie pene d'amore. Adesso io l'ho sentito nelle ultime volte che abbiamo benissimo.
1: Ma capirai, ma adesso sta mezzo in vacanza. Che gli frega almeno.

0: Allora, il grande ritorno, ma come se fosse andata in guerra, capito? Ileana Caselli.
1: Ci sono!
2: Va, carica!
1: Va! Vamo là.
0: Va.
1: Allora.
0: Va tutto bene qua da queste parti, lì invece?
1: Ma sì, no, la temperatura è buona, ancora non fa freddo, insomma.
0: Perché poi non c'è Tommaso Di Vito che appunto accende
1: Sì, io non so.

0: grotta.
1: Forse vuole mantenersi bella la pelle, capito? Quelle cose lì, però esatto. Insomma non serve.
0: Allora, invece, vabbè, a proposito di pelle.
1: Allora, a proposito di pelle, io guardo sempre questa mia TV immaginaria, voi dite, sì, ma secondo me no. Anzi, è un peccato che
2: possiate... non la possiamo vedere.
1: Sì, non possiate vederla. Quindi io mi premuro sempre di portarvi un pezzettino.
0: Ecco.
1: Pezzettino per farvela sentire. Questo è uno spot molto carino.
0: Sì.
1: Sì, è carino, è bellino.
0: Quindi stiamo parlando di Carostello di
1: Carostello,
0: nuovo?
1: Carostello, certo.
0: Ah,
1: certo,
0: sulla
1: certo,
0: falsa certo riga di Carosello, e qui quindi invece abbiamo Carostello. Vabbè, sì, sentiamo, sentiamo.
1: Esatto,
0: se ti ha rapito la curiosità, vuol dire che forse merita.
1: No, è bello, bello.

0: Guarda, sono teneri, coccolosi e bisognosi di affitto. Sono arrivati i coccolotti siculotti, morbidi, pelosini e tanto affamati.
1: Babba, babba, il mio siculotto per la merenda mangia il panino con la milza. Il mio mangia il pane cozzato e la carne di cavallo cruda.
0: Coccolotti siculotti, li trovi in tutte le edicole con una piccola lupara da passeggio.
1: Mamma, mamma, voglio anch'io un siculotto.
0: Firma l'atto di proprietà e il siculotto da cosa nostra diventerà cosa vostra.
1: Wow.
0: Coccolotto siculotto, Vito, Nunzia, Teresina e Salvatore aspettano te.
2: Minchia, mare, pigliami, per favore.
1: Ah, pigliami.
0: Versione queer trovi anche il siculetto arcobaleno, birichino e tutto da sculacciare. Coccolotti siculotti.

0: casa. Con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
1: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
2: Mamma mia, stasera c'è sta una luna che ti spaccherei il culo.
3: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Eccoci signori, 17:54 per l'esattezza di giovedì 4 giugno 2026. Noi quanto chiacchieriamo anche durante le canzoni, la Marchetti mi fa, poi capì, qua c'è un dato bellissimo.
6: Sì, bellissimo, insomma, un po' preoccupante secondo me, perché ci sono i mutui che a Roma e nel Lazio sono calati, cioè è calata la domanda, la gente non chiede più il mutuo. Cioè non chiede più, lo chiedono molto meno rispetto a quello che era fino a qualche anno fa. Comunque fa riflettere questo dato, cioè la gente non si vuole più comprare casa.
5: Potrebbe essere che magari si è svegliata finalmente, dice oh sai che c'è, ma alla fine può essere che non mi conviene, perché se poi me la occupano, oppure perché ne sentiamo tante purtroppo, vabbè. Oppure c'ho una spesa enorme di manutenzione, oppure che ne so, potrebbero essere tanti vantaggi e svantaggi. Beh, ne abbiamo
6: anche
5: già parlato.
6: Se comunque l'investimento più solido resta sempre quello del mattone.
5: Sì, ma se poi te lo puoi permettere, perché se magari magicamente poi perdi il lavoro è un po' un casino.
6: È quello.
5: Cioè, se so pro e contro sicuramente, altrimenti avrebbero preso tutto. C'è chi vive molto più tranquillamente invece stando in affitto, dice poi sai che c'è, una volta magari c'hai sempre lo stesso lavoro tutto il tempo.
6: Ah no, certo.
5: Invece poi magari ti spostano completamente dall'altra parte.
6: C'è da dire pure un'altra cosa, che quando dicono conviene comprarla piuttosto che buttare i soldi nell'affitto, sì, però dipende di quanto ti puoi permettere di mutuo e quanti anni sei costretto a fare di mutuo, perché pure fare un mutuo a 40 anni lo prendi a 40 e allora è uguale all'affitto. Sì, è vero che è casa tua ed è comunque un immobile di proprietà, però più o meno la logica è quella, no? È ormai quello che io ho preso 30 anni di mutuo.
5: Io invece ho preso 30 anni, adesso entro in galera breve, mi fanno finire prima la stagione, no? Però poi c'è anche il discorso della spesa, di quanto effettivamente poi lo paghi, cioè nel senso non è che il mutuo
6: degli interessi, sì, paro, è vero che poi col 7,30 dello scarichi.
5: Quanto la quanti te ne sono rimasti?
6: Più di 20.
5: Più di 20
6: ho preso
5: 20
6: 8 anni fa, sì, più di 20 anni di mutuo. Finirò di pagare il mutuo quando avrò più di 60 anni, cioè l'età della pensione. Pratica, se tutto va bene, che avrò una vita lunga, mi godrò a casa una ventina d'anni. Ma però magari sta a vedere se io fra più di 20 anni sto ancora là.
5: Capito?
6: Che ne so?
5: Non lo sai. Però insomma, sentiamo quanto gli manca a sta gente per quelli che hanno il mutuo all'ascolto, così la chiacchiera proprio il momento. Pianerottolo, signori! Forza! Quanti anni di mutuo sono rimasti?
4: Traffic News.
7: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
8: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Radio Globo, Traffic News.

0: Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina, code anche sul tratto urbano della Roma Teramo in uscita dalla capitale, da viale Togliatti al raccordo anulare. In carreggiata opposta, chiusa per incidente l'immissione sulla tangenziale est in direzione di via Salaria, ci sono code da via dei Fiorentini. Traffico e code anche su via Pontina tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina. In provincia di Frosinone invece sulla SS 156 dei Monti Lepini ci sono code per lavori tra Ceccano e Palombara nelle due direzioni. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Radio Globo. Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: Uno la vorrebbe pure comprare casa, ma richiedere un mutuo con i contratti, gli stipendi di oggi la vedo molto dura.
3: Poi c'è un sacco di garanzie,
0: sì,
3: firme.
0: Ti chiedono i garanti.
4: Robertina, due cose. Secondo me la gente si prende più il mutuo perché non ti puoi permettere di comprarti una casa. A Roma ormai è diventato proibitivo. Mutuo a 40 anni non credo che esista.
0: Sì, sì, c'è.
3: Cioè. Sì, c'è, cioè, sì, pure sì, 40.
0: Fino a 40 anni.
3: Praticamente sei molto giovane, perché sennò quello
0: certo.
3: Dice.
0: No, esatto.
3: Non ci arrivi.
0: Per chi ha la prima casa e magari vuole comprarsi intorno ai 30 anni, può fare un mutuo a 40 anni con i garanti, se ci sono problemi di contratti e cose così. Però stessa cosa, smetti di pagare il mutuo che c'hai 70 anni.
3: Comunque, ma se invece vi comprate una casa senza fare il mutuo, ma io non ve capisco, guarda.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Eccomi ragazzi, eccomi, sono tornato! Dopo 3 settimane di trasferta sono tornato!

0: pubblicità continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese.

0: 26 ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare.
1: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
2: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, i prezzi miglioravano, i risparmi di qualità.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura.
8: Magi Auto. Auto.
7: Dove l'auto è magia.
9: Solo le migliori. In FM.
10: Streaming.
9: Dab.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
11: Eccoci ragazzi, le 6 e 3 minuti di giovedì 4 giugno 2026. Vi sta parlando Roberto Marchetti. Con me c'è Roberta Marchetti. E poi c'è tutto il

0: fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
1: Oh, io potete di Artepita con Fider Mirto.
0: Oh, Rubè, mi ha chiamato Simone Buttacapoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Robertina, due cose. Secondo me la gente se prende più il mutuo perché non ti puoi permettere di comprarti una casa. A Roma ormai è diventato proibitivo. Mutuo a 40 anni non credo che esiste.
4: Sì, sì, c'è.
5: Sì, c'è, sì, pure sì, 40.
4: Fino a 40 anni.
5: Però devi essere molto giovane, perché sennò quello
4: dice. Certo. No, esatto. Non ci arrivi. Però, per chi ha la prima casa, magari vuole comprarsi entro nei 30 anni, può fare un mutuo a 40 anni con i garanti, se ci sono problemi di contratti e cose così. Però stessa cosa, smetti di pagare il mutuo che c'hai 70 anni.
6: Io ho preso il mutuo al 30 anni e me ne mancano ancora 30.
7: 28!
8: Io credo che sia un circolo vizioso. Pago mutui da quando avevo 23 anni. La prima casa che ho iniziato, che ho comprato, insomma. Poi l'ho rivenduta, poi ne ho comprata un'altra, poi l'ho rivenduta, poi ne ho comprata un'altra. Adesso ne ho comprata un'altra ancora con mio marito, 10 anni fa. E sono 10 anni che paghiamo, ce ne mancano ancora 20, 15 anni.
9: Ho preso mutuo per una casa a Castelverde, Roma Est, 83.000 euro per 20 anni, a luglio 2008. Scadenza luglio 2028.
10: Io ho comprato casa nel 2008 e l'ho pagata 235.000 euro, 30 anni di mutuo, col Covid ho dovuto aumentare di 6 mesi il mutuo, quindi finirò di pagare nel 2038, volevo vendere casa, adesso la mia casa vale 100.000 euro, quindi praticamente mi conviene continuare a pagare il mutuo.
11: 10 anni di mutuo passati, un ventino ancora ad appazzà, a voglia trotta.
4: È quello, magari se alcune si svalutano.
5: È quello.
4: Altre però magari no, altre magari no, altre invece le vendi a un prezzo maggiore rispetto a quello che hai comprato.
12: Ragazzi belli, noi mutuo lo finiamo a gennaio. Bello. Dopo 20 anni, ce n'ho 46 di anni, quindi ce n'avevo 26. Ecco, finito. Ce l'abbiamo fatto.
5: A posto. Oh, meno male.
4: Bello però.
5: Oh, invece volevo fare una domanda a te e anche agli amici ascoltatori.
4: Dimmi, dimmi.
5: Perché è un discorso non tanto di cifre, ma mi sembra un po' una proposta forse poco morale. Perché no, mi contatta questo che dice che stanno lavorando a un progetto di raccolta vocale per l'addestramento di assistenti di intelligenza artificiale.
4: Ah, beh, interessante, un lavoro nuovo.
5: Interessante, sì. Però non lo so. Cioè, a parte poi dopo sotto c'è la retribuzione.
4: Quant'è? Posso chiedere?
5: Ma penso sì, tanto mica non ho fatto nessun nome. Dice tra i 20 e i 40 euro l'ora.
4: Ed è giusto come giusta come cifra fuori mercato?
5: Ma secondo me è bassissimo. Cioè,
4: sì?
5: Ma non lo so, perché in uno che devo parlare un'ora di continuo, è vero che qua ne parliamo tre. Però a parte che è un po' basso, ma metti anche fosse più alto, no?
4: Sì.
5: Magari te la dà a pacchetto proprio. Mm-hmm. Però non lo so, addestrare un'entità che sta crescendo sempre di più e che soprattutto di umano non ha niente. E che un giorno, quando saranno bene addestrate, saranno perfette, molto meglio di noi, mi sembra un pochino svendermi e svenderci e svendere l'umanità a questa nuova vita che sta nascendo.
4: Beh, secondo te è un po' come dare una mano al nemico.
5: Esatto, è come se un operaio desse tutta addestrasse il più possibile la macchina, che poi un giorno lo sostituirà.
4: Sì, no, però il problema è sempre nostro, il problema siamo sempre noi. Cioè l'intelligenza artificiale può essere ed è e dovrebbe essere considerata una grande potenzialità.
5: Brava.
4: Se usata bene. Il problema è che noi poi ci facciamo sovra. No?
5: Ma poi hai usato un tempo perfetto, ossia il condizionale. Dovrebbe.
4: Perché purtroppo chi per profitto, chi invece perché non gli va a volte di ragionare troppo, no? Fa andare più avanti l'intelligenza artificiale che quella umana.
5: E siccome ci fanno convegni ormai in tutto il mondo, addirittura pure il Vaticano si è messo in allarme, e quindi quando si smuove il Vaticano su delle faccende vuol dire che la questione è già fuori controllo.
4: Beh, sì.
5: E a questo punto dico, ecco, se dovessi ragionare, vabbè, tanto se non lo faccio io lo fa qualcun altro, quello credo sia sbagliato, perché comunque, anzi, magari con questo messaggio dico, ragazzi, resistiamo. Però ti dirò, no, ti verrebbe la tentazione di, sai che c'è? Una giustatina in più, dubbi, no, che ne so, qualche.

0: Sono le 18:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Roberto, hai ragione, però meglio tu. Pensa se poi ti vedi un robot che te fa: oh, vai Chicco, ti ha detto spazia la macchina, se no ti spacco tutto quanto. Che facciamo? Vai, vai Roberto, pensaci te.
5: Tu immagina invece addestrare l'intelligenza artificiale con la voce sua.
6: Ruspe, ruspe, ruspe, ruspe.

0: Bloccato on Radio Globo.
1: Allora, poco fa, per chi si fosse collegato in questo momento, no? Ho messo là, diciamo, una sorta di domanda morale, ecco. È arrivata una proposta che, a parte, ecco, andiamo a sviscerare magari una truffa, non si sa, però una proposta tipo via mail, che cercano delle voci per addestrare l'intelligenza artificiale. Sì. Allora, a parte la paga, che è un pochino bassa come progetto, ma moralmente mi chiedo se sia giusto o meno. E allora ho chiesto consiglio agli ascoltatori. Sentiamo, qualcosa dovrebbe essere arrivato.
2: Ragazzi, l'intelligenza artificiale sarebbe ottima se non venisse usata da deficienti naturali.
3: Marchetti, no, intelligenza artificiale, finché è possibile, non ti far clonare, altro che 20-30 euro l'ora, poi sarebbe una svendita, ma l'umanità non si può svendere. E poi hai citato pure Steiner, no, resisti!
4: Cioè, 20 euro l'ora ti fanno schifo, io 60 euro al giorno, ma vaffanculo, Marchetti!
5: Ma già lo stiamo facendo, appena consultiamo per una qualsiasi cosa l'intelligenza artificiale e gli forniamo informazioni, lei si aggiorna, quindi la stiamo già addestrando.
6: Quindi Marchetti è un po' titubante nel prestare la sua voce a un'intelligenza artificiale che un indomani non è detto che potrebbe rimpiazzarlo in radio, anzi.
1: Capito? Cioè, che so, matto, mi vado a dare la zappa sui piedi da solo.
7: Ma ormai comunque c'è da dire anche una cosa, che indietro non si può tornare. L'intelligenza artificiale è una realtà, ci dobbiamo fare i conti e è meglio allearci, secondo me, con... purtroppo che tanti non lo fanno, no. Ma dobbiamo invece allearci con una potenzialità. Il Papa ci ha scritto la prima enciclica sull'intelligenza artificiale, non è che l'accusa, però dice usiamola bene.
1: Però è un trabocchetto dire non si può tornare indietro, nel senso è ormai che fai? No, voglia, mi difendo, come quando un invasore ti entra nel paese e tu hai tutto il diritto di ricacciarlo indietro, e se quell'invasore, in questo caso si chiama intelligenza artificiale, va ricacciata indietro.
7: Ma no, va limata, va usata bene.
1: Ma per niente.
7: Il progresso non si può fermare.
1: Ma se fosse progresso,
7: ma l'intelligenza artificiale fa miracoli,
1: fa anche danni
7: se usata male. Purtroppo l'uomo ci insegna sempre che le cose gli sfuggono dalle mani,
1: come il comunismo, insomma, no? Come idea poteva essere buona, ma ha fatto 100 milioni di morti nel mondo, quindi in quel caso ho il diritto di ribellarmi o meno, se questo mi fa poi morire di fame e mi si ritorcerà contro? Questa potrebbe essere una domanda che potremmo perseguire, ma attenzione ragazzi, perché in realtà i problemi sono altri.
7: Certo,
1: quindi
7: altri,
1: chiedo scusa ufficialmente a tutti.
7: Ma sì, anche che qui parliamo di incolumità fisica.
1: Ecco, attenzione ragazzi, perché qui scatta un nuovo allarme. E non è allarme diabolica. È l'allarme cornacchie a Pordenone.
7: Ecco.
1: Signore e signori. Cioè c'è un, tra l'altro, un servizio di un TG locale, credo.
7: Sì, è un TGR lì.
1: Del Friuli. Sentite a Pordenone.
8: Sono stato colpito sulla testa dalla cornacchia.
9: Ai nostri microfoni la voce di chi in prima persona è stato colpito dalla famigerata cornacchia di via Damiani a Pordenone. Quello che inizialmente poteva sembrare un episodio isolato si è ora trasformato in un vero e proprio incubo per i residenti del quartiere, ormai costretti a camminare guardandosi le spalle dalle picchiate dell'animale che sembrerebbe continuare a colpire senza tregua.
7: Fa male.
1: Cioè, ma per carità, poi adesso ci rido, ma c'è un signore là con tutto la testa spaccata, il sangue che scende giù. Però fa ridere tutta la cosa. Poi io ho preso solo dei frammenti, lunghissimi. Hanno fatto al TG e li capisco, perché pure io vengo da una regione con 1,5 milioni di abitanti, tutta la regione, non succede niente. E quindi concentrano servizi enormi su una cornacchia.
7: Comunque l'allarme c'è. Questa cornacchia aggressiva ha colpito più di un residente là di quella zona. Fa male.
8: Eccola che ci ha già guardato. Non c'è soluzione. Alle 7 di mattina, quando io esco a prendere il giornale, berrettino, ombrello e vestito di tutto punto.
10: È pericoloso perché è abbastanza rapace, grande, e quindi abbastanza. Ti spaventa perché non la vedi arrivare e ti aggredisce. Anche in terrazzo, cioè io non riesco a uscire in terrazzo perché ti aggredisce subito.
7: Sembra un film horror.
1: Capito? Uccelli di Hitchcock.
9: Di fronte ai ripetuti attacchi è arrivata nei giorni scorsi l'ordinanza del sindaco Basso che prevede l'abbattimento dell'animale. Un provvedimento che ha spaccato in due l'opinione pubblica, infatti, se da un lato i residenti della via si troverebbero d'accordo, dall'altro sono diversi cittadini che giudicano la misura eccessiva, invocando soluzioni alternative.
11: Ci stiamo perdendo dietro ad un uccello che difende il suo nido e che aggredisce, è la natura.
12: E anche da quello che mi risulta ci siano anche dei piccoli, certamente no, non sono favorevole all'abbattimento, perché penso che si possa risolvere in altro modo.
1: Tutti che dicono si possono risolvere in altri modi, ma quali sono sti modi? Poi in tutto questo servizio che è lunghissimo, tipo l'Eneide, non viene fuori nemmeno una soluzione.
7: Ma non ci sono dei dissuasori sonori per le cornacchie?
1: Non ne ho idea.
7: No, perché abbatterla, poverina, mi dispiace, però neanche ad aver paura ad uscire di casa, a stare sul balcone, che quella, visto che ha detto quello durante il servizio, quello che sta aggredito, mentre parlava con la giornalista e fa, vedi, ci ha già guardato.
1: C'ha gli occhi avvelenati la cornacchia.
7: Mi pare che le cornacchie siano intelligentissime, quindi ti riconoscono e pare che siano anche molto vendicative. Quindi se hai fatto qualche torto alla cornacchia, secondo loro, quello che loro vedono come un torto, quella t'aggredisce. Mo va a capire il torto che puoi fare una cornacchia.
1: Ma dai, una smitragliata,
9: Sul piede di guerra anche le associazioni animaliste che avrebbero già fatto ricorso contro la misura dell'abbattimento.
13: Se si abbatte l'adulto muoiono anche i pulli, quindi è veramente una cosa straziante, particolarmente per l'umano che avverte, no? Poi io spero che il sindaco ci ascolti, perché ci sono le soluzioni.
1: Ma vedete conto?
7: Se ci sono delle soluzioni, allora io preferirei le soluzioni che l'abbattimento.
1: Che fa? Porti in galera perché morde la gente, perché la becca.
7: No, magari le indichi la strada per un'altra via, in qualche modo, non lo so, con dei distorsori sonori.
1: Ma oppure, che ne so, a gommini. Qualcosa, cioè spari però col gommino che non muore, però fai capire un attimo che
7: quella attacca perché si sente in pericolo, non è che mo la cornacchia stronza, la cornacchia si sente in pericolo e si difende così.
1: Ma ci abbiamo quante cornacchie ci saranno in Italia? Non lo so, 2 milioni di cornacchie la butto là, non ne ho idea. E sarà 1.999.000. Stiamo parlando di una cornacchia, con tutto il rispetto per gli animali, certo. Vittorio,
14: buonasera cari.
1: Sì, ciao Vittorio. Vai de corsa che sto in ritardo, poi me cacciano.
14: Subito, no, io parlavo del problema, è un problema vero che per esempio fuori Roma, dalle parti della Sabina, come da Pastore, Sempoi, Montelibretti, Monrigone, Montori, insomma queste zone qua, c'è un problema gigantesco di cinghiali che però, pure se viene affrontato con la caccia, che comunque non è tutto l'anno e non è che ne puoi ammazzare 100.000 perché che ce fai alla fine?
1: Certo.
14: Si crea un problema per i raccolti, per le persone che ci sta più o meno un incidente al giorno, perché tanto quelli ti attraversano, sfondi la macchina, nessuno ti paga, la sera rientrano nei giardini perché comunque abitiamo in campagna, quindi è tutto aperto, rovinano i raccolti, quindi quello è un problema, ma sono talmente tanti che è impossibile trovare una soluzione, però questo è un problema che comunque non viene affrontato.
1: Esatto.
7: Quello dei cinghiali sì, è un problema, tra l'altro pochi mesi fa è stata aggredita una donna, se non sbaglio a Morlupo, sempre in questa zona qua, verso...
14: Ma sì, perché ormai il cibo è finito, cioè loro vanno addirittura rovistando le secchie della Mondezza, perché ovviamente sono mangi di tutto, quindi...
7: sono arrivati fino a Roma, girano pure a Prati,
14: sì, sì, sì, ma guarda, voi ci avete la creme della creme, noi abbiamo la scrematura praticamente, perché da noi c'è di peggio.
1: Poi loro c'hanno adesso
14: pure i lupi, sono pure i lupi, sono arrivati perché ormai sono scesi dalle montagne che tu non c'è più niente. Il problema è che quanti se ne possono mangiare sti lupi? Uno a settimana massimo, poi fanno all'ingrasso.
1: No, anche perché poi non so buoni a fare salsicce o a fare altri prodotti, capisci? No. I lupi, non è che dici lo conserviamo, metto sotto sale un bel cinghiale.
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
15: Dai, mo sale su a Pordenone il pavone, con 2 minuti rimette e risistema tutto quanto, tranquillo.
0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
16: Wait for me. I'll be back.
17: Grano Salis.
18: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
17: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
18: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
17: Grano Salis. Il gusto che emoziona.
18: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think big, become big.
22: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
23: Info e regolamento su radioglobo.it.
24: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
25: Perfetto.
24: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
25: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
24: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
25: Allora sei nel posto giusto.
26: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
27: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
28: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo 99 euro.
29: Mauris. Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
30: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
31: Tutto bloccato.
32: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
33: Scopri KGM da Magi Auto.
32: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
33: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
32: E affronti il traffico con un sorriso.
33: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
32: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
34: Io chissà con la cornacchia Maranza, a quel vecchio che gli ha beccato in testa gli ha scritto pure col becco sulla macchina, gli ha graffiato tutta. Ho visto, ho scritto vecchio de merda, gli ha scritto col becco. E l'unica soluzione è Pian Condor per gli animalisti, è così. Del vecchio non ci frega un cazzo, dalla cornacchia sì, mannaccia la mia.

0: Italia, Monti. Senti qua, meraviglia.
1: Travolta.
2: No, sono stordita. Sono stata all'assemblea condominiale su al quarto piano della signora, una casa bellissima.
1: Quella elegante, signora.
2: Però
1: elegante.
2: La signora ci ha fatto togliere le scarpe a tutti.
1: Vabbè, per una questione di igiene.
2: Igiene, c'era una puzza di piedi, ma ti giuro, una puzza di piedi così mi prendeva dal cervello. Le finestre erano chiuse.
1: Ma eravate tanti?
2: Tantissimi. Poi è arrivato l'amministratore, tutto trafelato, scusate, ma ho appena finito la partita di calcetto, non ho neanche fatto tempo a cambiare.
1: E lei gli ha fatto togliere le scarpe.
2: No, sembrava di essere nella fabbrica del Gorgonzola.
0: Basta, vi prego, con questa pratica di far togliere le scarpe.
3: Mamma mia, ma poi, a parte che è una pratica veramente indecente, anche se stai con amici a fare una cena.
1: Sì.
3: Ma poi dico io, all'assemblea di condominio che ci avrai del quarto piano, quindi vuol dire che sono almeno quattro piani, quindi almeno una decina d'appartamenti, tutta quella gente dentro casa senza scarpe d'estate. Ma dai, su.
0: Ma con l'amministratore che poi mi torna dalla partita di calcetto.
3: Ma l'amministratore non si fa una doccia prima di andare all'assemblea? Io qualche domanda me la farei.
0: Vabbè, era in ritardo.
3: Vabbè.
0: Magari è arrivato vestito da calcetto. Con le scarpe da calcetto che in genere, insomma, appena le levi, appena le togli, subito partono muschi e licheni. E anche una volta un cerbiatto proprio di corsa è uscito. Quindi immagina con questa che dice togliti queste scarpe.
3: Pure lei. Comunque io non capisco, perché a me non mi è mai capitato di fare le assemblee di condominio a casa di qualcuno. Cioè noi le faccio, tra l'altro ce l'ho stasera l'assemblea di condominio, noi le facciamo in una sala.
0: Sì.
3: Lì dentro il consorzio, oppure alcuni le fanno, non so, nelle sale della parrocchia. Si fanno prestare delle sale, oppure tante volte nei garage, se è estate uno si riunisce lì. Però in effetti
0: tipo catacombe praticamente.
3: Sì, sotto. Bello. Sotto, sì, che si sentono le urla pure dalla sotto. Però tanti la fanno a casa, in effetti. Ma chi è che si mette a disposizione per fare una cosa del genere? Cioè io non ce li farei mai venire tutti quelli del condominio a casa mia a fare l'unione di condominio, che poi finiscono all'una, alle due, se ne vanno. Per carità.
0: Vabbè, è una cosa che credo che invece sia abbastanza comune, cioè anche il cinema ha portato spesso scene del genere. Basti pensare alla mitica scena di anche Fantozzi, Paolo Villaggio, Fantozzi che sta là con la cena con la riunione di condominio a casa sua e si mettono elmetti e mazze da baseball.
3: Ma infatti sono curiosa, chiedo, cioè all'assemblea di condominio, no? Chi mette a disposizione casa? Poi che fa anche una cena, una cosa informale, un aperitivo.
0: Ma sarebbe bello se poi ci fosse garantito anche un bel clima, perché da quello che mi racconto io non ho mai partecipato a robe del genere, perché sempre a Roma qua in affitto, poi quindi zero riunione di condominio. E poi su invece ad Ancona siamo noi, quindi niente condominio. E quindi però ti raccontano a volte proprio delle litigate pesanti.
3: Sì,
0: ora dentro,
3: come no?
0: Ma poi posso mettere gente che già so che arriverà col dente avvelenato.
3: Capito.
0: Dentro casa, che magari mi se frega pure qualcosa.
3: No, poi un'altra cosa, già all'assemblea del condominio si litiga, no? Però se sei in un ambiente neutro, ecco, in una sala che prendi, no? Se litigano due, tu li lasci fare, o comunque se alzano i toni, sti cavoli. Se a casa tua tu ti senti in diritto di intervenire a un certo punto, tu immagina che stai così al tavolo del salotto.
0: Fuori tutti!
3: E due si mettono che si ammazzano, che fai? Tu intervieni, quindi secondo me, io a casa mia non la farei mai. Non so, sono curiosa di sapere che succede.
0: Ma soprattutto, ma metti che dovessi farla a casa. Non fai togliere ste diavolo di scarpe alla gente,
3: capito,
0: no?
3: Capito, anche quello, però magari chi è il proprietario di casa ha delle abitudini che se fa la riunione deve far rispettare. Questa c'ha l'abitudine che chi entra in casa si toglie le scarpe e quindi le ha fatte togliere a tutti. No, ognuno ha le sue abitudini, le sue cose, il suo modo di ospitare.
0: Io adesso non lo potrei fare perché nei calzini, come so oggi, uno c'ha un buchino.
3: C'ha buco?
0: Sì, ma adesso non è che c'ho il pollicione là così, però c'ha un buchino. E poi c'è tutta la tecnica, quando c'è il buchino, prendi, lo metti su. Cioè sull'altro piede? Perché se no in uno capito, esce il pollicione, invece l'altro sull'altro piede non esce il pollicione.
3: Ma perché ce l'hai davanti? No, se no se ce l'avevi sopra potevi mettere la parte del calzino sotto.
0: Ce l'ho in cima dove stanno le dita,
3: sull'estremità.
0: Esatto, sull'estremità. Però magari è stato originato. Vabbè, chi se ne frega.
3: Vabbè, stiamo a parlare del calzino bucato tuo adesso.
0: Sì,
3: ma perché?
0: Anzi, sai che adesso mi tolgo le scarpe, via, basta.
4: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: quindi almeno una decina d'appartamenti, tutta quella gente dentro casa senza scarpe d'estate. Ma dai, su.
1: Ma con l'amministratore che poi mi torna dalla partita di calcetto.
0: L'amministratore non si fa una doccia prima di andare all'assemblea. Io qualche domanda me la farei.
1: Vabbè, era in ritardo.
0: Vabbè.
1: Magari è arrivato vestito da calcetto. Con le scarpe da calcetto che in genere insomma appena le levi, appena le togli subito partono muschi e licheni e anche una volta un cerbiatto proprio di corsa è uscito, quindi immagina con questa che dice togliti queste scarpe.
0: Pure lei. Comunque io non capisco perché a me non mi è mai capitato di fare le assemblee di condominio a casa di qualcuno.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: Quella dopo che ha finito la riunione condominiale avrà chiamato la disinfestazione.
4: Ma che si è fatta? Ma si scatta la rissa e sfasciano pure casa, così te cornuto e macchiato. Ma che c'è? Tutti in giardino, via, tutti sotto a mezza strada a fare riunione del condominio. Show.
5: Comunque il problema si può ovviare dando alle persone la copertura delle scarpe, tipo quelle che si trovano negli ospedali, per capirci. I sacchettini, perciò ti insacchetti la scarpetta senza che te la levi e te ne vai in giro e la signora non faceva le puzze per la casa.
6: Mo immagino il caciotta a sta assemblea di condominio. Finalmente il nome suo c'ha un senso.
7: Guarda che far togliere le scarpe è una cosa giusta, giustissima, perché casa mia e dentro casa mia tu non porti tutta la sporcizia da fuori, ma non ci vado io con le scarpe, figurati se ci vai te. Quindi non è indecenza, è una cosa giusta e corretta, solo che questa politica qua in Italia non c'è.
8: Ma vedi che gli ha fatto togliere le scarpe perché con la scopigliera qua strutta che ai 7 del mattino c'è i tacchi del piano di sopra, tipo Cenerentola.
9: Ma Robè, ma che sta a posto sul divano pure per me?
1: Volendo.
10: Tecnica vera è quella che se c'hai un buco sull'alluce prendi il pennarello a colore del calzino e dipingi l'alluce.
0: Ma dai,
1: ma questa è geniale, ma qui stiamo veramente volando.
0: Madonna, vai a dormire con i dita colorate,
1: cioè, esatto. Oppure a sto punto mi metto lo smalto.
0: Vabbè, io guarda, pensavo di averle sentite tutte, ma colorarsi l'alluce per non cambiare paia di calzini e buttare quelli bucati, ma veramente.
1: Io invece ad esempio faccio già sta tecnica di comprare le mutande marroni.
0: No, che schifo, no!
1: Ma no, ma che avete capito? Perché se magari c'è un buco davanti, sotto capirei che c'è una conda, capito? Sì, a me non si confonde.
2: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato tra poco on Radio Globo.
11: Tutto bloccato su Radio Globo.
2: Radio Globo Meteo.
12: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
2: Radio Globo Meteo.
13: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
14: Ci attende una giornata di venerdì con un nuovo aumento termico graduale, con solo locale variabilità sul Lazio per questa giornata. Avremo infatti sul sud-est Lazio e basso Lazio ancora un po' di isolata variabilità, avremo prevalente stabilità invece altrove. Poi dal 7 giugno in avanti noteremo una progressiva ascesa delle temperature che torneranno quindi vicine ai 30 gradi in pianura e in bassa collina. Tempo sostanzialmente stabile lontano dall'Appennino. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
17: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
18: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
19: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
20: Che facciamo questo weekend?
21: Stiamo a casa.
20: A casa?
21: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
20: E dove?
21: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
20: Porto le pantofole.
21: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
20: E dove andate quest'estate?
21: In Trentino, con i bambini.
20: Ah, vi piace camminare?
21: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
22: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
23: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
24: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
25: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
26: Io Kamik.
25: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
26: Ma è Kamik?
25: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
26: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
27: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
29: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
30: Mamma, io mi annoio!
31: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
32: Dentro la città.
31: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
30: Mamma, io sono già in macchina!
31: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Tutto bloccato.
12: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magia Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
33: Comunque, pure io a casa mia sto senza scarpe. Io, mio marito e mio figlio. Mamma.
31: Con offerte imperdibili.

0: c'è la festa.
1: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!

0: Quasi ora.
1: Lo spumante. Il perlage.
2: No, ma infatti non è indecenza, è essere proprio da psicopatici, capito? Sta storia delle valescarpe è una cosa che io proprio non ci arrivo, non riesco a capirla, guarda, io pure mi sono con voi, ci hanno sta fissa, loro ci hanno sta fissa, non ci arrivo, io sono campato 54 anni con le scarpe dentro casa, non è mai successo niente, non stanno fissa con la monnezza che te porti dentro casa, sono malati.
1: Bello, sono malati. Bravo!
0: Ma anche perché poi quando se ne vanno, che fai? Non pulisci casa? Cioè la pulisci uguale, se c'è 10 persone dentro casa che ti girano coi calzini e una lavata il giorno dopo o la sera stessa gliela dai al pavimento.
1: Ma certo. Io non posso parlare perché ormai c'ho il phone che è stata grigliata, quindi ormai per me è tutto finito.
3: Buonasera Roberto. Ma non è che per caso ti comincia a piacere il perlage da quando ci sentiamo? Baci perlati.
0: Mamma mia, subito ti ha risposto, stava là che ti aspettavo. Tu ti piace.
1: Capirai come ha sentito due schioppetti. Avevo, ci sono schioppetti.
0: Ma poi avevi appena detto perlage.
1: Ma qui
0: subito ti ha mandato sti baci perlati.
1: È per trovare l'area del quadrato, lato per lato.
4: Questa è per Roberta Marchetti. Sì, bella tu, con quei capelli neri che tu hai, con quel visino rosso dolce sei.
1: Hai capito? Capito che bello, come compongono.

0: comunque secondo me questi che sono così fissati con l'igiene, con la polizia, che per carità ci sta polizia e igiene in casa, perché insomma mica siamo dei zozzoni, però quando sono così esagerati secondo me cioè prima di ammalarsi, perché non danno modo al loro corpo di farsi anticorpi.
1: Ammazza che

0: qualità.
1: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
2: Stai ascoltando
3: Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Oh, a proposito di carissimo,
5: sì, stamattina c'è stata la risposta di Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale, mm-hmm, l'ex deputato dei Fratelli d'Italia che ora è passato con Mannacci, che qualche giorno fa, ti ricordi, ha fatto un incidente da solo, sì, è uscito, certo, fuori strada col suo sub, sì, e gli avevano fatto l'alcol test,
4: esatto,
5: ed era risultato positivo,
4: sì, quindi poi per c'aveva.
5: Sì, però per giorni si è parlato di Pozzolo ubriaco che è uscito fuori strada perché è ubriaco. Oggi si è incazzato da morire, ha detto: io adesso querelo chi continua a dire che ero ubriaco, perché primo mi sono sottoposto volontariamente a test,
4: certo,
5: e poi non mi si può definire ubriaco perché con le leggi di oggi anche due bicchieri di vino ti fanno risultare positivo e quindi poi incorri in quei rischi,
4: chiaro,
5: e quindi dice che non vi permettete più. Ora sì, è vero, però di base comunque è stato
4: risultato, certo, sì.
5: Allora andiamo,
4: però forse lui,
5: a ritoccare quelle leggi.
4: La mette, guarda, Gabriele, dice a me.
5: No, io, nel senso che poi per carità, l'inasprimento di queste leggi è stato sacrosanto, perché purtroppo gli incidenti li vediamo tutti i giorni, sì, molti sono provocati dall'alcol.
4: No, certo, per carità di Dio. Però io ho sempre suggerito, ma non a un politico, quindi inutile, cioè sempre da bar, anche adesso, ne parliamo, certo, così da bar. Però secondo me dovrebbero rialzare, mm-hmm, il livello, mm-hmm, di sospensione della patente, di multe, roba, sì, del genere, e quindi portarlo, che ne so, a uno,
5: sì,
4: ma poi se per caso c'hai da uno in poi ti tolgo la patente per sempre. Cioè lì proprio inasprimento, proprio da bestia, proprio giù. Però prima, ragazzi, all'inizio quando era uscita sta cosa,
5: sì,
4: era, in Italia era 0,8 e poi l'hanno portata a 0,5.
5: 0,5 è poco, in effetti, cioè 0,5, se io bevo, ecco, adesso magari mi fermo a fare una birra, mi metto in macchina, sono positiva all'alcol test.
4: Una non lo so, però sì, a stomaco vuoto, sì.
5: A stomaco vuoto, sì, poi cambia uomo-donna, no? C'è una risposta diversa del fisico all'alcol. Quindi sì, per carità, però poi è vero che se ti metti a pensare che queste regole così aspre, così severe, possono salvare la vita, e va bene così.
4: Però quello che diciamo sempre, da 0,5.
5: Io ho notato una cosa, però, che quando era ormai uno o due anni fa che sono cambiate le leggi, che sono dette così severe, forse l'anno scorso.
4: Sì.
5: Che improvvisamente, insomma, era l'anno scorso. Mi ricordo che appena erano cambiate le leggi, per qualche mese si era effettivamente tutti molto impauriti e tutti stavano molto attenti. Io mi ricordo, in alcuni ristoranti avevano messo le bottiglie da 0,75, quelle piccole, mm-hmm, perché se eri in due, da quanto è, da 0,50?
4: Da 35, tipo, quelle,
5: vabbè,
4: più piccole,
5: comunque,
4: sì,
5: quelle che non arriva neanche a mezzo litro. E se eri a cena in due ti proponevano quelle, perché dicevano molti non prendono più la bottiglia, però perché dice ormai c'è questo problema, la gente è impaurita, non si prende più il vino a cena. Ora abbiamo scavallato sta cosa, io questo terrore non lo vedo più.
4: Ma non lo so, magari sentiamo all'ascolto, ecco, potremmo fare anche così in chiusura la gara di chi ha preso di più, cioè la gara di chi aveva più tasso alcolemico.
5: Questo a me non me l'hanno mai fatto il palloncino.
4: Manca a me.
5: Se no scoppiava.
4: Dai. Ma quale?
5: Questo. Traffic News.
6: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
2: Radio Global, Traffic News.
5: Adesso il traffico sul raccordo anulare, in particolare sulla carreggiata esterna ci sono code tra la Roma Fiumicino e la Romanina, stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Code a tratti in uscita dalla capitale anche sul tratto urbano della Roma-Teramo da Portonaccio al raccordo anulare. Incidente su via Casilina, la strada è momentaneamente chiusa al traffico tra via dei Giardinetti e via degli Orafi, inevitabili quindi le ripercussioni sulla viabilità. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, dove ci sono code da Corso di Francia a via Salaria in direzione di San Giovanni, e proseguendo sulla tangenziale altre code tra la Roma a Teramo e via Le Castrense. Si sta in fila anche in carreggiata opposta tra Monti Tiburtini e via Salaria. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: Radio Globo. Tutto bloccato su Radio Globo.
7: Oh, Robert, ma tu...

0: forza. Tu immagina, ti fermano effettivamente, ti fermano, dici madonna mia,
1: tutto a pozzo. Oddio, la voglio sul telefono, mi raccomandami.
0: È per forza.
1: Tutto a pozzo.
0: Tutto a pozzo. Però senti lui pure attento come è stato.
2: Oh Robè, ma tutto a pozzo.
1: Tutto a pozzo.
0: È la signorina che ieri poverina era in lacrime di fronte al ciclone.
3: Veramente, noi adesso ne ridiamo. La tromba di ieri le ha rotto il finestrino dal lato del passeggero. Avrà dovuto spendere già i soldi per ripararlo, coraccia.
0: Avrà un'assicurazione.
3: Vabbè, contro le calamità? Boh, io non la faccio la calamità.
0: No?
3: No.
0: Mamma mia, che poracciata. Sarà 20 euro di più, sarà. Donna mia, che povertà è. Ma cos'è?
3: Perché mi è aumentata la rata del condominio. E quindi o la rata del condominio o le calamità.
1: Tutto a pozzo.
0: Ragazzi, è stato anche oggi veramente un piacere. Signore e signori, andiamo a chiudere questo giovedì 4 giugno. Per quello che riguarda Tutto Bloccato su Radio Globo, l'appuntamento ovviamente è rinnovato. A quando, Rob?
3: A domani, venerdì, ultimo giorno della settimana.
0: No, domani non ci siamo.
3: No, mi si è persa qualcosa?
0: Domani è San Girolamo. No. A domani, ciao. Ciao a tutti, ciao.
4: Tutto bloccato su Radio Globo.
1: Tutto a pozzo.
4: Tutto bloccato è stato offerto da
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
4: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
7: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
7: Quello che ascolti in radio
4: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
7: Canale 91 del digitale terrestre.
8: Morning Show live on Globo TV.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare il posto. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, inclusa quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Da domani sera a domenica Roma ospita le notti del vino nella suggestiva location del Ponte della Musica. Per 3 serate oltre 70 cantine saranno protagoniste con le proprie etichette in degustazione. Info e biglietti su decanterwineacademy.org. Dal 13 giugno al 7 agosto torna Summertime alla Casa del Jazz. In programma oltre 40 concerti che vedranno alternarsi grandi protagonisti del jazz internazionale, nuove stelle della scena mondiale e i più autorevoli artisti italiani. Programma completo su culture.roma.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
4: Sono le 7 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming,
8: DAB
9: e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

tranquillissima, anzi pure troppo calda per i miei gusti, considerando che è giugno, però va bene così. Traffico come al solito, più o meno, ci ho messo leggermente di meno ad arrivare in radio oggi, però va bene così. O comunque poi, come vi dico sempre, se avete qualche segnalazione da farci per quanto riguarda il traffico, anche in questo momento

0: 6 ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare.
1: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
2: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
11: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
12: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
13: Ave Cetus.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.com.

DJ Khaled. Insieme a Rihanna e Bryson Tiller, Wild Thoughts su Globo. Radio Globo. Meno due settimane esatte, indovinate un po' che cosa? Vi do un aiutino. Anzi, per quella ne mancano 13 di giorni, perché il 17 giugno sarà la temutissima, ma anche bellissima, notte prima degli esami, e sono già usciti ovviamente i nomi dei commissari esterni per questa maturità 2026. Ovviamente gli studenti potranno verificare la composizione delle commissioni attraverso il motore di ricerca dedicato del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ma sarà così? Assolutamente no, perché su Instagram è già pieno di post di ragazzi che si stanno aiutando attraverso TikTok, si vanno a cercare le robe. Vabbè, purtroppo ragazzi, che bisogna fare? Sono cambiati i tempi, i siti quelli istituzionali non servono più, sono meno considerati, no? Ora Taylor Swift.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Bobo.
1: Levels di Avicii, veramente, veramente tanta, tanta roba. E non lo dico io, lo state dicendo anche alla Globo WhatsApp.
2: Accio che peccio!
1: Capito, con tutta la musica, veramente, tutta a palla. Comunque, prima stavamo parlando, no, della maturità, che sono usciti ovviamente i nomi dei commissari esterni e gli studenti potevano visitare tutte le informazioni sui siti istituzionali. Ovviamente purtroppo non è stato così, perché oramai TikTok

0: oh raga, ho trovato le tracce della prima prova. Vabbè, quello si faceva anche prima di TikTok, però farebbe molto molto ridere.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano, è usato?
4: Usato a chi?
6: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
14: Cerchi la convenienza quotidiana?
15: Via via.
14: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
16: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del Capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri super prezzo €47,90.
0: 19:39, quasi 19:40 su Radio Globo. Tra un pochettino ci sarà l'aggiornamento con il traffico, eh?

0: dei commissari esterni, sono usciti i nomi per quest'esame di maturità 2026, ma oggi altra uscita importantissima.
1: Salve a tutti, sono Hanson, il manutentore di Scary Movie. Allora vi invito a vedere il film Scary Movie 6, esce oggi e ci sono anch'io, un piccolo cameo.
0: Mamma mia, quanto gasa Mino Caprio che doppia questi personaggi letteralmente iconici. E poi avevo letto anche sui social, non so se è una fake news, poi se siete andati in sala, magari c'è stata anche l'anteprima ieri. Se siete andati in sala, ragazzi, fatemi sapere se al posto del sacchetto dei popcorn, della scatola roba dei popcorn, c'è un bong, perché sui social si diceva questo, che ci sarebbe stato questo. Vediamo se è una fake news o meno. Ragazzi, c'è Scary Movie 6 oggi, quindi se riuscite ad andarvela a vedere, buonissimo per voi. Io devo rimediare assolutamente. Per tutti i millennials e non solo, quel film è quella saga, anzi è culto, si è rovinata un po' negli ultimi, però io, ragazzi, muoio, anzi vivo per risentire almeno una volta in sala.
2: Bella!
3: Bella!

0: WhatsApp, eh?
1: Ma lo sai, a volte che chiama amici miei più stretti, sì, quando rispondono al telefono, mi dicono pure io, bella!
0: Grande!
1: E loro mi rispondono uguale. Che taglio, raga, che taglio! È stato un tormentone quel pezzo del film.
0: Mamma mia, ma poi nei primi anni 2000

0: Ragazzi, non potete mandarmi i video di voi con le maschere da Scream, però, perché qua la febbre di Scary Movie colpisce tutti. Traffic News.
1: $30, $40, $50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a €4,79 e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a €9,99. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
0: Traffic News. Dai ragazzi, torniamo a fare un po' i seri. 19:56. Dopo giuro torniamo a parlare di Scary Movie, se vi va. Comunque, a parte gli scherzi, passiamo la palla subitissima alla centrale Luce Verde per sentire un po' gli aggiornamenti sulla viabilità. Questo è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, dell'ACI.
2: Traffico ancora intenso sul raccordo anulare, code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria. Attenzione, all'altezza dello svincolo di Castel Giubileo è avvenuto anche un incidente. Proseguendo, code a tratti tra Nomentana e Prenestina. Code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale. Code da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale altre code tra Tiburtina e la Roma Teramo. Si sta in fila anche in carreggiata opposta tra Monti Tiburtini e via Salaria. E questa sera allo Stadio Olimpico, ultima giornata per il Golden Gala Pietro Mennea 2026. Modifiche alla viabilità e la sosta nell'area circostante lo stadio. Attenzione alla segnaletica. Lavori poi di notte al sottovia Ignazio Guidi, chiuso tra le 23 e le 5 da Corso Italia in direzione di via Nomentana. Per il traffico proveniente da Piazzale Flaminio, deviazioni su via Lucania. Lavori di notte anche sulla Cassia Bis Veientana tra le 21 e le 6, chiusura tra Castel De Ceveri e il raccordo anulare in direzione della capitale. I lavori andranno avanti tutte le notti fino al 12 giugno, uscita obbligatoria allo svincolo di Prima Porta Sud.
3: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
3: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
4: E quando senti questo suono,
3: chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
3: e vinci due biglietti per il concerto di
4: Jovanotti.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Via tutto, tutto da rifare.
7: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
6: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più.
7: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63. E a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
12: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
13: Nel cuore di Centocelle, Taverna Sotto Sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna Sotto Sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
0: Le 20 precise precise dall'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM.
19: Streaming.
18: Dab.
19: E sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
0: Bella! 20.01 di questo giovedì 4 giugno 2026. Io sono

0: prima stavamo parlando di Scary Movie. Ragazzi, siete veramente impazziti alla Globo WhatsApp. Ci hanno mandato un video di uno che gira in macchina con la maschera di Scream. E a tal proposito ci è arrivato un responso. Sentite un po'.
1: Guarda, tu pensa che ho un balletto di circa 3 anni fa, sì, fatto con la maschera, che era per festeggiare il compleanno mio così a casa. E lo caricai su TikTok. Sì. Me lo censurarono.
0: No.
1: Se c'era qualcuno che stavo troppo antipatica. Ma un balletto semplice, semplice, che c'ho la maschera, così, niente di che.
0: Mamma mia, che noia! Veramente stavi letteralmente antipatica a qualcuno, perché addirittura per censurare un balletto del genere. Però effettivamente ci sta, perché la maschera di Scream in realtà è legata all'assassino. Poi i veri GOAT se lo ricordano per Scary Movie.

0: gruppo WhatsApp.
1: Ma se dici scary movie, la cosa che ti viene in mente è una sola. Bella!
0: Mamma mia, ma cos'è qua? Parte la gara al bella migliore. Vabbè, l'originale non si batte. Però devo

Curtis Vince, il suo ultimo singolo, Mr. Know It All, su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 20 e 16, l'avevo spoilerato prima che abbiamo parlato di qualcosa di molto molto juicy, molto molto interessante. Allora, ieri c'è stato il concerto dei Metallica a Bologna. E sentite un po' che cosa hanno combinato. Mamma mia, senti che chitarre. Ecco, questa musichetta qua non vi ricorda qualcosa? Vi do un indizio.

per cantanti stranieri. Ha fatto molto ridere perché il cantante di Metallica, Scopri Rai. Però devo dire che gli omaggi così sono veramente, veramente interessanti e non banali soprattutto. Ma a me è venuta in mente una cosa.

0: dei due fantagenitori, quella là mi faceva veramente impazzire, oppure quelle di Dragon Ball. Forse la prima, il primo Dragon Ball, la prima serie, quella forse è la più bella. Comunque 393-777-7172 vi aspetta alla Globo WhatsApp. Qual è la sigla dei cartoni animati, di un cartone animato alla quale siete più affezionati? Vi aspetto, eh?
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me,
2: I'll be back. Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, become Big.
10: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Ma qua stiamo parlando di cartoni animati, eh?
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
2: Radio Globo. Non mi ricordo se il mese scorso o due mesi fa, quando c'è stato il Romix, quando ci sono stato domenica, c'è stato il concerto di Giorgio Vanni.
3: Mamma
2: quello
3: mia.
2: Che ha praticamente fatto la maggior parte delle sigle dei cartoni animati. Sì. Te devo dire che c'è stava là dentro, il delirio proprio. Siamo entrati in un rave party per i cartoni animati. Che spettacolo. Tutti quanti a ballare, a cantare, a saltare. Ci mancava solo che se mettevamo a poca tipo un concerto metal.
0: Ecco, concerto metal ci sta, perché abbiamo aperto questo argomento cartoni animati, perché durante l'ultimo concerto dei Metallica a Bologna la band ha reso omaggio a Ken il Guerriero, uno dei cartoni animati più cazzuti che esistano, che ha forgiato migliaia di macho man al mondo. Un po' maschilista questa roba, infatti mi rimangio tutto, no, a parte gli scherzi, ovviamente si gioca, ma in realtà la sigla di Ken il Guerriero non era solo per gasarti o cose, ma anche per spaventarti, sentite qua.
4: Ken il Guerriero era la sigla dei cartoni animati che mettevo quando i miei tornavano dai colloqui dai professori.
0: Quando tornavano dai colloqui, beh, giustamente, mai scorderai l'attimo la terra che tremò, perché sicuramente qualche danno lo combinavi. Allora, ma la vostra sigla preferita dei cartoni animati? Fatecelo sapere alla Globo WhatsApp 393-777-7172, vi aspetto. Intanto Mike Smith e Naya Lawrence, Drive Safe su Radio Globo.

che va insomma in pensione, andrà in pensione, l'ultima lezione con loro, professore di matematica e fisica. Professore di matematica e fisica apprezzato, doveva essere veramente veramente bravo. Non a caso hanno reso omaggio a una scena meravigliosa del film L'attimo fuggente. Ovviamente sono saliti sui banchi, hanno cominciato

0: Radio Globo Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di venerdì con un nuovo aumento termico graduale, con solo locale variabilità sul Lazio per questa giornata. Avremo infatti sul sud-est Lazio e basso Lazio ancora un po' di isolata variabilità, avremo prevalente stabilità invece altrove. Poi dal 7 giugno in avanti noteremo una progressiva ascesa delle temperature, che torneranno quindi vicine ai 30 gradi in pianura e in bassa collina. Tempo sostanzialmente stabile lontano dall'Appennino. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
10: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Lady Gaga ha scelto la voce giusta per affiancarla in questo nuovo singolo. Si tratta di Doechii alla loro Runway, adesso su Radio Globo.
14: No matter what. No matter what.

dedicato ai suoi fan, alla sua community di fan che lei definisce beautiful freaks, cioè belli strani. È un complimento comunque. Era Mick, questo è il singolo che l'ha lanciata, Fabulous, su Radio Globo. Globo. Allora, qualche giorno fa qua su Radio Globo stavamo parlando del famoso patentino per gatti, cioè questo corso di formazione per proprietari di gatti che pare rilasci poi un determinato attestato che certifica il fatto che tu sai occuparti di un animale del genere. Ma non è l'unica notizia in merito a questi animali qua, perché il programma più famoso per, sentite qua, vivere gratis in Grecia o farsi una vacanza gratis in Grecia accudendo gatti si trova sull'isola di Siros, nello specifico nelle Cicladi. Praticamente l'associazione no profit che si chiama Siros Cats offre alloggio, colazione gratuita in cambio di volontariato. Lo scopo è occuparsi e nutrire, curando cani randagi del santuario, della zona, insomma, per 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana. In cambio ottiene appunto vitto e alloggio gratis. Beh, non sarebbe male. Certo, se ti capita il gattino aggressivo, lì direi che sono particolarmente cavoli.

0: Globo. 20:58, appena scoccata, è finita un'altra ora con me, ma ne sta per iniziare una molto interessante. Mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo, eh? Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€.
9: Mauris. Chuck, motore, azione.
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
13: Supermercati PIM, i family agora, di risparmio, di qualità.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
16: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
0: Le 21:01 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM, streaming, DAB
21: e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Sì. Oggi ennesimo esame superato. Non sarà tanto. È la cintura mezza gialla di Taekwondo. Ma per me è tantissimo. Ciao, un abbraccio, Fernando da Tracina.
1: Grande, grandissimo. DJ Fernando, come quello che dice Chris. Grandissimo, beh, mamma mia, che figata il Taekwondo, l'ho sempre voluto provare. C'è da dire che io e gli sport di lotta non è che andiamo completamente d'accordo. Ho provato a fare karate con risultati scadenti. Intanto Martin Garrix e Sheeran, Repeat It su Radio Globo.

0: Roma, però vabbè, dai. Non parliamo troppo di calcio, eh?
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
8: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto Succoso, Ace, Ananas, Frutti Rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: DEM, ogni giorno il meglio.

successo in qualsiasi, letteralmente qualsiasi canzone in quel periodo. Ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate del 2013. Forward Head era sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo Changes. Ora l'ultima dei Maroon 5 si chiama Heroin.

0: in buonissime mani, perché sta fremendo, nelle mani di Massimo Vari e di tutta la banda del Morning Show.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
1: Reload. Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo.
3: Signori, facciamo un brindisi e portiamo in alto i calici.
4: Ci avete presente quelli che quando brindano vanno a chi ci vuole male? Ma chi te vuole male? Gianfra, chi te vuole male? Non ti conosce nessuno, ma chi sei? Netanyahu? No, Gianfra, stai tranquillo. Cioè, tu pensi che ci sta uno la mattina che si sveglia e fa porca puttana? Gianfra, quanto cazzo te odio! No, Gianfra, non succede.
2: Non succede.
4: Stai sereno. Non te sei c***a
1: nessuno. Viralissimo.
3: Il ministro Tajani va in crash.
5: No. E abbiamo chiesto al segretario generale della Farnesina di convocare immediatamente l'ambasciatore italiano. E abbiamo chiesto scuse e...
6: Sono arrivate?
5: Mi pare che formalmente no.
2: No.
1: Viralissimo.
3: La Maionchi, professoressa di storia.
7: Perché io sono nata il 18 gennaio del 1940. Se fate il conto,
5: non sono
7: 86 anni.
5: 86.
8: Io sono nata il primo di giugno come Marilyn Monroe.
7: Pareva. Io sono nato lo stesso anno di Mina.
9: Cazzo, se meno male che avete evitato Garibaldi, ragazzi.
1: Viralissimo.
3: Qui torre di controllo. Trastevere, mi rispondi?
10: Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking, Cesare Oliprandi. Welcome aboard our flight to Zanzibar. We're just about ready for departure. Buongiorno a tutti, qui al comandante Cesare Oliprandi che vi parla, vi do il benvenuto sul volo diretto per Zanzibar. Siamo quasi pronti alla partenza, all'immortacci vostra, ma che davvero davvero, forza Roma, porco.
1: Viralissimo.
3: Eppure qualcuno dice che il lavoro nobilita l'uomo.
11: Cioè, perché il lavoro, attenzione, è come la droga. Cioè, inizi con piccole assunzioni, un anno di progetto, uno stage, cioè piccole assunzioni. Poi, senza che te ne rendi conto, ti trovi dipendente. E vorresti uscirne, ma con l'ultima legge non puoi uscirne fino a quando non fai 80 anni. E c'è gente in questo paese di lavoro muore. Quindi è identico il concetto. È identico.
1: Viralissimo su Radio Globo.
12: The Morning Show.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
12: Su Radio Globo.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
15: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Mamma, io mi annoio.
18: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
19: Dentro la città, fuori dal mondo.
18: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
17: Mamma, io sono già in macchina!
18: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Lo vedremo ospite al matrimonio di Dua Lipa insieme a gente del calibro di Elton John. Harry Styles, American Girls

0: La posso lasciare tutta. La passiamo tutta, dai. La passiamo tutta.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Via tutto, tutto da rifare.
3: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo. Sta ristrutturando il bagno.
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
3: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63. E a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General 28 lavaggi vari tipi, super prezzo 1,88 €. Detersivo lavatrice Dash Classico 40 lavaggi Power vari tipi, 5,99 €.
5: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
6: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
7: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
10: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
0: Un minuto alle 22 dall'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV. 5, 4, dai, 3, 2.

quando Post Malone era ancora pop. No, devo dire che la wave pop la sta riacchiappando un po' dopo il periodo un po' più country. Fa ridere che ha iniziato poi in realtà con la trap insieme a Sway Lee, Sunflower, dal 2018 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 22.6, tornano anche i Pinguini Tattici Nucleari con il loro ultimo singolo, chiedono scusa in tre lingue.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
9: Ti piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Di Cecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
10: Supermercati PIM, di bel family logora, di risparmio, di qualità.
8: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
11: Su bestia immonda, esci da questa casa!
12: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
13: 22:20 precise sulla radio che suona solo le migliori radio.

ed è tornata più forte che mai dopo un periodo di pausa e di stop dai live. Cosa stavamo rischiando di perderci? La voce meravigliosa di Lizzo dal 2023, la sua special su Radio Globo. Da una voce meravigliosa all'altra, lei è stata paragonata persino ad Adele. Quindi di cosa parliamo? L'ultima di Sienna Spyro è Material Lover.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: c'è stata ieri. Incrociamo le dita, va.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di venerdì con un nuovo aumento termico graduale, con solo locale variabilità sul Lazio per questa giornata. Avremo infatti sul sud-est Lazio e basso Lazio ancora un po' di isolata variabilità, avremo prevalente stabilità invece altrove. Poi dal 7 giugno in avanti noteremo una progressiva ascesa delle temperature, che torneranno quindi vicine ai 30 gradi in pianura e in bassa collina. Tempo sostanzialmente stabile lontano dall'Appennino. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, become Big.

festeggiato questo 2026 alla grande con i 20 anni di Hannah Montana, che naturalmente ha festeggiato con un bel documentario uscito su Disney Plus. E a tal proposito, poi ovviamente ha rilasciato un sacco di interviste e ha raccontato la sua cotta ai tempi di Disney Channel, quando era veramente una ragazzina. Ha raccontato di aver avuto una relazione con Dylan Sprouse, uno dei due gemelli Sprouse che facevano Zack e Cody. Chissà, magari non gli piaceva la

Mauro su Radio Globo. Spero ovviamente di averlo pronunciato bene. Portoghesi all'ascolto, se volete linciarmi potete farlo liberamente, no, a parte gli scherzi. 22:54, siamo arrivati ai saluti, ragazzi, per quanto mi riguarda ovviamente. Da Marco Valerio Camillacci è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ma tanto ci risentiamo domani ovviamente dalle 19 fino alle 23, ultima diretta con me, perché poi da lunedì tornerà Tommaso Di Vito dalle ferie, quindi ci sarà lui a tenervi

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo come la neve. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
2: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2 x 450 ml, 2,99€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
7: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
8: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
9: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ecco, c'è un buon ton per le molliche.
3: Sì, c'è un orario. E comunque non deve essere una chiostrina, deve essere una via dove poi volano.
4: Giardino, sì.
3: Sì.
2: Se è tuo.
4: Magari al giardino,
3: allora,
4: condominiale.
3: Non sul balcone del vicino.
4: No, sul balcone no. Giardino condominiale. Sotto hai il giardino condominiale.
3: Sì, sì. Alimenti, concimi, esatto.
4: Ma certo, lei ci butti una rosetta sana.
3: Brava, esatto. Deve essere proprio una cosa minima. Ecco, un segreto potrebbe essere: spegni la luce in modo che non ti vedano. E in maniera guardinga, scrolli velocemente e vai via.
2: Ma io non ho parole, ma qui siamo. si è ribaltata la Franzetti Lombardini. Ma come?
3: Allora, io non sparecchio mai, si sa.
2: Beh, così è chiaro.
4: Inizia ad ammetterlo.
3: Però quelle domeniche senza aiuto. Magari un pochino
4: mollichine.
2: Io mi immagino la Franzetti Lombardini che va su YouTube a vedere un tutorial su come si tolga una tovaglia e dice: oddio, adesso come si farà? Come si sparecchia? Aspetta che chiamo la schiava che oggi ha un giorno libero, ma niente, mi dispiace, la tormento lo stesso. Ascolta, ma
3: no,
2: tu
3: no,
2: prendi
3: no, no,
2: i bordi.
3: Va rispettato e la retribuzione nei giorni festivi è doppia.
2: Certo.
4: È giusto.
2: Poi però i lividi delle bastonate, dai,
3: no,
2: altri giorni, quelli come la mettiamo?
3: Ma è l'intratto da pari. No, da lei.
2: Vabbè, ma quello per creare distacco, non...
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese.

0: 26 ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare.
1: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
2: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
3: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
0: e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
5: Passiamo fra.
4: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
6: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
7: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
8: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99€.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Su bestia immonda, esci da questa casa!
11: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
12: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

Morning Show, live dalle 7 alle 10, canale 91 del digitale terrestre, Global TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Guarda, sono teneri, coccolosi e bisognosi di affitto. Sono arrivati i coccolotti siculotti, morbidi, pelosini e tanto affamati.
3: Babba, babba, il mio siculotto per la merenda mangia il panino con la milza. Il mio mangia il pane cozzato e la carne di cavallo cruda.
2: Coccolotti siculotti, li trovi in tutte le edicole con una piccola lupara da passeggio.
3: Mamma, mamma, voglio anch'io un siculotto.
2: Firma l'atto di proprietà e il siculotto da cosa nostra diventerà cosa vostra.
3: Wow.
2: Coccolotto siculotto, Vito, Nunzia, Teresina e Salvatore aspettano te.
4: Minchia, mare, pigliami, per favore.
3: Ah, figlia mia, no, figlia mia.
5: Stronzo, vecchia mia!
2: E nella versione queer trovi anche il siculetto arcobaleno, birichino e tutto da sculacciare. Coccolotti siculotti.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con i metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magna. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
3: Ma
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: be back.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV. No matter what.